0: parte della giunta che già ha lavorato con lui sono una garanzia anche per chi, per noi, insomma, che iniziamo questo percorso.
1: Sono pronta a iniziare a lavorare, a dare continuità a questa giunta. Il mio primo approccio sarà quello dell'ascolto, ascoltare e capire effettivamente quello che è stato fatto, quello che si sta portando avanti ora e poi iniziare a lavorare sul serio.
2: Sinceramente è stata una cosa inaspettata, molto emozionata, molto contenta, soprattutto per la fiducia che mi è stata data, un po' tra lo spaventato e insomma devo ancora realizzare, però sono molto contenta e spero di fare insomma del mio meglio per la mia città.
3: E queste erano le voci delle tre nuove assessore dell'esecutivo di Quartu, Mura, Marini e Soggiu. Esecutivo nominato a tempo i record, respinge questa definizione il sindaco Graziano Milia, che parla semplicemente di atto naturale legato alla necessità di continuare a lavorare appunto nell'immediato, rimettersi subito al lavoro. Allora sentiamo le parole del sindaco di Quartu.
4: Abbiamo bisogno di chiudere delle opere, abbiamo bisogno di portare in consiglio quanto prima la variazione di bilancio per utilizzare delle risorse che sono necessarie appunto per chiudere le opere, per fare anche altri lavori. Le tre non conferme nascono semplicemente dalla necessità di adeguare la funzionalità dell'operato della giunta. Vedete, la giunta è una squadra, non sono uno più uno più uno più uno più uno, ecco. E occorre sempre pensarla come un collettivo che agisce tutto insieme per affrontare e risolvere i problemi.
3: Queste dunque le voci da Quartu. Ora ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: La cronaca ci riporta a Cagliari, ancora il nostro caffè corretto, la manifestazione, ne abbiamo già parlato, il presidio di solidarietà in via del collegio in riferimento a quello che è accaduto, la moschea nel mirino con l'antiterrorismo in campo. Noi ci colleghiamo subito con Omar Zaher, che è portavoce della comunità musulmana. Intanto è importantissima la risposta appunto che c'è stata ieri pomeriggio da parte della città con il sit-in di solidarietà. Buongiorno Omar.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Come leggere quello che è accaduto ieri?
1: Sì, è purtroppo un gesto molto brutto, perché chi colpisce un luogo religioso come che ferisce tutta la comunità. Per noi è veramente ci è caduto addosso al mondo, perché è da 40 anni che conviviamo con i sardi, con tutti quanti, senza mai avere nessun problema, nessun screzio, nessuna difficoltà di parlare, di convivere, di integrarci. E questo gesto ci lascia un po' così perplessi, allibiti, nel senso che è un gesto assurdo, e anche perché mai è successo niente. Cioè, veramente io non riesco a spiegarmi come è successo. Poi secondo me, visto anche innanzitutto ringrazio tutta la comunità sarda che ci hanno manifestato solidarietà e tutti quanti, ma purtroppo ancora vedo sui post eccetera centinaia di commenti che fomentano all'odio.
0: Ne stavamo parlando con i colleghi, ma siamo rimasti davvero molto colpiti anche noi da questa reazione.
1: Sì.
0: La cosa consolatoria, io mi limiterei davvero quasi all'azione consolatoria del sit-in, della manifestazione di appoggio di ieri, però davvero sono preoccupanti queste schegge, diciamo, d'odio che vengono poi affidate anche alle pagine social a commento di quanto accaduto. A questo immagino tu ti riferisca. Feriscono tutti noi, però dobbiamo ribellarci.
1: Sì, sono molti purtroppo, ma ieri ho avuto anche la lettera del Vescovo, quindi ringrazio molto.
0: Che parole vi ha rivolto il Vescovo? Una ferita per tutti?
1: Massima solidarietà, fratellanza e vicinanza assoluta, perché io sono in continua collaborazione con il Vescovo, ci vediamo spesso e ne parliamo in tante occasioni, anche se non ci vede, ma c'è anche un gruppo interreligioso che sta lavorando a Cagliari con tutte le religioni.
0: Diciamo Omar Zaher, prego.
1: Sì, che continuiamo proprio costruire una società multietnica, società integrata, che non ci sia differenza nessuna differenza tra le persone, perché sono persone. E la religione, ognuno confessa la sua, prega la sua, però il rispetto, la convivenza, la fratellanza alla base di tutto.
0: Certo, assolutamente. Altre iniziative che lei, Omar Zaher, porta avanti sono legate a quello strazio. Facciamo riferimento, perché sono tantissime le iniziative che lei insieme a sua moglie sta portando avanti e vi fanno onore. Lo strazio che è convertito in impegno sociale per la prevenzione. Ricordiamo quanto è accaduto a settembre del 2023, quasi 3 anni fa. Insieme a Naib e sua figlia c'erano anche Giorgia Banchero, Simone Picci, Alessandro San. Vogliamo ricordare i nomi. Come continua il vostro impegno sociale, Omar?
1: Se per me questa è la cosa più importante, è una cosa prioritaria, perché salvare una vita umana vale tutto il mondo, vale tutti i soldi di questo mondo, e perché il dolore che noi affrontiamo ogni giorno non lo auguro a nessuno. Nessuno lo sa, perché dice immagino, ho detto no, non immaginate niente, perché è una cosa così, non deve capitare a nessuno. E per questo motivo io, nonostante il dolore ogni volta, perché deve ricordare, parlare tutto quello che ci sta succedendo, che è successo ai ragazzi, ci fa male, però mi fa piacere, nel senso magari riusciamo a salvare qualcuno, e mi sembra che stiano ascoltando i ragazzi. Noi giriamo tutta la Sardegna con la polizia stradale o senza, per sensibilizzare i ragazzi all'educazione stradale, alla sicurezza, Io esorto anche i governi locali, eccetera, a investire nella sicurezza stradale. Questo è un mio obiettivo molto importante nella strada. Io adesso ho avuto anche la delega alla sicurezza stradale e mobilità nella città metropolitana, nel quale mi sto impegnando. Ho voluto questo perché voglio cercare di sistemare, almeno evitare quegli incidenti che purtroppo la Sardegna ha al numero uno, cioè al primo posto come incidenti stradali. La percentuale più alta è nei giovani e questo ci fa male ancora. Quindi vorremmo che non succedesse mai quello che è successo a nostra figlia. E poi adesso ci sono i mezzi anche che possono magari prendere i ragazzi la notte che con i nostri appelli, eccetera, il CTM e
0: Stanno
1: la regione
0: potenziando i servizi con la
1: hanno
0: circolare
1: sì.
0: notturna e tutta una serie, sì, di servizi integrativi
1: Sì,
0: della
1: no,
0: notte.
1: sì, no, ecco, all'indomani dell'incidente a mia figlia, io ho lanciato appello attraverso Videolina, che ringrazio molto perché hanno proprio mandato questo messaggio alla CTM, alla regione, e si sono stati attivati i pullman che portano i ragazzi. Da quel giorno io vorrei che rimanessero attivi sempre perché salvano. Le stanno prendendo moltissimi i ragazzi che escono dai locali, eccetera, in fine
0: Ma
1: settimana.
0: perché sono comodissimi, sono agevoli, davvero è necessario assolutamente utilizzare questi mezzi pubblici. Grazie, grazie di cuore a Omar Zaher. Tutti i vostri sacrifici nobili e preziosi hanno sicuramente i loro effetti. Grazie, grazie ancora
1: Grazie,
0: Antonino
1: buon
0: Forcata. Un
1: lavoro.
0: abbraccio forte.
1: Grazie.
2: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina. Caffè Corretto.
0: Il nostro caffè corretto con uno sguardo rivolto agli eventi del fine settimana, in particolare andiamo a Sanluri, parliamo con Silvia Gerugi, che è presidente del Comitato Italiano di Scienze Motorie. È prevista domenica 14 giugno la giornata per la lotta ai tumori femminili e pediatrici. L'iniziativa Camminiamo Insieme, una giornata piena che unisce incontri, che unisce la prevenzione e anche appunto attività fisica. Buongiorno Silvia.
3: Buongiorno Mariangela, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che
3: Io intanto
0: programma
3: volevo precisare.
0: prevedete? Sì, prego.
3: Sì, volevo precisare che io oggi sono qua con te non come referente del Comitato di Scienze Motorie, ma come referente dell'associazione Mai Più Sole, che ha aperto una sede distaccata a Sanluri.
0: Ah, ti ringraziamo per
3: Quindi.
0: questa puntualizzazione. C'è una sede distaccata, allora ottimo. L'associazione ovviamente avrà un ruolo fondamentale, insomma, in questa giornata di domenica.
3: Sì, esatto. Oltre all'associazione Mai Più Sole con la sede di Sanluri,
0: Sì.
3: diciamo che è stato organizzato dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione con anche l'associazione Cavalcando i Sogni, la cooperativa sociale Mosaico e l'associazione sportiva ASD per Sport di Sanluri. Siamo appunto un gruppo di associazioni che teniamo il territorio. E quindi abbiamo organizzato questa giornata dedicata veramente a tutti, quindi non solo alle donne, ovviamente che hanno il tumore, ma anche ai bambini e a chi ruota intorno alla patologia, che come sappiamo ovviamente vengono coinvolti tutti i partecipanti della famiglia. Diciamo che è un programma ricco, si parte dalle 8:30 con gli screening, ci saranno le ecografie mammarie, la tiroidea, quelli della prostata e delle glicemie. Alle 9:30 ci sarà la messa per tutti i fratelli e le sorelle deceduti a causa del tumore. Si inizierà alle 10 con una passeggiata ecologica, per poi fare una pausa durante il pranzo. Ci sarà la Proloco di Sanluri, che intanto ringrazio anche perché diciamo, faranno loro il pranzo, organizzeranno il pranzo e noi daremo una piccola offerta. E poi di pomeriggio alle 15:30 inizia il convegno al Teatro Rocchino Gongia, sempre a Sanluri, dove come direttrice artistica c'è cioè la nostra Roberto Ru, che fa parte della nostra associazione, ma è una cantante, e poi presentano Matteo Bruni e Daniela Cariddu.
0: Allora, ci sono i servizi di screening, concentriamoci anche su questi. Chi vuole avere accesso, che cosa deve fare? C'è la prevenzione senologica per under 50, l'ecografia mammaria gratuita, non solo, il monitoraggio urologico, la prevenzione del diabete con il controllo delle glicemie.
3: Esatto, specifico che le persone devono solamente venire e fare la fila, sì. Non possiamo prendere prenotazioni, quindi per quanto riguarda l'ecografia mammaria sarà fatta appunto da la dottoressa Mui, che ha dato la disponibilità, mentre ci sarà in un'altra stanza le dottoresse della ASL del Medio Campidano, quindi del centro screening di San Luri, che daranno tutte le informazioni e prenderanno appuntamento per gli screening invece, che sono gratuiti, fatti appunto, concessi dalla Regione Sardegna. Quindi noi ci occuperemo durante la giornata di fare gli screening per le ragazze giovani, quindi per le under 45, mentre le dottoresse dell'ASL prenderanno appuntamento per le over 45, perché sappiamo che dalle over 45 ai 69 anni lo screening gratuito è coperto dalla Regione Sardegna, e quindi se ne occupa appunto l'ASL e il nostro centro screening di San Luri.
0: E intanto sono previsti anche dei laboratori per i più piccoli?
3: Esatto, perché quando noi saremo dentro al teatro abbiamo pensato anche al fatto che i bambini possono stare liberi fuori, quindi ci sono dei laboratori, ci sarà appunto un pony a disposizione, che sarà il pony che ricorda Alessandro, che è appunto il figlio di una ragazza, scusa per l'emozione,
0: ti capiamo. Ma tutto questo è per ricordare appunto, ricordarlo e generare prevenzione, insomma, e supportare gli altri. Grazie infinite a Silvia Gerugi dell'associazione Mai Più Sole, che ha aperto una sede a San Luri. Grazie infinite. La giornata, dicevamo, ricordiamo quali sono gli estremi: Parco Sarei, San Luri, domenica 14 giugno. Ora ascoltiamo J-Ax.

Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radiolina,

0: caffè corretto.
1: Debba pronunciare Anotre e 55 Ultra. Intanto, talk to you.

0: Il caffè corretto, ancora insieme chiudiamo questo nostro venerdì con Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it, con il suo supporto, lo sguardo rivolto all'attualità e a tutti gli aggiornamenti. Chicco, che cosa sta accadendo in queste ore?
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno a tutti. Cosa sta accadendo? Forse è la volta buona, andiamo a dare uno sguardo dall'altra parte del mondo per fatti che hanno ripercussioni dirette anche sulla nostra vita. Forse è la volta buona per chiudere la guerra fra Israele e Stati Uniti contro l'Iran,
0: perché il Corriere della Sera ha contato le volte in cui Trump ha
1: infatti
0: 39
1: sono salite a 39, il conteggio l'hanno fatto la CNN l'altro giorno, sono salite a 39 in poche ore. Perché lo dico? Perché dico che forse è la volta buona, perché non l'ha detto Trump, l'ha detto l'agenzia Axios, che ha avuto delle informazioni riservate da parte di membri della Casa Bianca, non direttamente dal presidente. Ci sarebbero degli aerei che si sono diretti a Ginevra per portare il materiale che verrà utilizzato da JD Vance per confrontarsi con la controparte iraniana. Ci sono delle aperture rispetto a questa notizia anche da parte di Teheran, anche se non c'è stato l'ok ancora ufficiale di Khamenei. Potrebbe essere la volta buona, ci sarebbe già un memorandum sul quale si è trovata un'intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi a stretto giro, scusa gioco di parole. Comunque questa, ripeto, potrebbe essere la volta buona, c'è già il luogo dell'incontro, dovrebbe essere Ginevra, e quindi probabilmente nel frattempo il prezzo del petrolio è caduto, il prezzo del gasolio, come so stamattina per venire a lavorare, non è ancora crollato. Aspettiamo che ci siano delle conseguenze anche per noi, e vediamo se questa è la 40ª volta che questa guerra finisce domani, oppure se la chiudiamo. Connesse, diciamo, a questi argomenti, perché dico connesse, perché il memorandum prevede anche il cessate il fuoco in Libano. Riportiamo, rispetto all'attentato contro la moschea di ieri di Cagliari, che è arrivato un comunicato di solidarietà anche da parte dell'associazione Kenabura Sardos Pro Israele, che esprime ferma condanna rispetto a ciò che è successo in via del collegio a Cagliari, perché sostengono anche loro, come hanno sostenuto tutti, anche l'arcivescovo Baturi ieri, che qualunque attacco contro il luogo di culto sia un atto che è un attacco alla convivenza, una convivenza pacifica. Sono in corso le indagini per capire cosa è successo. In campo c'è chi sia stato, ci sono 1000 telecamere nel quartiere della Marina, indaga l'antiterrorismo, quindi della Procura di Cagliari, quindi la vicenda è stata presa molto seriamente, e tendenzialmente si esclude che sia il gesto di un disadattato, quindi
0: estemporaneo, non esatto. Connesso insomma al luogo di culto, è molto difficile.
1: Quello, diciamo, è stato trovato l'innesco, quindi potrebbe essere uno che ha avuto un colpo di testa, ha fatto questa cosa, però se c'è l'antiterrorismo immagino che a breve, visto che c'è anche il ROS che lavora ci sono anche i carabinieri del ROS che lavorano su questa vicenda, credo che qualcosa la verremo a sapere. Arrivo all'apertura del sito, perché purtroppo dobbiamo ancora parlare di quello che succede nella sanità, perché nell'immediato è prevista la fine dell'attività dei medici gettonisti, che sono medici lautamente pagati, che si occupavano solo di codici verdi e di codici bianchi, che garantivano però la tenuta dell'apertura dei pronto soccorso degli ospedali periferici di tutta la Sardegna. E ora è arrivata una richiesta da parte dell'Arna Spruzzo ai suoi medici, immagino che sia stato su input della regione, per chiedere la disponibilità di andare a coprire i turni che resterebbero scoperti in assenza dei gettonisti. Parliamo di medici del Bruzzo che finiscono il turno al Bruzzo, poi dovrebbero prendere la macchina.
0: Quante richieste arriveranno secondo te entro il mezzogiorno di oggi?
1: Poche adesioni, soprattutto immagino che un medico del Bruzzo dopo un turno al Bruzzo non abbia granché volontà di andare alla Maddalena o a Tempio per andare a continuare a lavorare. Quindi vediamo se queste falle verranno tappate, oppure se resteranno i buchi, e se restano i buchi chiudono i piccoli ospedali.
0: Grazie di cuore davvero a Chicco Fresu, continuiamo a monitorare il sito unionesarda.it. Buon lavoro a te, buon fine settimana a tutti voi. Grazie al nostro Fabio Leoni in regia. Vi ricordiamo la strambata prevista oggi alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:29.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Massimiliano Rais, su Radiolina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo. Oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sono le 3:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Sara di Olina. Il sonus de Terra Nostra.
4: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda. Un'esperienza documentata in questo brano, Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo, proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: Erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: Gli Janas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Sugarru de Nonnai.

0: erano gli Janas degli Esordi in Su carru de nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: Franca Pinna in versione quasi materna in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Addrommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa esecuzione live di Undas.

0: Abbiamo ascoltato Sandra Ligas, accompagnata al violino dal marito Jörg Neubert, Daniele Cuccu alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni, sul palco del Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nell'agosto del 2022.
1: Sarra Diolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Al repertorio religioso isolano ha dedicato approfonditi studi, approdati in saggi e incisioni discografiche, Emanuele Garau. Se ne fa anche raffinato interprete, come nel caso di questa Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Deus ti salvet Maria nell'interpretazione di Emanuele Garau.
1: Francesco Ignazio Mannu è noto per aver composto Procurare e moderare. Il gruppo sassarese dei Mano, nel suo unico e omonimo disco del 1995, ne fece una personale rielaborazione con il titolo di Barone, caratterizzato dall'intensa carica ritmica.

0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Ichnos nella sua primissima edizione, a Sedilo nel 1993.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: All'inizio della sua carriera Maria Carta lanciò un'autentica sfida, cimentandosi anche in un repertorio sino allora esclusivo degli uomini, quello del canto in re. Questa è una nuoresa in cui è accompagnata alle chitarre da Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta in una nuoresa, eseguita nel corso del programma Album del 1984.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Ignos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

0: Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di Icnos, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, buon venerdì a tutti, benvenuti, io sono Giulio Zasso, come c'è Michele Ruffi. Ciao. Abbiamo tante cose da raccontare, tanta buona musica da ascoltare. Apriamo la trasmissione con il fatto grave che è successo ieri a Cagliari, con un attentato alla moschea della Marina, con un innesco incendiario che avrebbe potuto provocare danni pesantissimi. Per fortuna gli abitanti della zona sono riusciti a spegnere le fiamme in tempo. Di sicuro c'è la questione grave di un atto nei confronti di un simbolo di una comunità ormai molto presente in città, in Sardegna in generale, quindi ci sono stati reazioni di tutti i tipi, di grande solidarietà generale diffusa.
3: Della politica, sì. Anche della Chiesa Cattolica. Baturi, l'arcivescovo, ha detto è una ferita per tutti. Un atto che sicuramente ha sorpreso molto, i primi a essere sorpresi sono stati proprio loro, insomma la comunità musulmana, perché abbiamo raccontato sul giornale, su tutti i media del nostro gruppo, che insomma a Cagliari c'era stata un'integrazione, comunque non ci sono mai stati grossi episodi di intolleranza. Questo invece è uno dei primi più importanti e fa ovviamente preoccupare. Abbiamo in collegamento il nostro collega dell'Unione Sarda, Roberto Carta. Ciao Roberto.
4: Ciao Michele, ciao Giulio e buongiorno a tutti.
3: Roberto è alla Marina in questo momento, in via del collegio, insomma sta proprio preparando il servizio che uscirà domani sul giornale e magari tra poche ore anche sul nostro sito internet, per cercare un po' di capire qual è l'umore del quartiere, che cosa sta succedendo. Tra l'altro oggi è venerdì, giornata di preghiera per la comunità musulmana, vero Roberto?
4: Esattamente, infatti pronti tutti i tappeti sono già stati predisposti in attesa poi dell'inizio di quella che possiamo definire la messa che celebrerà l'imam tra una mezz'oretta circa. La particolarità è che quel tratto di via del collegio davanti alla moschea viene completamente liberato dalle auto, no, i residenti che spostano di più iniziativa i propri mezzi proprio per permettere all'imam e agli altri fedeli di disporre i tappeti in modo tale da poter pregare.
2: Ecco, la cosa positiva importante è che c'è stata una reazione compatta da tutte le istituzioni sarde, regionali e anche italiane. Apparato Baturi, come dicevamo, anche il sindaco Zedda è andato subito sul luogo, poi la presidente della regione Todde, il presidente del consiglio regionale Comandini, e poi c'è stata ieri sera una manifestazione di solidarietà proprio là in via del collegio. Tu ieri, Roberto, eri anche lì, insomma la città ha risposto in maniera compatta contro questo atto che per fortuna ha provocato pochi danni, ma che ha un valore simbolico molto alto e grave.
4: Sì, la solidarietà da parte di tutti quanti, istituzioni, ma soprattutto i residenti. Anche oggi l'imam, mentre sistemava, veniva praticamente fermato Ogni minuto da magari un vicino che chiedeva appunto come stesse, cosa fosse successo, se avesse bisogno di una mano. Quindi da quel punto di vista confermo un po' quanto ha raccontato l'imam ieri, quanto ha raccontato anche stamattina, del fatto che c'è una grande comunità che vivono veramente come tutti come fratelli. Infatti parlando anche con gli abitanti della Marina hanno detto questo è un atto che colpisce non soltanto la comunità musulmana, ma tutta la Marina, ha colpito tutti noi.
3: Roberto, resta in collegamento, ora ascoltiamo Saif.

0: Del portone d'ingresso della moschea di Cagliari. Abbiamo in collegamento Roberto Carta. Roby, su questo fronte, quello delle indagini, c'è qualche novità? Io penso che ci siano comunque anche telecamere in quella zona, probabilmente si andrà a cercare anche in quella direzione.
1: Sì, sicuramente le telecamere saranno un fattore molto importante, se non decisivo, per scoprire poi alla fine chi è stato il responsabile o i responsabili di questo attentato incendiario alla moschea. Ovviamente c'è ancora massimo riservo su quanto gli investigatori stanno cercando di capire, di scoprire. Si attendono sicuramente delle novità, non so se già oggi, ma nei prossimi giorni. Però sì, le telecamere diciamo che saranno sicuramente attenzionate, anche perché ce ne sarebbero diverse, non tutte visibili, tra l'altro. Quindi questo potrebbe essere aver giocato importante, perché magari chi ha piazzato l'innesco pensava di non essere visto, poi in realtà è una zona questa molto attenzionata dal punto di vista della videosicurezza.
2: E soprattutto quello che colpisce è il fulmine a ciel sereno, cioè non c'era nessun fatto precedente, è la prima volta che capita un episodio di questo tipo, che non è certo frutto di un'escalation di niente, perché la convivenza è sempre stata assai pacifica, soprattutto in un quartiere multietnico come ormai è la Marina, che nello stesso tempo è anche aperto al turismo, tanto che è frequentato tutti i giorni da tantissimi vacanzieri, dai croceristi. Quindi è un brulicare di vita che proprio non fa assolutamente, non può avere nessun rapporto con quello che è successo, tanto che lo stesso Imam Oda ha detto: siamo sorpresi proprio da un atto di questo tipo.
1: Sì, sorpreso lui, sorpresi anche gli abitanti, i residenti, che hanno segnalato sì alcuni episodi, però forse più legati alla mala movida, non tanto legati a un attentato come è stato quello dell'altra notte, perché sappiamo appunto alla Marina i problemi che ci sono legati alla notte con gli schiamazzi alcolici e quant'altro, però non era mai sfociato niente in tutto questo. Anche l'imam ha sottolineato: non c'è mai stato nessun problema, nessuno screzio, e lo testimonia poi anche la grande solidarietà tra vicini di casa, non soltanto per aver spento le fiamme, ma anche a dare una mano a risistemare.
0: Noi restiamo sintonizzati su questa notizia anche domani sul giornale sull'Unione Sarda. Grazie a Roberto Carta per averci aggiornato. Adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e un minuto.
4: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
5: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
4: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
5: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Eccoci in studio alla strambata, Giulio Zasso e Michele Ruffi. Oggi è il grande giorno dell'evento dell'estate, anzi primo dei due. Vasco Rossi suona e canta a Olbia e per questo abbiamo invitato la più grande
1: ancora
0: esperta
1: oggi
0: mondiale di Vasco Rossi.
1: Io,
0: che
1: mamma,
0: ci racconterà,
1: mi invitate poi per tutto, io non me ne andrò più.
0: Quello che succede.
1: Sarò sempre con voi alla strambata. E allora, che cosa succederà a Olbia? Beh, veramente. Sarà la grande notte di Vasco Rossi, sono attese 40.000 persone, 40.000 oggi e 40.000 domani per il grande bis. 80.000 spettatori, è davvero il pubblico delle grandi occasioni. Oggi il sindaco Settimo Nizzi ci ha detto sulle pagine del

0: Unione Sarda, nello speciale Unione Estate che i nostri lettori trovano in edicola, è davvero il mio sogno che si realizza. Beh, portare poi Vasco Rossi di nuovo in città dopo più di 40 anni è un grandissimo risultato.
1: Ecco, poi c'è la questione logistica che tiene un po' in apprensione,
0: perché tiene sappiamo bene tutti
1: che Olbia è abituata a grandi eventi, a grandi passaggio di turisti, però le infrastrutture sono quelle che sono, cioè l'arena è in un tratto con pochi collegamenti stradali, questo rischia di essere un problema.
0: Assolutamente, il piano della questo maxi piano della viabilità è stato varato dal comune, vediamo come stasera terrà, perché è davvero la prima volta. Chiusure, aperture, parcheggi gratis, parcheggi a pagamento, l'organizzazione sulla carta è perfetta, noi ci auguriamo che si proceda poi senza intoppi, perché davvero 40.000 spettatori sono tantissimi. L'Olbia Arena ha già debuttato con gli show di Salmo, però stiamo parlando col Red Valley, stiamo parlando comunque di un pubblico di 15.000 20.000 spettatori, tantissimi, però
1: cioè
0: 40.000 sono numeri stratosferici, quindi è tutto in divenire, vedremo stanotte come funzionerà davvero l'organizzazione.
2: Certo, 40.000 persone non si vedono tutti i giorni.
0: Anche perché poi 40.000 persone di tutta l'età, perché ci sono le famiglie che portano anche i bambini, ci sono gli anziani, ci sono quindi è davvero un pubblico talmente variegato che bisognerà capire cosa succederà.
2: E secondo me però un'occasione per non solo per Olbia, ma per la Sardegna intera, per far vedere che in bassa stagione, perché siamo ancora in bassa stagione dal punto di vista turistico, l'isola è in prima fila per questi eventi che richiamano tantissime persone, come dicevi tu giustamente Francesca, e che magari potrebbero aiutare anche a portare un turismo di un certo tipo, magari anche in altri periodi, non solo giugno, ma perché no, fine maggio, metà maggio, ci sono giornate bellissime.
0: Io penso anche all'autunno, soprattutto penso a ottobre, quando in Sardegna fa ancora caldo e il pubblico invece del nord Europa sta già vivendo l'inverno, e quindi potrebbe arrivare ancora a continuare questa lunghissima stagione, e eventi come quello di Vasco Rossi sono assolutamente da traino.
2: Anche perché poi sono veramente delle attrazioni, la gente si sposta per andare a vedere i concerti, programma le proprie vacanze sulla base dei concerti, e non solo del
0: super divo,
2: del
0: certo, super non divo, solo di Vasco Rossi,
2: dice c'è quel concerto, dai andiamo. Non a caso le grandi capitali, le grandi città che hanno anche spazi per poter ospitare questo tipo di eventi poi attraggono e vivono anche di quello.
0: Assolutamente.
1: Infatti c'è sicuramente un grande turismo interno, nel senso che si parte da ogni angolo dell'isola sia oggi che domani per vedere il concerto, e poi ci sono tantissime persone che lo seguono sempre da tutta Italia, e quindi navi aeree sono a pieno carico anche per questo, insomma sarà una grande festa.
0: E questa è proprio la tribù del Vasco.
1: Si spera che vada tutto bene. Nel frattempo ora ci ascoltiamo direttamente dal 1983 una canzone per te.

0: E questo era appunto Vasco Rossi 1983, una canzone per te. Cara Franci, è tra le tue preferite questa o no?
1: Sì, assolutamente, tra le mie preferite. Ma io sono per i grandi classici come Alba Chiara, che chiuderà secondo scaletta e secondo le nostre previsioni anche il concerto di oggi e di domani a Olbia. Resta una delle mie preferite, Liberi Liberi, e poi Un Senso, no? Forse Un Senso è una delle canzoni che mi dà anche più pace, quella speranza del poeta con l'animo rattoppato che Vasco Rossi è sempre stato, e alla fine ci dice che tutto sommato domani un altro giorno ci sarà. E allora ci sarà un altro giorno, ma per la Sardegna ci sarà soprattutto una lunghissima estate di musica.
0: Sì,
1: Olbia
0: non è l'unico,
1: non è l'unico, perché Olbia per esempio, noi parlavamo di questa stagione anche turistica, perché la musica non è solo divertimento, ma la musica fa girare un indotto clamoroso. Pensiamo per esempio a Jovanotti, anche Jovanotti ha la sua tribù, la tribù di Lorenzo, che si muove da una parte all'altra dell'Italia con questi concerti che sono dei grandi circhi. Lui sarà il 7 agosto a Olbia. Altro nome che vi posso dare, ci spostiamo a Golfo Aranci, invece quello di Sal da Vinci che sarà in concerto gratuito, quindi un grandissimo regalo che l'amministrazione comunale fa non solo alla sua città ma a tutta la Sardegna, unica data nell'isola, e quindi anche qui immaginiamo veramente le migliaia di persone che accorreranno. È anche una delle poche date comunque che ci sono nel sud, poi ci sarà ovviamente la sua Napoli, quindi concerti, festival, eventi che diventano veramente volano anche per la nostra economia. E poi c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare in Sardegna, che sono le sagre. Le sagre ce ne sono tantissime, ogni paese ha la sua dedicata al santo di quel mese, o le sagre dedicate al cibo e al vino. Ebbene, le sagre stanno a mescolare il fattore religioso al fattore culinario, e poi ai grandi nomi della musica, perché il lavoro che gli enti locali, le proloco e le amministrazioni comunali fanno è quello di portare in scena i divi della musica italiana, e quindi anche lì abbiamo decine e decine di artisti pronti a sbarcare in Sardegna.
2: Purtroppo ancora una volta vedremo poca roba, pochi cantanti, pochi spettacoli a Cagliari, dove
1: è così. A me dicono che sono critica, e io continuo a farlo da anni. Quando io ho iniziato a fare questo lavoro era il 94, ero proprio una ragazzina, affiancavo i colleghi adulti, grandi, come il nostro Enrico Pilia o Francesco Abbate, che sono appena andati in pensione. Io li accompagnavo con il mio taccuino e mi dovevo occupare del racconto tra il pubblico. Ho il ricordo, per esempio, di un Piero Pelù con i suoi Litfiba, e non erano ancora, erano forse nel momento un po' in calo, torneranno invece in grande spolvero quest'anno all'Alger Sarme Festival. Ebbene, eravamo lì alla Fiera Campionaria, era forse il 95-96, se il nostri ascoltatori ci aiutano, sono più bravi di me con la memoria.
0: E nel frattempo la fiera non è cambiata.
1: Quello, esattamente, nello stesso angolo, nello stesso punto della fiera, tra il capannone dove c'erano i gommoni in esposizione, i materassi, lo stesso asfalto, insomma, ecco. Qualcosa a Cagliari va fatta.
2: Prima si poteva improvvisare molto perché non c'erano tutte le regole vincolanti, anche esagerate, sulla sicurezza, per cui per esempio la fiera per decenni, soprattutto negli anni 80 e 90, ho ospitato tantissimi eventi, compreso Vasco Rossi un paio di volte.
1: Esatto.
2: Comunque, dopo questa scorpacciata di spettacoli, noi ci salutiamo. Chi potrà assisterà al concerto di Vasco
1: voi,
2: Rossi?
1: Voi ci sarete?
2: Non si sa ancora.
1: Noi qua stiamo cercando, che poi dobbiamo chiudere stanotte le pagine, faremo veramente tardissimo, però stiamo cercando di capire come scappare. E chi rimarrà? Io e Michele. Grazie.
2: A dopo.
3: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 13:11, questa è la strambata di venerdì 12 giugno, il TG di Videolina è già in onda da qualche minuto ed è venuta la condirettrice Simona De Francisci per dirci quali sono i titoli principali di oggi.
1: Grazie Michela, grazie Giulio, un saluto naturalmente ai nostri ascoltatori, telegiornale che oggi come spesso il venerdì è letto dal nostro direttore Emanuele De Sì, telegiornale che apre con il giorno dopo l'attentato alla moschea. Abbiamo intervistato con Maurizio Landi l'imam che ha detto: sono sconcertato, qui siamo tutti fratelli. Intanto sul fronte delle indagini la polizia ha acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. I ritardi e disagi per il nuovo cantiere sulla 195, oggi parla ANAS, lo troviamo anche in primo piano sulla home del nostro sito unionesarda.it, i tempi verranno rispettati e sulla nuova quattro corsie entro metà luglio l'apertura, ci sarà quindi da soffrire ancora un po'. Oggi e domani Cagliari, spazio salute, gli stati generali di Fratelli d'Italia con due ministri, tra cui il ministro della salute Orazio Schillaci, big da tutta Italia, a fondo del partito nei confronti della gestione della sanità in Sardegna, dice Todde, ha fallito. La piscina di Farcana aprirà, soluzione in extremis per salvare la stagione, il comune di Nuoro pare abbia trovato una soluzione, dubbi dell'opposizione con Saiu, l'ex assessore dei lavori pubblici, attuale consigliere comunale, che dice chiarezza su risorse e modalità. Dopo 43 anni torna a Dolby a Vasco Rossi, stasera come sapete il primo dei due concerti, sono oltre 72.000 gli spettatori attesi in una città praticamente blindata. Le emozioni dei fan li abbiamo sentiti anche oggi, dice, sarà un'esplosione di gioia. Allora tu hai sciolto il dubbio, andrai o non andrai? Sarai tra questi 72.000?
2: Potrei essere 72.001 forse.
1: Ok, quindi sei
0: è il tema del giorno questo.
1: Ma il tema di giorni, perché io vi ho lasciato mercoledì, il tema era quello, quindi non è stato.
2: Diciamo di sicuro ci sarà un'ampia delegazione che parte da Cagliari.
1: Della famiglia? Questa zona, un pulmino insomma.
2: Di questa
1: ma
2: strada.
1: Sarete scortati come la nazionale turca, scortati con migliaia di macchine rosse.
2: No, non so, so che no. Si sente nei corridoi che di gente che tra oggi
1: sta preparando,
2: e domani
1: tra oggi e perché è vero domani, il concerto sì, è due, oggi certo. E domani
0: diciamo che 10 minuti fa avevamo Francesca Figus qua al
1: il punto era lo stesso, il tema era lo stesso,
0: era proprio lo stesso insomma,
1: diciamo i nostri ascoltatori dovranno avere pazienza
0: qua in redazione
1: chi è rimasto e chi è ad Olbia
0: sulle dita di una mano non credo che arriveremo a due.
1: Io ci sono però, non sarò dei vostri.
0: Ci
1: sono qua.
0: La
1: Michele, conta su di me, io sarò qua.
2: Va bene, ringraziamo Simona e adesso ascoltiamo Buon Vento di Giovanotti Alfa. Buona.

0: La strambata su Radiolina.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Eccoci in studio per l'ultima parte della strambata con Giulio Zasso e Michele Ruffi. È arrivato il momento di parlare tristemente, con gli occhi azzurri in lacrime, dei mondiali di calcio che vediamo da lontanissimo. Per questo abbiamo invitato Riccardo Spignesi, il più grande esperto del mondo di mondiali di calcio.
1: In particolare dei mondiali americani e sudamericani, insomma, centroamericani. Ecco.
0: Che adesso ci racconterà un po' di storie. Diciamo per esempio che l'Iran, la squadra del regime di Teheran, è ai mondiali. Qualcuno sperava sempre di poter prendere un eventuale posto lasciato libero, in realtà sarebbe stata una follia, un'eresia. Iran che però si presenta ai mondiali addirittura senza campionato e senza amichevoli, però giocherà.
2: Però c'è, intanto buon pomeriggio a tutti, troppo buoni per l'introduzione. L'Iran c'è, chiaramente con tutte le prescrizioni, diciamo così, perché abbiamo visto quanto è stato complicato ricevere tutte le autorizzazioni e dover sottostare a tutte le necessità imposte dagli Stati Uniti, e non è l'unico paese che ha avuto a che fare con queste restrizioni. C'è l'ormai celebre caso dell'arbitro somalo che è stato rifiutato al suo arrivo negli Stati Uniti e non potrà dirigere le partite. C'è l'Iran, c'è anche, ti direi, la Bosnia, perché per andare sull'attualità, oggi purtroppo in una situazione normale sarebbe stata la giornata della grande attesa. Il conto alla rovescia, sono le 13:34.
0: Perché oggi gioca la Bosnia.
2: Mancano 7:26 all'esordio dell'Italia, invece no, purtroppo possiamo dire che mancano 7:26 a Canada-Bosnia, che come possiamo vedere anche nella pagina oggi sull'Unione Sarda è la partita rimpianto degli azzurri, perché appunto sarebbe dovuta essere, visto che il calendario e il sorteggio era stato fatto prima dei playoff, la gara d'esordio della vincente del playoff che riguardava l'Italia, e purtroppo c'è la Bosnia di Dzeko, del talento Alajbegović, giusto per fare un paio di nomi, che sarà opposta a una delle tre nazioni ospitanti, delle due che ancora dobbiamo vedere, visto che ieri il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica. Il Canada, che non avrà la sua stella Alfonso Davis fuori per infortunio, non ha recuperato in tempo per la prima partita, ma comunque è in campo. Canada che giocherà con Jonathan David, che non ha avuto una stagione felice alla Juventus. C'è un altro giocatore conosciuto in Serie A che invece ha fatto molto meglio, sia Coné del Sassuolo. C'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Buchanan, con un passato all'Inter. Delle tre nazioni ospitanti dovrebbe essere quella con meno possibilità di un percorso lungo, però occhio, perché comunque il Canada già ha fatto vedere delle cose interessanti nel 2022 in Qatar, e deve cercare intanto di interrompere una striscia negativa, perché ha avuto due partecipazioni mondiali, 86-2022 non ha mai vinto, quindi cercherà intanto la prima vittoria in casa e poi di far bene. Nella notte, alle 3 di notte ora italiana, un'ora prima dell'altra partita, quella che è della notte appena passata, Corea del Sud Repubblica Ceca, alle 3 Stati Uniti Paraguay, e qui abbiamo invece il grosso esordio, quello degli USA.
1: E appunto USA. Gli Stati Uniti, e a proposito degli Stati Uniti sentiamo Harry Styles con American Girls.

0: American Girls Restyles, mondiali americani e messicani e canadesi, dicevamo appunto dell'Italia assente. E a proposito, il numero uno del calcio mondiale, Gianni Infantino, a una TV brasiliana, Case TV, ha detto: ai prossimi mondiali potremo allargare la competizione a 64 squadre o addirittura a 208, così magari l'Italia riesce, può qualificarsi. Quindi addirittura presi in giro in Brasile, che erano storicamente i nostri avversari, adesso ci guardano veramente come ex squadra.
1: C'è da dire una cosa: i mondiali, è vero, da quest'anno sono a 48 le edizioni più grandi di sempre, col maggior numero di partite di sempre, 104. Sulla divisione dei 16 posti aggiuntivi, l'Europa non è certo stata favorita, perché ha avuto un incremento minimo rispetto ad altre nazioni che hanno portato poi il campo, lo vedremo questi giorni, ma sicuramente diciamo che non hanno portato nazioni aggiuntive forti e storicamente, calcisticamente forti come l'Italia.
2: Diciamo, perfetto. Sì, vedendo il tabellone fa...
1: Non voglio fare nomi, sì, però.
0: Però è vero, da un po' di tempo ormai il calendario delle qualificazioni penalizza l'Europa.
1: Sì,
0: però è molto tutte le altre squadre passano, solo l'Italia,
1: certo,
0: non entra mai.
1: Certo. Però diciamo che è molto più facile qualificarsi in altri gironi dove magari la sesta si è qualificata e l'Italia nel suo girone è pur sempre arrivata a seconda.
2: E intanto ieri taglio del nastro, Ricky Premi e Cotillon, il grande show con Messico-Sudafrica, una partita con più espulsioni, sì, che gol. Questo è il primo dato di cui anche si può parlare. Sicuramente è sempre molto interessante vedere qual è il metro degli arbitri nei mondiali, sia perché ci sono nuove regole, sia perché solitamente appunto ci sono delle indicazioni che poi verranno anche un po' pionati successivi in Europa e in Italia.
1: Sì, i mondiali in genere sono anche proprio un esempio di come possa cambiare poi anche il regolamento del gioco del calcio, perché o danno possibilità di creare nuove regole, ricordiamo quando si era tolto il retropassaggio per i portieri poco dopo Italia 90, o anche sperimentarne di nuove. Qua ne stiamo vedendo tante, non mi pare, o almeno da quello che ho visto, che si è ancora avuto qualche difficoltà per le sostituzioni, per la battuta delle riprese del gioco, che appunto porta a delle restrizioni. Però si sono viste tre espulsioni, con anche la, diciamo, non bellissima figura dell'arbitro che non riusciva a parlare inglese e fare l'annuncio dopo la revisione VAR a seguito del secondo dei tre cartellini rossi. Per dare una risposta, in Qatar erano state quattro le espulsioni in tutto il torneo.
2: Tutto il torneo, esatto.
1: E in Qatar si era notato invece un recupero maxi, si erano partite con un quarto d'ora di recupero. Per ora ho visto
2: che poi un po' abbiamo importato, sì, dopo quel
1: per ora ho visto 6 minuti, sì, 4 minuti, non è stato molto ampio, però ci sono quei 3 minuti obbligatori di intervallo a metà tempo, il cooling break, per dare una...
2: Io non ho capito l'espulsione, quella dell'ultimo uomo, insomma, non mi sembrava proprio
1: Montes del Messico, perché la definizione è fallo con chiara occasione del gol, ormai la definizione di ultimo uomo è superata da tempo, e l'arbitro ha ritenuto che il giocatore del Sudafrica stesse andando verso la porta e quindi non ci fosse.
2: Ma io mi sono messo lì con il righello, era l'oriometro,
1: era discutibile, diciamo che era discutibile, sì.
0: Chiudiamo la parentesi mondiale, grazie Riccardo.
1: A voi.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 4:32.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri

0: vi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Eccoci in studio per l'ultima parte della strambata con Giulio Zasso e Michele Ruffi. È arrivato il momento di parlare tristemente, con gli occhi azzurri in lacrime, dei mondiali di calcio che vediamo da lontanissimo. Per questo abbiamo invitato Riccardo Spignesi, il più grande esperto del mondo di mondiali di calcio.
1: In particolare dei mondiali americani e sudamericani, insomma, centroamericani, ecco.
0: Che adesso ci racconterà un po' di storie. Diciamo per esempio che l'Iran, la squadra del regime di Teheran, è ai mondiali. Qualcuno sperava sempre di poter prendere un eventuale posto lasciato libero, in realtà sarebbe stata una follia, un'eresia. Iran che però si presenta ai mondiali addirittura senza campionato e senza amichevoli, però giocherà.
2: Però c'è, intanto buon pomeriggio a tutti, troppo buoni per l'introduzione. L'Iran c'è, chiaramente con tutte le prescrizioni, diciamo così, perché abbiamo visto quanto è stato complicato ricevere tutte le autorizzazioni e dover sottostare a tutte le necessità imposte dagli Stati Uniti, e non è l'unico paese che ha avuto a che fare con queste restrizioni. C'è l'ormai celebre caso dell'arbitro somalo che è stato rifiutato al suo arrivo negli Stati Uniti e non potrà dirigere le partite. C'è l'Iran, c'è anche, ti direi, la Bosnia, perché per andare sull'attualità, oggi purtroppo in una situazione normale sarebbe stata la giornata della grande attesa. Il conto alla rovescia, sono le 13:34.
0: Perché oggi gioca la Bosnia.
2: Mancano 7:26 all'esordio dell'Italia, invece no, purtroppo possiamo dire che mancano 7:26 a Canada-Bosnia, che come possiamo vedere anche nella pagina oggi sull'Unione Sarda è la partita rimpianto degli azzurri, perché appunto sarebbe dovuta essere, visto che il calendario e il sorteggio era stato fatto prima dei playoff, la gara d'esordio della vincente del playoff che riguardava l'Italia, e purtroppo c'è la Bosnia di Dzeko, del talento Alajbegović, giusto per fare un paio di nomi, che sarà opposta a una delle due delle tre nazioni ospitanti, delle due che ancora dobbiamo vedere, visto che ieri il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, il Canada che non avrà la sua stella Alfonso Davis fuori per infortunio, non ha recuperato in tempo per la prima partita, ma comunque è in campo. Canada che giocherà con Jonathan David, che non ha avuto una stagione felice alla Juventus. C'è un altro giocatore conosciuto in Serie A che invece ha fatto molto meglio, sia con del Sassuolo, c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Buchanan, con un passato all'Inter. Delle tre nazioni ospitanti dovrebbe essere quella con meno possibilità di un percorso lungo, però occhio, perché comunque il Canada già ha fatto vedere delle cose interessanti nel 2022 in Qatar, e deve cercare intanto di interrompere una striscia negativa, perché ha avuto due partecipazioni mondiali, 86-2022 non ha mai vinto, quindi cercherà intanto la prima vittoria in casa e poi di far bene. Nella notte, alle 3 di notte ora italiana, un'ora prima dell'altra partita, quella che è della notte appena passata, Corea del Sud Repubblica Ceca, alle 3 Stati Uniti Paraguay, e qui abbiamo invece il grosso esordio, quello degli USA.
1: E appunto USA. Gli Stati Uniti, e a proposito degli Stati Uniti sentiamo Harry Styles con American Girls.

0: American Girls Restyles, mondiali americani e messicani e canadesi, dicevamo appunto dell'Italia assente. E a proposito, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino a una TV brasiliana, Case TV, ha detto: ai prossimi mondiali potremo allargare la competizione a 64 squadre o addirittura a 208, così magari l'Italia riesce, può qualificarsi. Quindi addirittura presi in giro in Brasile, che erano storicamente i nostri avversari, adesso ci guardano veramente come ex squadra.
1: C'è da dire una cosa: i mondiali, è vero, da quest'anno sono a 48, l'edizione più grande di sempre, col maggior numero di partite di sempre, 104. Sulla divisione dei 16 posti aggiuntivi, l'Europa non è certo stata favorita, perché ha avuto un incremento minimo rispetto ad altre nazioni, che hanno portato poi il campo, lo vedremo questi giorni, ma sicuramente diciamo che non hanno portato nazioni aggiuntive forti e storicamente, calcisticamente forti come l'Italia. Diciamo,
0: perfetto.
2: Sì, vedendo il tabellone
1: Non voglio fare nomi, sì.
0: Però è vero, da un po' di tempo ormai il calendario delle qualificazioni penalizza l'Europa.
1: Sì,
0: però
1: è molto
0: tutte
1: più...
0: le altre squadre passano, solo l'Italia,
1: certo,
0: non entra mai.
1: Certo. Però diciamo che è molto più facile qualificarsi in altri gironi dove magari la sesta si è qualificata. L'Italia nel suo girone è pur sempre arrivata a seconda.
2: E intanto ieri taglio del nastro, Ricky Premi e Cotillon, il grande show con Messico-Sudafrica, una partita con più espulsioni, sì, che gol. Questo è il primo dato di cui anche si può parlare. Sicuramente è sempre molto interessante vedere qual è il metro degli arbitri nei mondiali, sia perché ci sono nuove regole, sia perché solitamente appunto ci sono delle indicazioni che poi verranno anche un po' prese nei campionati successivi in Europa e in Italia.
1: Sì, i mondiali in genere sono anche proprio un esempio di come possa cambiare poi anche il regolamento del gioco del calcio, perché o danno possibilità di creare nuove regole, ricordiamo quando si era tolto il retropassaggio per i portieri poco dopo Italia 90, o anche sperimentarne di nuove. Qua ne stiamo vedendo tante, non mi pare, o almeno da quello che ho visto, che si è ancora avuto qualche difficoltà per le sostituzioni, per la battuta delle riprese del gioco, che appunto porta a delle restrizioni. Però si sono viste tre espulsioni, con anche la, diciamo, non bellissima figura dell'arbitro che non riusciva a parlare inglese e fare l'annuncio dopo la revisione VAR a seguito del secondo dei tre cartellini rossi. Per dare una risposta, in Qatar erano state quattro le espulsioni in tutto il torneo.
2: Tutto il torneo, esatto.
1: E in Qatar si era notata invece un recupero maxi, si erano partite con un quarto d'ora di recupero. Per ora ho visto
2: che poi un po' abbiamo importato, sì, dopo quel
1: per ora ho visto 6 minuti, sì, 4 minuti, non è stato molto ampio, però ci sono quei 3 minuti obbligatori di intervallo a metà tempo, il cooling break, per dare una...
2: Io non ho capito l'espulsione, quella dell'ultimo uomo, insomma, non mi sembrava proprio
1: Montes del Messico, perché la definizione è fallo con chiara occasione del gol, ormai la definizione di ultimo uomo è superata da tempo, e l'arbitro ha ritenuto che il giocatore del Sudafrica stesse andando verso la porta e quindi non ci fosse.
2: Ma io mi sono messo lì con il righello, era, l'oriometro,
1: era discutibile, diciamo che era discutibile, sì.
0: Chiudiamo la parentesi mondiale, grazie Riccardo.
1: A voi.
3: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. La strambata.
2: 13:48, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata della strambata. Adesso ascoltiamo Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

0: Rieccoci in studio per l'ultima parte della strambata. Michele Ruffi al microfono, c'è anche Giulio Zasso al mio fianco. In studio ci ha raggiunto Enzo Asuni.
1: Buongiorno Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di Sanremo 2027, in questi giorni Stefano De Martino è tra i nomi più cliccati del web, perché si parla di del nuovo Sanremo appunto 2027 in ambito di Eurovision, in ambito di nuove serate, in ambito di cast. E secondo i più potrebbe essere uno dei cast, come direbbe Valeria Marini, più stellari di sempre. Tramite ChatGPT ho provato un po' a ricostruire quello che potrebbe essere un cast corretto. In questo caso sicuramente si parla del fatto che non saranno 30 i big come siamo stati abituati ultimamente, ma probabilmente circa 24, e tra i super big ci potrebbero essere sicuramente nomi evento, ritorni e nomi diciamo da Ariston totale. Innanzitutto già il fatto che Stefano De Martino sia uscito con un annuncio con in sottofondo appunto Vita Spericolata fa ben sperare che ci possa essere Vasco Rossi nel cast, o comunque come che ne so, co-conduttore. Ricordiamo che l'anno scorso invece sulla nave da crociera si esibiva tutti i giorni Max Pezzali, quest'anno ad esempio potrebbe essere il nome di Vasco quello all'interno della nave ad esempio, o in un nuovo palco creato ad hoc. Tra i super big ritroviamo i nomi di Marco Mengoni, Tiziano Ferro, che ogni anno dice che vorrebbe partecipare a Sanremo. Ricordiamo che Tiziano Ferro non ha mai partecipato come concorrente, ha sempre partecipato come ospite. Poi abbiamo il nome di Ultimo, Annalisa, Mahmood e Blanco. Poi ci sono anche i nomi da hitmaker italiani attuali, sicuramente possiamo citare Geolier, che ha quasi vinto nel 2024, Olli, che ha vinto l'anno scorso, Angelina Mango, Irama, Lazza, ma anche Emma, ex di Stefano De Martino. E perché no, l'anno scorso abbiamo visto anche Belen in un duetto con Samurai J. Chissà che quest'anno non farà parte dei big e magari ci mette anche lei
0: una buona parola, ci mettiamo
2: ormai la, Stefano De Martino. Ormai la serata delle cover è diventata veramente la cosa più iconica
1: del festival. Sono d'accordo,
2: anche perché hanno fatto l'anno scorso hanno fatto bellissime interpretazioni.
1: Sì, tipo una delle serate cover diciamo più belle degli ultimi anni, secondo me quelle dell'anno scorso. Tra l'altro quest'anno ci potrebbe essere, come dicevamo anche l'altro giorno, una serata in più, perché ci potrebbe essere la serata Eurovision, in cui i cantanti potrebbero reinterpretare il brano che portano in gara con una coreografia proprio totalmente a livello delle esibizioni che ci saranno nell'Eurovision, quindi palco stratosferico, staging, ballerini e ballerine e robe varie. Sarei molto curioso di vedere cosa porteranno a casa. Sicuramente una serata in più che potrebbe entrare nella storia del festival, quindi cambiarlo totalmente.
0: Allungano il festival?
1: No. Praticamente si parla, sono sempre notizie ufficiose, del fatto che i cantanti passeranno da 30 a 24. Nelle prime due serate si esibiranno i cantanti tutti, nella terza serata ci dovrebbe essere o la serata cover o la serata
2: che sarebbe giovedì. Quindi di solito
1: esatto,
0: inizia il martedì,
1: o la serata Eurovision
2: venerdì contrario,
1: esatto,
2: ok.
1: È l'ultima, è sabato, esatto, quindi ci sarà semplicemente una serata in più. Se vi ricordate, solitamente ci sono quelle due serate in cui si esibiscono solo 15 il giorno dopo gli altri 15,
0: sì,
1: quindi magari si tolgono quelle, anche perché secondo me quando tu porti un cast anche abbastanza forte, dividi i cantanti, poi rischi un attimo di polarizzare gli ascolti, perché dici non c'è il cantante che piace a me, quindi magari lo ascolto direttamente solo il giorno in cui fa parte del, cioè quello che piace a me che fa parte di quei 15, ecco.
0: Certo, non dividendo più, ma facendoli tutti in una serata
1: hai tutta la platea,
0: sì, ma finisci alle 6 del mattino probabilmente, insomma c'è anche quella
1: però sarebbero 24, dai,
0: sì, certo, sono un po' di meno.
1: Ma poi secondo me Stefano De Martino è un po' più smart. A livello di pop femminile invece abbiamo Elodie, Alessandra Amoroso, Gaia, Noemi, Arisa e anche il ritorno di Francesca Michielin, che ha cambiato totalmente management, totalmente linea musicale, con un nuovo brano uscito tra l'altro da poco, Strega Comanda. Una Francesca Michielin totalmente nuova. Poi altri nomi, secondo ChatGPT, tra l'altro tra i nomi che potrebbero rappresentarci maggiormente all'Eurovision ci potrebbero essere il nome di Mahmood, Angelina Mango, Annalisa, Geolier e Ultimo.
2: Va bene.
0: A proposito di Ultimo.
2: Ultimo istante di trasmissione.
1: Prima del nostro pranzo.
2: Salutiamo Enzo. Ciao da Michele Ruffi e Giulio Zasso, e proprio tra un po' sentirete i romantici Tommaso Paradiso proprio dall'Ultimo Sanremo.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito

0: ha perso il controllo del SUV dopo averlo messo in moto per uscire da un parcheggio. Il veicolo era a lato della strada, sulla destra, nella via principale di Ploaghe, corso Giovanni Spano. In un attimo la tragedia, l'auto è partita, prima in retromarcia, tamponando un veicolo che si trovava dietro, quindi a grande velocità in avanti per qualche metro, come impazzita. Ha tagliato la carreggiata, quell'ora nel tardo pomeriggio, frequentata da tantissime persone, ha sbattuto contro una fioriera in cemento che non ne ha rallentato la corsa, quindi è finita addosso a due passanti, zio e nipote. Quest'ultima, Antonella Serusi, 50 anni, ha avuto la peggio, stava per entrare in una farmacia quando il SUV l'ha travolta, facendola cadere violentemente a terra. Travolto anche lo zio della donna, Piero Masala, pensionato di 81 anni, è stato dato l'allarme, chiamato il 118, sul posto un'ambulanza medicalizzata. Gli operatori sanitari hanno lavorato a lungo provando a rianimare Antonella Serusi, ma le lesioni riportate erano troppo gravi e per lei non c'è stato niente da fare. Grave anche lo zio, trasportato in ospedale a Sassari. Sul posto carabinieri e polizia locale. Oltre alla dinamica dell'incidente, si dovranno valutare anche le condizioni dell'investitore, un uomo di 83 anni.
1: Una cappa che ha avvolto alcuni quartieri di Cagliari in prima battuta a San Bartolomeo e comuni dell'Interland, un odore assimilabile a quello provocato dal gas. Tanta preoccupazione, centinaia di chiamate al centralino dei vigili del fuoco che sono intervenuti in diverse zone del capoluogo e dei centri vicini. In via precauzionale per 10 minuti è stato evacuato l'ospedale Marino. Medici, infermieri, personale amministrativo, degenti hanno raggiunto l'ampio spazio esterno. Non è stato necessario trasferire i pazienti non autosufficienti. Una mamma ha chiamato il 118 per segnalare la sensazione di malessere avvertita dalla figlia, ma per fortuna nulla di grave. Tante segnalazioni a Quartu, Quartuccius, Largius, Settimo San Pietro, Sinnai. Sono scattate le verifiche del nucleo biologico, chimico, radiologico dei Vigili del Fuoco che con i loro strumenti non hanno riscontrato anomalie. Nessuna presenza di gas o di altre sostanze pericolose. Le grandi aziende di distribuzione e la Saras non hanno segnalato problemi. Mistero dunque sulla provenienza della nuvola passeggera portata dal vento che ha provocato allarme tra i cittadini e reso l'aria irrespirabile.
2: Ci sorprende che l'ex premier, invece di minacciare querele, non venga invece in commissione a chiarire questi fatti.
3: I fatti sono quelli emersi in commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, con episodi di presunta corruzione nel periodo pandemico sotto il governo Conte, da Cagliari per la prima volta esposti pubblicamente in occasione di Spazio Salute la due giorni di Fratelli d'Italia sul mondo sanitario, caso che sta infiammando lo scontro istituzionale.
2: C'era la struttura commissariale gestita da Domenico Arcuri, voluto dalla sinistra. Domenico Arcuri ha avuto 6 miliardi di euro di acquisti, poi dietro quegli acquisti spesso ci sono state ruberie.
3: Spazio Salute nell'isola, nuova tappa del Giro d'Italia del partito della Premier Meloni, con focus tematici diversi, la sanità proprio in Sardegna, tema sempre al centro di roventi polemiche con gravi criticità.
4: Siamo arrivati a cercando di aggiustare quelli che erano gli sprechi, gli sperperi, e oggi devo dire che il nostro Fondo Nazionale Sanitario raggiunge 143 miliardi, cioè praticamente 17 miliardi di più del 2022.
5: Indubbiamente in Sardegna c'è una situazione anomala, c'è una popolazione relativamente bassa su un territorio molto vasto, questo indubbiamente rende più complessa l'organizzazione, ma il solo fatto di non avere qualcuno che si occupi come unica occupazione del settore sanità come avviene in tutte le altre regioni, come più che ragionevole che siano, già questo è indice di una carenza di attenzione.
3: Sanità due facce, dunque, nella narrazione di FDI, almeno a livello regionale si torna addirittura a rilanciare la richiesta di commissariamento.
6: Questo vedremo, sono scelte che ovviamente anche dipendono da alcuni fattori tecnici, però sicuramente il governo è riuscito a essere il governo che ha finanziato di più la sanità pubblica. Purtroppo in alcuni casi non si riescono a vedere i risultati, come in Sardegna per il pessimo governo regionale che non riesce a trasformare questi ingenti finanziamenti in risultati concreti per i cittadini.
7: L'ipotesi che i tempi possano sforare quanto programmato non è in campo. Noi dobbiamo assolutamente ultimare i lavori entro fine luglio.
8: Per forzare il cronoprogramma e terminare prima i lavori del dopociclone sulla statale 195 all'altezza del chilometro 8, ci sarebbe stato solo un modo: chiudere totalmente quel tratto in entrambi i sensi di marcia.
7: In quel caso avremmo potuto operare H24, avremmo ridotto probabilmente i tempi, però era necessario chiudere l'intera carreggiata e quindi deviare tutto sulle strade consortili, quindi abbiamo preferito operare diversamente.
8: L'ANAS interviene dopo la chiusura scattata mercoledì e l'effetto caos sulla viabilità alternativa, su tempi e modalità dei lavori di ripristino dell'asse stradale. Dentro metà luglio

0: prevista l'apertura del nuovo tratto della quattro corsie, gli ultimi chilometri di tracciato.
1: Verranno aperti al traffico ulteriori 2,6 km di strada a doppia carreggiata, quindi della quattro corsie, e questo consentirà di agevolare il traffico che da Cagliari va verso Pula e anche oltre, diciamo, dopo Capoterra.
2: Non riescono a dare una spiegazione all'accaduto. I rapporti con i residenti della Marina sono buoni, ma più in generale per le comunità musulmane non ci sono mai stati problemi a Cagliari e in Sardegna. Lo conferma l'imam della moschea di Via Collegio.
3: No, Cagliari è stata sempre tranquilla, anche la Sardegna, meglio di su un continente. Qui sono gente brava, non c'è a dire questo è forte o arma, o no. Però qualcuno capita di fare queste cose qua, e questo signore qua che ci ha intervenuto ieri, che ha fatto spento il fuoco e ha dato da fare.
4: Ci ha avvisato una vicina, ci ha telefonato che ha visto delle fiamme e niente, sono sceso subito, ho preso una pompa che ho messo qui sotto e siamo riusciti a spegnere tutto prima che divampasse. Siamo tutti una grande famiglia, diciamo così.
2: Solidarietà dalla comunità cattolica e dai fedeli della vicina chiesa di Sant'Eulalia e dall'Acli Sardegna.
5: Noi siamo per la libertà di culto per tutti. Nei confronti poi della comunità islamica abbiamo da anni intrecciato un rapporto di cordialità, di dialogo, di fraternità.
6: E sembra quasi minare una armonia, una storia di convivenza, ma anche di più, di fraternità, di amicizia.
7: Organizzeremo un'assemblea generale dei lavoratori e lì si decideranno le azioni da intraprendere, non ultimo uno sciopero.
8: Promesse non mantenute, richieste che sono rimaste appunto richieste per anni, il corpo forestale in stato di agitazione, nel mirino le carenze di organico.
9: Siamo sotto i 1000 unità, però di questi 1000 praticamente oltre il 50% del personale ha un'età superiore a 60 anni, quindi abbiamo una carenza grossissima di personale, difficilmente si riesce a costituire una pattuglia. Mancando la pattuglia del corpo forestale manca il coordinamento.
8: Ed è fondamentale nell'antincendio, le operazioni, comprese quelle che riguardano Canadair, elicotteri e Super Puma, sono coordinate proprio dai forestali che guidano Protezione Civile, Barracelli e le squadre di Forestas. Non l'unica criticità.
7: Per esempio, un parco macchine che andrebbe rimodernato in diverse realtà territoriali. E poi, insomma, rivendichiamo ormai da anni quello che è la funzione molto importante per il corpo forestale, che è quella del direttore delle operazioni di spegnimento.
8: Poi il tema contrattuale.
10: Perché abbiamo una contrattuale separata, non abbiamo ancora un contratto collettivo singolare, particolare, cioè quanto riguarda l'aspetto previdenziale che comporta, come sappiamo tutti, che le forze di polizia hanno un riconoscimento di un'anticipazione per l'aspetto pensionistico, cosa che rivendichiamo da anni.
11: C'è il modello settecentesco che riproduce in piccolo la grandiosa Basilica di Bonaria, di cui si celebra il centenario della consacrazione. La mostra, allestita negli spazi della Facoltà di Architettura, offre un quadro dettagliato del lungo processo di costruzione dell'imponente edificio religioso che custodisce l'antica devozione nei confronti della Madonna di Bonaria, raffigurata nella statua ritrovata miracolosamente nel mare nel Golfo degli Angeli.
12: È un luogo davvero importante per la città, ma anche per tante discipline, dalla storia dell'architettura al restauro e non solo. Pertanto si tratta davvero di un luogo che è di grande interesse anche per le nostre ricerche.
11: Per i 100 anni della dedicazione, tanti eventi celebrativi nella Facoltà di Architettura, anche il convegno proposto in streaming su unionesarda.it, che ha fatto luce su aspetti storici e architettonici significativi della lunga storia della Basilica di Bonaria.
13: È proprio il simulacro l'elemento attrattivo principale ed è anche la ragione per cui si volle costruire una chiesa più grande, cioè dare anche architettonicamente un contenitore più grandioso, più degno, diciamo, a questo simulacro.
14: La Madonna di Bonaria effettivamente ha preso misteriosamente e divinamente sede, possesso di questo colle e anche di tutta l'isola.
15: Sfila Mirano come i grandi e rubano con orgoglio la scena, perché quel pomeriggio voluto e recuperato dall'amministrazione dopo la giornata di maltempo a maggio è tutto per loro. La prima edizione della cavalcata sarda dedicata ai più piccoli conquista il centro storico di Sassari e colora le vie più antiche della città.
16: Volevamo riproporre un percorso di cavalcata all'interno della città, come anni fa era anche diverso rispetto a quello che noi conosciamo, con i più piccoli, sempre portando però il valore della tradizione.
17: Abbiamo una manifestazione che precede i candelieri, che è quella dei piccoli candelieri. Abbiamo pensato assieme alla Fondazione Maria Carta che fosse il caso anche di fare una cavalcata dei bambini e delle bambine della Sardegna.
15: Sono 250 piccoli figuranti in abiti tradizionali. Si parte da Piazza Santa Caterina, aprono i mini tamburini della Faradda, una decina i paesi rappresentati, ci sono anche i tamburini della Sartiglia. I piccoli Mamutones e i Zoccadores di Mamoiada sanno come incantare la folla.
18: Non è la prima volta che facciamo questa cavalcata.
15: Perché voi sfilate sempre coi grandi?
18: Sì. Rappresentiamo una pariglia di una giostra equestre di Oristano, la Sardegna.
15: La festa si anima in Piazza Tola con balli di gruppo per chiudere una prima edizione riuscita.
19: Siamo molto felici che il Comune di Sassari abbia sposato l'idea e mi auguro che sia l'inizio di una lunga serie.
11: L'attesa di una comunità che si prepara a festeggiare Santa Barbara. A Burcei oggi si rende omaggio alla martire cristiana. Dalle 17 con diretta su Videolina la vestizione del simulacro della santa che indossa l'abito di gala con gli ori, i gioielli, gli ex voto che rispecchiano le richieste di intercessione di tanti devoti. Una fede profonda, una devozione che resiste al tempo. A seguire la processione nelle vie del paese, la statua di Santa Barbara viene adagiata sul carro trainato dal giogo dei buoi per cominciare il cammino verso la chiesa a lei dedicata. Ci sono i rappresentanti del Comitato di Santa Barbara, cuore organizzativo della festa, i sacerdoti, le autorità civili, i gruppi con gli abiti della tradizione, cavalieri e amazzoni, suonatori di launeddas e organetto. Poi l'arrivo nella chiesa campestre di Santa Barbara. È trascorso un secolo dalla sua edificazione, per questo la festa nel 2026 ha un sapore particolare. Davanti al luogo di culto, il parroco Cristian Pisu celebra la messa, tutto in diretta sulla nostra emittente. Nei prossimi giorni altri momenti di fede, non mancheranno spettacoli e concerti tra gli ospiti, i Nomadi.

0: de sa terra nostra.
1: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro Unuviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anninnora nel 2013.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.
3: Bella

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas Cosas Bellas de Sugoro.
1: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Nel 1989 nasce a Orune il gruppo denominato Veliero. Lo guida Giuseppe Piras, chitarrista e cantante. Adotta poi un nome tutto sardo, Derrama, e mette in piedi musica che guarda a Piero Marras o a Ibertas. Nel loro album del 1995, che è Los Yaros, c'è anche questa piccola gemma, Nunnale.

0: Era il brano che i Derrama dedicarono a Paolo Ruju, il farmacista di Orune rapito e mai tornato a casa nel 1993. Questa era la loro interpretazione con l'energia del sax di Simone Pala sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
5: Nel 2011 Maria Giovanna Cherchi incide l'album Deo e Tue, per il quale si avvale di testi scritti da diversi autori come Michele Pioledda, Maria Luisa Congiu, Gino Marielli. Questo è il brano omonimo dell'album.

0: Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: Ispirato da una canzone dell'americana Christine Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue proamie, e inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candu Bolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: Fondatore anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola.

0: Era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Sono le 7:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45 €, le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99 € e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

ha perso il controllo del SUV dopo averlo messo in moto per uscire da un parcheggio. Il veicolo era a lato della strada, sulla destra, nella via principale di Ploaghe, corso Giovanni Spano. In un attimo la tragedia, l'auto è partita, prima in retromarcia, tamponando un veicolo che si trovava dietro, quindi a grande velocità in avanti per qualche metro, come impazzita. Ha tagliato la carreggiata, quell'ora nel tardo pomeriggio, frequentata da tantissime persone, ha sbattuto contro una fioriera in cemento che non ne ha rallentato la corsa, quindi è finita addosso a due passanti, zio e nipote. Quest'ultima, Antonella Serusi, 50 anni, ha avuto la peggio. Stava per entrare in una farmacia quando il SUV l'ha travolta, facendola cadere violentemente a terra. Travolto anche lo zio.

0: La donna Piero Masala, pensionato di 81 anni, è stato dato l'allarme, chiamato il 118, sul posto un'ambulanza medicalizzata. Gli operatori sanitari hanno lavorato a lungo provando a rianimare Antonella Sirusi, ma le lesioni riportate erano troppo gravi e per lei non c'è stato niente da fare. Grave anche lo zio, trasportato in ospedale a Sassari. Sul posto carabinieri e polizia locale. Oltre alla dinamica dell'incidente, si dovranno valutare anche le condizioni dell'investitore, un uomo di 83 anni.
1: Una cappa che ha avvolto alcuni quartieri di Cagliari in prima battuta a San Bartolomeo e comuni dell'Interland, un odore assimilabile a quello provocato dal gas. Tanta preoccupazione, centinaia di chiamate al centralino dei vigili del fuoco che sono intervenuti in diverse zone del capoluogo e dei centri vicini. In via precauzionale per 10 minuti è stato evacuato l'ospedale Marino. Medici, infermieri, personale amministrativo, degenti hanno raggiunto l'ampio spazio esterno. Non è stato necessario trasferire i pazienti non autosufficienti. Una mamma ha chiamato il 118 per segnalare la sensazione di malessere avvertita dalla figlia, ma per fortuna nulla di grave. Tante segnalazioni a Quartu, Quartuccius, Largius, San Pietro, Sinnai. Sono scattate le verifiche del nucleo biologico, chimico, radiologico dei Vigili del Fuoco che con i loro strumenti non hanno riscontrato anomalie. Nessuna presenza di gas o di altre sostanze pericolose. Le grandi aziende di distribuzione e la Saras non hanno segnalato problemi. Mistero dunque sulla provenienza della nuvola passeggera portata dal vento che ha provocato allarme tra i cittadini e reso l'aria irrespirabile.
2: Ci sorprende che l'ex premier, invece di minacciare querele, non venga invece in commissione a chiarire questi fatti.
3: I fatti sono quelli emersi in commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, con episodi di presunta corruzione nel periodo pandemico sotto il governo Conte, da Cagliari per la prima volta esposti pubblicamente in occasione di Spazio Salute la 2 giorni di Fratelli d'Italia sul mondo sanitario, caso che sta infiammando lo scontro istituzionale.
2: C'era la struttura commissariale gestita da Domenico Arcuri, voluto dalla sinistra. Domenico Arcuri ha avuto 6 miliardi di euro di acquisti, poi dietro quegli acquisti spesso ci sono state ruberie.
3: Spazio Salute nell'isola, nuova tappa del Giro d'Italia del partito della Premier Meloni, con focus tematici diversi, la sanità proprio in Sardegna, tema sempre al centro di roventi polemiche con gravi criticità.
4: Siamo arrivati a cercando di aggiustare quelle che erano gli sprechi, gli sperperi, e oggi devo dire che il nostro Fondo Nazionale Sanitario raggiunge 143 miliardi, cioè praticamente 17 miliardi di più del 2022.
5: Indubbiamente in Sardegna c'è una situazione anomala, c'è una popolazione relativamente bassa su un territorio molto vasto, questo indubbiamente rende più complessa l'organizzazione, ma il solo fatto di non avere qualcuno che si occupi come unica occupazione del settore sanità come avviene in tutte le altre regioni, come più che ragionevole che siano, già questo è indice di una carenza di attenzione.
3: Sanità due facce dunque nella narrazione di FDI, almeno a livello regionale si torna addirittura a rilanciare la richiesta di commissariamento.
6: Questo vedremo, sono scelte che ovviamente anche dipendono da alcuni fattori tecnici, però sicuramente il governo è riuscito a essere il governo che ha finanziato di più la sanità pubblica. Purtroppo in alcuni casi non si riescono a vedere i risultati, come in Sardegna per il pessimo governo regionale che non riesce a trasformare questi ingenti finanziamenti in risultati concreti per i cittadini.
7: L'ipotesi che i tempi possano sforare quanto programmato non è in campo. Noi dobbiamo assolutamente ultimare i lavori entro fine luglio.
8: Per forzare il cronoprogramma e terminare prima i lavori del dopociclone sulla statale 195 all'altezza del chilometro 8, ci sarebbe stato solo un modo: chiudere totalmente quel tratto in entrambi i sensi di marcia.
7: In quel caso avremmo potuto operare H24, avremmo ridotto probabilmente i tempi, però era necessario chiudere l'intera carreggiata e quindi deviare tutto sulle strade consortili, quindi abbiamo preferito operare diversamente.
8: L'ANAS interviene dopo la chiusura scattata mercoledì e l'effetto caos sulla viabilità alternativa su tempi e modalità dei lavori di ripristino dell'asse stradale. Dentro metà luglio prevista l'apertura del nuovo tratto della 4 corsie, gli ultimi chilometri di tracciato.
7: Verranno aperti al traffico ulteriori 2,6 chilometri di strada a doppia carreggiata, quindi della 4 corsie, e questo consentirà di agevolare il traffico che da Cagliari va verso Pula e anche oltre, diciamo, dopo Capoterra.
9: Non riescono a dare una spiegazione all'accaduto. I rapporti con i residenti della Marina sono buoni, ma più in generale per le comunità musulmane non ci sono mai stati problemi a Cagliari e in Sardegna. Lo conferma l'imam della moschea di Via Collegio.
10: No, Cagliari è stata sempre tranquilla. anche la Sardegna, meglio di su un continente. Qui sono gente brava, non c'è a dire questo è forte o arma, o no. Però qualcuno capita di fare queste cose qua. E questo signore qua che ci ha intervenuto ieri, che ha fatto la... ha spento il fuoco e ha dato da fuori.
11: Ci ha avvisato una vicina, ci ha telefonato che ha visto delle fiamme e niente, sono sceso subito, ho preso una pompa che ho messo qui sotto e siamo riusciti a spegnere tutto prima che divampasse. Siamo tutti una grande famiglia, diciamo così.
12: Solidarietà dalla comunità cattolica e dai fedeli della vicina chiesa di Santa Eulalia e dall'Acli Sardegna.
13: Noi siamo per la libertà di culto per tutti. Nei confronti poi della comunità islamica abbiamo da anni intrecciato un rapporto di cordialità, di dialogo, di fraternità.
14: E sembra quasi minare una armonia, una storia di convivenza, ma anche di più, di fraternità, di amicizia.
15: Organizzeremo un'assemblea generale dei lavoratori e lì si decideranno le azioni da intraprendere, non ultimo uno sciopero.
16: Promesse non mantenute, richieste che sono rimaste appunto richieste per anni, il corpo forestale in stato di agitazione, nel mirino le carenze di organico.
17: Siamo sotto i 1000 unità, però di questi 1000 praticamente oltre il 50% del personale ha un'età superiore a 60 anni, quindi abbiamo una carenza grossissima di personale, difficilmente si riesce a costituire una pattuglia. Mancando la pattuglia del corpo forestale manca il coordinamento.
16: Ed è fondamentale nell'antincendio, le operazioni, comprese quelle che riguardano Canadair, elicotteri e Super Puma, sono coordinate proprio dai forestali che guidano Protezione Civile, Barracelli e le squadre di Forestas. Non l'unica criticità.
15: Per esempio, un parco macchine che andrebbe rimodernato in diverse realtà territoriali. E poi, insomma, rivendichiamo ormai da anni quello che è la funzione molto importante per il corpo forestale, che è quella del direttore delle operazioni di spegnimento.
16: Poi il tema contrattuale.
18: Perché abbiamo una contrattuale separata, non abbiamo ancora un contratto collettivo singolare, particolare, sia quanto riguarda l'aspetto previdenziale che comporta, come sappiamo tutti, che le forze di polizia hanno un riconoscimento di un'anticipazione per l'aspetto pensionistico, cosa che rivendichiamo da anni.
1: C'è il modello settecentesco che riproduce in piccolo la grandiosa Basilica di Bonaria, di cui si celebra il centenario della consacrazione. La mostra, allestita negli spazi della Facoltà di Architettura, offre un quadro dettagliato del lungo processo di costruzione dell'imponente edificio religioso che custodisce l'antica devozione nei confronti della Madonna di Bonaria, raffigurata nella statua ritrovata miracolosamente nel mare del Golfo degli Angeli.
19: È un luogo davvero importante per la città, ma anche per tante discipline, dalla storia dell'architettura al restauro e non solo. Pertanto si tratta davvero di un luogo che è di grande interesse anche per le nostre ricerche.
1: Per i 100 anni della dedicazione, tanti eventi celebrativi nella Facoltà di Architettura, anche il convegno proposto in streaming su unionesarda.it, che ha fatto luce su aspetti storici e architettonici significativi della lunga storia della Basilica di Bonaria.
20: È proprio il simulacro l'elemento attrattivo principale ed è anche la ragione per cui si volle costruire una chiesa più grande, cioè dare anche architettonicamente un contenitore più grandioso, più degno, diciamo, a questo simulacro.
21: La Madonna di Bonaria effettivamente ha preso misteriosamente e divinamente sede, possesso di questo colle e anche di tutta l'isola.
22: Sfilano come i grandi e rubano con orgoglio la scena, perché quel pomeriggio voluto e recuperato dall'amministrazione dopo la giornata di maltempo a maggio è tutto per loro. La prima edizione della cavalcata sarda dedicata ai più piccoli conquista il centro storico di Sassari e colora le vie più antiche della città.
0: Volevamo riproporre un percorso di cavalcata all'interno della città, come anni fa era anche diverso rispetto a quello che noi conosciamo, con i più piccoli, sempre portando però il valore della tradizione.
2: Abbiamo una manifestazione che precede i candelieri, che è quella dei piccoli candelieri. Abbiamo pensato assieme alla Fondazione Maria Carta che fosse il caso anche di fare una cavalcata dei bambini e delle bambine della Sardegna.
22: Sono 250 piccoli figuranti in abiti tradizionali, si parte da Piazza Santa Caterina, aprono i mini tamburini della Faradda, una decina i paesi rappresentati, ci sono anche i tamburini della Sartiglia. I piccoli Mamutones e i Zoccadores di Mamoiada sanno come incantare la folla.
4: Non è la prima volta che facciamo questa cavalcata.
22: Perché voi sfilate sempre coi grandi?
4: Sì. Presentiamo una pariglia di una giostra equestre di Oristano, la Sardegna.
22: La festa si anima in Piazza Tola con balli di gruppo per chiudere una prima edizione riuscita.
23: Siamo molto felici che il Comune di Sassari abbia sposato l'idea e mi auguro che sia l'inizio di una lunga serie.
1: L'attesa di una comunità che si prepara a festeggiare Santa Barbara. A Burcei oggi si rende omaggio alla martire cristiana. Dalle 17 con diretta su Videolina la vestizione del simulacro della santa che indossa l'abito di gala con gli ori, i gioielli, gli ex voto che rispecchiano le richieste di intercessione di tanti devoti. Una fede profonda, una devozione che resiste al tempo. A seguire la processione nelle vie del paese, la statua di Santa Barbara viene adagiata sul carro trainato dal giogo dei buoi per cominciare il cammino verso la chiesa a lei dedicata. Ci sono i rappresentanti del Comitato di Santa Barbara, cuore organizzativo della festa, i sacerdoti, le autorità civili, i gruppi con gli abiti della tradizione, cavalieri e amazzoni, suonatori di launeddas e organetto. Poi l'arrivo nella chiesa campestre di Santa Barbara. È trascorso un secolo dalla sua edificazione, per questo la festa nel 2026 ha un sapore particolare. Davanti al luogo di culto il parroco Cristian Pisu celebra la messa, tutto in diretta sulla nostra emittente. Nei prossimi giorni altri momenti di fede, non mancheranno spettacoli e concerti tra gli ospiti, i Nomadi.

0: Da Ardis fino al 16 giugno. Arriva l'estate! Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
1: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
9: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 34 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: prontamente ricondiviso da Donald Trump.
1: Intanto nella notte il CENTCOM ha fatto sapere che gli Stati Uniti avrebbero abbattuto diversi droni d'attacco unidirezionali lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Eventi di possibile tregua tra Iran e USA non sono visibili neanche sull'altro fronte. Nel sud del Libano infatti continuano gli attacchi israeliani contro Hezbollah, che a sua volta avrebbe attaccato la cosiddetta zona gialla imposta da Tel Aviv colpendo alcuni militari dell'IDF, anche se l'esercito israeliano non ha confermato.
0: Delitto di Garlasco: Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà.
1: Ad Osio Sotto, in provincia di Bergamo, i carabinieri della tenenza di Zingonia hanno arrestato un 53enne del posto in flagranza del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'intervento dei militari a seguito di un violento impatto avvenuto in strada. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno accertato che un'auto aveva urtato tre veicoli parcheggiati provocando ingenti danni. Alla guida del mezzo c'era il 53enne che si trovava nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'ex compagna. L'uomo ha rivolto reiterate minacce alla donna, anche alla presenza dei militari intervenuti, ed è stato arrestato e poi posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
0: Elon Musk è il primo triliardario della storia. Ieri i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX ha esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2.000 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%.
1: Il calcio mondiale 2026, gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino. Davanti al pubblico di casa di Los Angeles, la nazionale guidata da Mauricio Pochettino travolge il Paraguay con un netto 4-1 nel match d'esordio valido per la prima giornata del gruppo D. A Toronto il Canada inizia invece con un pari. I padroni di casa non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
9: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.

0: sette eredi.
1: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: vita. Innamorati del prezzo.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
5: Vieni a scoprirla da Autovam.
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
14: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Corino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
11: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
1: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
0: Tac!
2: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
2: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna avremo già una piccola anticipazione dell'estate, con anticipo questa ondata, seconda ondata di caldo che porterà anche 35 gradi nelle zone interne sarde. Ancora stabilità e clima estivo per la prossima settimana, seppur con qualche disturbo confinato però nelle zone interne, non escluso nelle giornate del 15 e del 16 di giugno. Per ulteriori dettagli per monitorare i venti e lo stato dei mari, scaricate e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Sono le 9:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: C'è un testo comune, Iran-Stati Uniti, voci dal Pakistan sulla firma domani a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che, una volta finalizzata la bozza di accordo con gli Stati Uniti, sarà firmata a distanza. Completate le fasi finali dei nostri negoziati, questo accordo sarà firmato e annunciato. La firma avverrà in modalità digitale a distanza, poi verrà annunciato il memorandum d'intesa che è stato firmato da entrambe le parti. Così Araghchi in un'intervista alla televisione di Stato. Poi, concludendo, si è detto molto fiducioso.
1: Il presidente Trump su Truth in merito al blitz fatto in Venezuela scrive: su mio ordine il comando

0: EasyJet e alcuni aeroporti italiani come Milano Linate e Verona, come conferma il Ministero dei Trasporti. Disagi dunque per i viaggiatori, anche se l'ENAC ha comunicato una lista dei voli garantiti durante le proteste che avranno vari orari e andranno avanti per l'intera giornata.
1: Il Dipartimento della Giustizia statunitense ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del controvalore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridimensionare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo.
0: Siamo allo sport, il tennis. Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, col punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in due ore e mezza di gioco. Per quanto riguarda i motori, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona-Catalogna di Formula 1 vola sul giro secco la McLaren. Lando Norris fa segnare il miglior tempo in 1.15.426, più veloce di soli 9 millesimi rispetto a George Russell su Mercedes, di 57 rispetto al suo compagno di squadra Oscar Piastri. Più staccati Leclerc quarto e Antonelli quinto, con una sola sessione all'attivo.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
11: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
10: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
15: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
16: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia

0: guardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: È stata una buona domenica quella di ieri, ancora prima però dell'apertura di un cantiere, perché ad attendere il sud Sardegna ci sono e ci saranno delle domeniche calde. Abbiamo già fatto riferimento ai lavori sulla statale 195, al doppio incubo appunto con i due cantieri, uno che parte proprio oggi ma semplicemente per la ripavimentazione, un'estensione di 5 chilometri e riguarderà la carreggiata in direzione Cagliari nel tratto dell'8-1, già aperto al traffico. Stiamo parlando della nuova Sulcitana. Dopodiché ci saranno i lavori di ripristino del tratto danneggiato dal ciclone Harry fra Cagliari e Capoterra. Fra pochissimo entreremo ancora più nel merito, spiegheremo che cosa accadrà e daremo insomma tutte le coordinate. L'abbiamo letto sulle pagine dell'Unione Sarda, lo stiamo sentendo al TG di Video Lima, ma noi vogliamo sentire Ettore Caboni, che è vicepresidente del centro commerciale naturale Vivi Pula, che ci racconta gli effetti che temono ovviamente sulle attività commerciali del territorio. Ettore, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Ettore. Ciao. Allora, abbiamo un po' di spazio insieme, facci un po' capire quali sono i vostri timori, com'è si apre questo lunedì intanto e poi però mercoledì sarà la giornata insomma dell'avvio.
4: Esatto, oggi praticamente non è cambiato niente per noi che siamo partiti presto, perché il cantiere vero e proprio si aprirà penso in questo momento alle 9, quindi noi siamo partiti, io come tanti altri pendolari siamo partiti da Cagliari un po' presto e viceversa, quindi stamattina era tutto nella norma. L'unica cosa che abbiamo notato è che alle 9 dovevano aprire i cantieri, però i cartelli non c'erano.
3: Però
4: ancora,
3: tu che direzione devi prendere? Spieghiamolo per chi non lo sa. Allora.
4: Esatto, io stamattina ho percorso la direzione Cagliari pura.
3: Ecco.
4: Quindi sono passato ancora dalla vecchia 195 che costeggia il mare.
3: Ricordiamo.
4: Però alle 9, quindi da adesso dovrebbe essere chiusa all'altezza dello svincolo per Conti Vecchi. Sicuramente stanno chiudendo in questo momento, credo, perché era prevista verso le 9.
3: Quello è il fronte, è un fronte. Poi c'è anche il fronte, a partire da oggi, dell'intervento, del completamento della pavimentazione drenante, quindi da oggi, lunedì 8 giugno, per la carreggiata in direzione Cagliari, nel tratto 1, l'abbiamo già detto, l'estensione di 5 chilometri. In quel caso si potrà utilizzare il vecchio tracciato della statale, però il riferimento cui tu facevi, perché hai parlato di Conti Vecchi, e Conti Vecchi sarà la strada che si farà.
4: Che si farà, esatto. Ma anche la nuova quattro corsie, quindi l'uscita per Suroi stamattina era ancora, non c'era ancora la deviazione.
3: Anche perché quindi la deviazione inizierà su quel fronte lì, inizierà mercoledì. Tutto questo nel momento
4: mercoledì,
3: in cui appunto si chiuderà quel tratto della strada statale. I lavori, lo ricordiamo, sono da 1.700.000 euro. Però facciamo così, Ettore, resta con noi, ne parliamo fra poco e cerchiamo di capire meglio che cosa accadrà e anche qual è il cronoprogramma di questi lavori. Parliamo ancora del cantiere sulla 195, a partire da mercoledì infatti al via i lavori per ripristinare il tratto danneggiato della litoranea dal ciclone Harry. Ne parliamo con Ettore Caboni, che è vicepresidente del centro commerciale naturale Vivi Pula, che ritroviamo. Quali sono i vostri timori? Perché che cosa accadrà a partire da mercoledì? Inizieranno sì i lavori, rimarrà invariato il percorso che le auto potranno fare da Pula fino a Cagliari, quindi sempre il tracciato della 195, sì, però poi bisognerà seguire un altro percorso attraverso anche la consortile che stanno ripavimentando proprio in questi giorni. Che cosa temete, Ettore, voi per le vostre attività?
4: Allora, sì, il nostro timore è che ci sarà più difficoltà naturalmente per le persone, non solamente per il turista, quello che arriva dal continente, ma anche per i cagliaritani, quindi tutti i sardi dell'Interland che si recano verso le nostre spiagge, verso le spiagge di Chia e di Teulada. Quindi questo imbottigliamento di traffico che congestionerà la vecchia strada e anche il pezzo della nuova, poi addirittura dovremmo entrare nella consortile, rischia di danneggiare un pochettino la frequenza turistica della nostra cittadina. Quindi come commercianti noi abbiamo proprio questo timore, il timore che ci sarà un calo di presenze, un calo anche di presenze quotidiane, cioè quelle non solamente quelle che vengono a dormire, quindi le prenotazioni per le notti, ma anche quelle che possono essere quotidiane nel fine settimana per mangiare nei nostri ristoranti e nei nostri bar e per venire anche a vedere gli spettacoli che il municipio organizza quasi quotidianamente nel periodo estivo. Quindi il nostro auspicio è che i lavori vengano conclusi velocemente, come ci hanno assicurato, hanno previsto che non dureranno tantissime settimane, quindi speriamo bene.
3: Dovrebbero terminare a fine luglio.
4: A fine luglio, speriamo finiscano un po' prima, magari questa volta magari vogliamo essere ottimisti. L'unica cosa è che c'è stata questa concomitanza di lavori, quindi adesso saremo costretti anche a deviare verso Suloi per riprendere la Via 195, perché c'è la pavimentazione anche del nuovo tratto della quattro corsie. Quello potrebbe essere anche una buona notizia, perché vuol dire che magari fra alcuni giorni, al massimo una settimana, ci potrebbero magari consegnare il nuovo tratto della quattro corsie.
3: Sì, in quel caso la durata dei lavori è di una settimana, sì.
4: Esatto, tra una settimana, quindi speriamo che sia il preludio per l'apertura sino al Caldice. Ecco, allora chi percorre la nuova strada uscirà direttamente alla rotonda di Macchiaretto, alla rotonda del Caldice. Quindi quello potrebbe essere anche una buona notizia, ecco.
3: Ettore, intanto state misurando in questi giorni i timori da parte dei vostri clienti, oppure ancora non c'è coscienza di quello che avverrà?
4: Più che altro sì, noi abbiamo avuto molte lamentele da parte dei soci dell'associazione, specialmente all'inizio quando abbiamo saputo di queste notizie, quasi tutti hanno detto come mai si è aspettato così tanto all'inizio dei lavori, quindi siamo arrivati all'estate, però naturalmente la messa in sicurezza della strada è fondamentale, non si può dire di no alla messa in sicurezza. Il problema è che il timore grande era per mettere in sicurezza la 195 dovevamo passare in una strada consortile che era completamente danneggiata, però anche questi timori si stanno
3: abbiamo visto, l'abbiamo raccontato, i lavori sono in corso.
4: Esatto, sono in corso, quindi dovrebbe essere messa in sicurezza la consortile, speriamo con tutti i cartelli necessari, perché ricordo che molte persone non si sanno destreggiare bene quella strada.
3: Era un ginepraio, ricordi Ettore, esatto, insomma, per chi si fosse messo in ascolto ora, sì, subito nell'immediato, dopo Harry, era davvero...
4: Era veramente complicato, ma poi c'era anche la strada che era veramente in pessime condizioni.
3: Sì. Auto danneggiate tantissime in quei giorni.
4: Tantissime. Tutti i giorni. Quindi anche la cartellonistica sia verticale che orizzontale è fondamentale, in maniera che le persone che non conoscono la strada i primi giorni riescano ad arrivare a Cagliari, veramente arrivare a Pula, perché quel pezzo sarà per chi fa da Cagliari a Pula.
3: Grazie.
4: Per chi percorre il tratto di Cagliari a Pula.
3: Grazie infinite.
4: Grazie a voi per l'interessamento. Speriamo bene.
3: Esatto.

0: talk about. Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica. E quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri. I cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Caffè Corretto.
8: Ho un ospite che ci parla di un evento davvero singolare che mette al centro di Cagliari dei giardini pubblici un'idea davvero inedita per Cagliari, per la Sardegna, un po' mutuata da degli spunti milanesi. Ma che cosa accadrà? Partiamo da un concetto. Adesso noi ne stavamo parlando e insomma qua io ho tante domande da rivolgere al presidente dell'associazione Pro Airesis, che è Saverio Gaeta, qua con noi. Ci deve parlare di questi libri umani. Ma cosa sono i libri umani inseriti dentro questo grande contenitore dei liberi dentro per crescere fuori? Insomma, adesso rischiamo di fare un po' di confusione, ma sono coinvolti i detenuti del carcere di Utah, i preconcetti. Allora, abbiamo buttato insomma quelli che sono i temi, aiutaci però un po' a capire che cosa avverrà ai giardini pubblici. Vi diamo già una prima coordinata questo sabato 13 giugno dalle 17 alle 20. Adesso però Saverio, buongiorno.
9: Buongiorno a tutte.
8: Benvenuto.
9: E tutti.
8: Aiutaci a insomma chiarire che cosa avverrà. Io ancora non ho capito benissimo.
9: Ok, intanto parliamo del contenitore grande, no? Questo è un progetto vinto con l'impresa con il Sud.
8: Il progetto Liberi Dentro per crescere fuori.
9: Di una cordata di
8: dove il dentro è quello del carcere,
9: esatto,
8: l'interno di un carcere.
9: Esatto, componenti del mondo cooperativo sardo, il capofila Elan, abbiamo Exme, abbiamo Aragon, Pantarei, Consorzio Solidarietà. E noi di Pro Airesis. Però mentre gli altri hanno, diciamo così, curano più l'aspetto pedagogico, formativo, psicologico all'interno del carcere, anche fuori con la presa in carico magari delle famiglie, noi ci siamo occupati della parte, diciamo, culturale, che è il nostro, come dire, la nostra anima, il nostro core business, permettimi di usare questa parola. E quindi abbiamo cercato, il bando era sul rafforzamento della genitorialità, del rapporto genitore figlio, cioè genitore carcerato, figlio minore fuori, ovviamente. E noi abbiamo pensato che la cultura fosse un abile efficante modo, strumento per verificare questo miglioramento della genitorialità in background culturali più o meno bassi, diciamoci, lontani da quelle che sono le strade normali dell'essere genitore, con dei laboratori e in questo caso con Biblioteca Vivente, che è un format nato in
8: Biblioteca Vivente.
9: Sì, è un format, è uno strumento addirittura premiato dal Parlamento Europeo, è nato in Danimarca, ma ha avuto un rigoglioso successo soprattutto in Italia con la Bicittà Cooperativa, sì, che a Milano ha fatto Biblioteca Vivente e si è specializzata nelle carceri, facendo attività nel carcere. Quindi noi li abbiamo un po' violentati.
8: Cosa avete fatto? Però avete fatto prima le attività all'interno del carcere?
9: Noi li abbiamo violentati dicendo: venite fuori da Milano, venite a Cagliari e noi prenderemo delle persone, siccome Utah non è fattibile come San Vittore, che la gente può andarci, o Rebibbia, cioè qua andare a Utah non ce lo porto il pubblico a Utah, portiamo loro fuori. Quindi formiamo, ovviamente anche qua abbiamo tagliato tutta la popolazione carceraria, perché abbiamo potuto prendere solo quelli che avevano articolo 21, cioè quindi possibilità di uscita, e in più che si mettessero in gioco per raccontare la propria storia mettendoci il volto.
8: Insieme a Saverio Gaeta, il presidente dell'associazione Pro Airesis, che ci parla di un progetto meraviglioso che si svolgerà questo sabato, con tutta una serie però di presupposti un po' difficili da capire. Ci sono di mezzo, lo dicevamo, i detenuti, però facci capire ancora, Saverio, che cosa avverrà, a cosa assistiamo sabato.
9: Ok, intanto diciamo che cos'è Biblioteca Vivente. Biblioteca Vivente è uno strumento atto a abbattere preconcetti, pregiudizi e stereotipi. Quindi, dato lo stereotipo, il preconcetto, faccio un esempio: in questa cosa abbiamo i carcerati, è facile vincerlo, no? Ma supponi dire donna, dire danno, no? O altro, insomma. Noi prendiamo la fetta di popolazione di cui è oggetto, sì, il preconcetto, scegliamo, cioè chiediamo a loro, a parte di loro, di partecipare e di diventare un libro. Quindi li formiamo in modo tale che un aneddoto riguardante l'oggetto, quindi della loro vita, dei loro pensieri, diventa la quarta di copertina, il titolo, da raccontare in 3 minuti in un faccia a faccia con una persona che si siede di fronte, sceglie in biblioteca, quindi c'ha il bigliettino e si siede di fronte.
8: E quali sono questi preconcetti che voi avete umanizzato?
9: Beh, in questo caso il carcere, cioè se un carcerato, senza dare adito ad un pensiero che c'è carcerato e carcerato, carcerato è un mondo, c'è chi è in carcere perché aveva della marijuana in tasca, chi ha ucciso, chi ha una frode fiscale e chi è un pedofilo, cioè ci sono differenze. Inoltre ci sono anche differenze nella catarsi, no? Se hai egoicizzato oppure no, e ci sono anche differenze nelle motivazioni. C'è un conto è chi viene da una bella famiglia, no? Un conto è chi viene da background disagiati, veramente infelici, no? Cioè, a quel punto il distacco nel faccia a faccia, nel parlare, quindi avere quei 17 minuti in cui tu ti interfacci dopo la sua...
8: Ma loro raccontano le loro storie, che cosa,
9: raccontano
8: che cosa
9: una loro
8: dire?
9: Storia. Io se voi ti faccio un esempio, noi abbiamo qua il libro, abbiamo tutti gli 11, perché sono 11, e per la prima volta in assoluto a detta di Abicittà c'è anche un'educatrice che si mette in gioco, che è Alessandra, l'unica donna, Eleonora, la doccia con i tacchi. Quel vestito da Super Mario sexy mi stava davvero troppo bene, ma era del tutto inadatto alla situazione. In un lampo gli stivali sono diventati la mia salvezza. Ora, questa è la quarta di copertina. Tu ti interessa rispetto agli altri questo, chiedi questo libro, ti siedi di fronte a lei e lei ti racconta questa storia, ovviamente in 3 minuti, cioè cosa vuol dire questa quarta, questo plot.
8: Ma c'è anche il bidaio in questo elenco, no, perché, che mi incuriosisce,
9: no,
8: il bidaio.
9: No, non c'è il bidaio è un preconcetto, un casteldaio, tipicamente casteldaio, se noi lo facessimo per strada.
8: Ovviamente lo diciamo perché ne facciamo parte, ne faccio fieramente parte.
9: Io faccio parte del casteldaio, allora il casteldaio è un po' sta roba, per cui già pirla il bidaio.
8: Concetto,
9: no?
8: Nei miei confronti, già partiamo male.
9: No, io in realtà non ce l'ho, perché io vengo da una famiglia, diciamo così, molto bastarda. Mio padre è pugliese, mia madre è mezza inglese, quindi c'è poco da raccontare. Io, cioè, sono un bastardino, però sono vissuto negli anni 80,
8: ci piacciono
9: 70,
8: i mix
9: a Cagliari, in cui abbiamo visto che cos'è. Però ci sono tanti preconcetti, per esempio l'omosessualità per molti è un preconcetto, e quando poi magari ti siedi di fronte ad un transessuale, ad un gay, io ho visto perché l'abbiamo vista a Cagliari.
8: Ecco, gente, sì, fammi raccontare che cosa, gente, cosa avete assistito, quali pregiudizi.
9: Per esempio, gente arrivata da, cioè, epiteti tipicamente da maschio alfa nei confronti dell'omosessuale, ridere, abbracciarsi con l'omosessuale perché ve l'ha fatto ridere a manetta. Se il divario, questo, perché ripeto, noi viviamo di problemi relazionali, di come ci diciamo le cose, di quanto distanti siamo, spesso e volentieri ridurre la distanza, stare ad una portata di sedia e dialogare, il dialogo porta a quella roba là magica, no? Porta al alla condivisione. È una cosa che dovremmo far tutti ogni tanto. E non so se ti è mai capitato di avere antipatia con una persona e poi conoscerla e renderti conto che hai sbagliato tutto, o condividere emozioni forti con quella persona. Cioè, certe volte il come, il quando determina altre robe, ed è semplicemente ignoranza.
8: Abbattiamo i preconcetti. Grazie, grazie infinite.
9: Grazie,
8: siamo terminato. Grazie, grazie,
9: grazie
8: di cuore a Saverio
9: Gaeta.
8: Sabato,
9: allora,
8: sabato dalle 17 alle 20 ai giardini pubblici di Viale San Vincenzo a Cagliari.
0: Radiolina Caffè Corretto.
10: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto, il vino Botte Buona Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di suino a 2,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
16: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
17: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
18: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
19: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
0: Caffè Corretto.
8: Noi abbiamo letto prima la notizia che ci porta ad Assemini per lo splendido risultato per una psicologa. La trasmissione di Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna vince 122.000 euro. Quando alla fine del gioco, dopo aver girato per l'ultima volta la ruota e aver vinto già 22.600 euro, Martina Dei, da 41 anni, ha scelto la busta tra quelle che Gerry Scotti le stava proponendo. Cosa è accaduto? Lo chiediamo direttamente a lei. Buongiorno Martina Dei.
20: Buongiorno a tutti e a tutte.
8: Allora, raccontaci tu stessa, fai la cronaca di quello che è avvenuto.
20: Ah, oddio, è una cosa emozionante, insomma. Sono ancora molto, come dire, emozionata rispetto a quello che è successo. È stata davvero un'esperienza bellissima, sono andata senza aspettative, però, come dire, la ruota ha girato e insomma ci prendiamo quello che è arrivato.
8: L'innesco della partecipazione è un super classico. Non sei stata tu a provare a iscriverti?
20: Esatto, è stato il mio compagno, perché ovviamente da casa rilassati sul divano, e poi quando giocano gli altri hai sempre le lettere tutte a disposizione lì, le vedi, la calma, riesci a individuarle quasi tutte, però ho detto dai, ascolta, proviamoci, vediamo che cosa succede, quindi ho fatto l'iscrizione e poi insomma ho fatto anche i provini, che non sono semplicissimi, quindi sono stata selezionata ed è andata come è andata, insomma.
8: Com'è stata l'esperienza, insomma, vivere questi studi televisivi anche?
20: È strano, perché vedendolo da casa è una cosa, ovviamente, apri la porta e ti vedi quello studio gigantissimo davanti a te, le luci, le persone, soprattutto per chi non è abituato, comunque conduce una vita normalissima tra lavoro, casa e interessi, e soprattutto che poi non ama tantissimo anche stare al centro dell'attenzione o davanti alle persone, però loro sono stati bravissimi, perché c'è un lavoro eccezionale dietro e ti mettono a tuo agio, ti fanno sentire proprio parte della famiglia e diventa proprio come giocare da casa, certo con l'attenzione del momento, però insomma è stato davvero davvero bello, è stata un'esperienza diversa che non si fa tutti i giorni, e quindi sono contenta alla fine di aver accettato l'idea del mio compagno di iscrivermi.
8: Però ricordiamo, hai fatto riferimento al lavoro, nella vita appunto fai la psicologa e quindi la tua quotidianità è legata insomma a ben altro, al diabete, leggiamo nella tua pagina, gestione appunto della diabete, sì. Tutor di apprendimento, insomma parlaci anche del tuo lavoro.
20: Sì, io ho iniziato facendo appunto la tutor dell'apprendimento, quindi mi sono dedicata ai bambini, alle difficoltà scolastiche, alle valutazioni dell'apprendimento. Poi nella vita sono riuscita a fare la scuola di specializzazione in psicologia della salute a Cagliari, e quindi ho iniziato una collaborazione con un'associazione del territorio, Diabete Zero, e poi anche con associazioni nazionali, insomma, e quindi adesso mi interessa molto di aiutare e supportare le persone con diabete, perché anche io ho il diabete e ho voluto, come dire, anche portare e dare modo alle persone di capire che si può fare tutto.
8: Supportare anche appunto la tua professionalità con la tua esperienza. Grazie, esatto. Grazie infinite, è stato un piacere averti qua con noi, grazie di cuore a Martina De Ida, psicologa, l'abbiamo appunto detto, questa è la sua professione, reduce da questa vincita di 122.000 euro, la ruota della fortuna.
20: Grazie, ciao.
8: Grazie a te.
21: Radiolina Caffè Corretto.
8: Cagliari Pisacane, oggi la firma, ci ha raggiunti il nostro Lele Casini per aiutarci.
9: Eccoci
8: a capire.
9: Qua, buongiorno.
8: Buongiorno, ciao Lele, che cosa sta per accadere? L'allenatore sottoscriverà, lo leggiamo dalle pagine sportive dell'Unione Sardo, un biennale con opzione per il terzo anno.
9: È la formalizzazione della cosa che sapeva già da tempo, l'aveva già detto anche il presidente Giulini anche durante la cerimonia per la pubblicazione dei calendari, e ci si aspettava entro questo venerdì, anche perché lunedì ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo DS Pietro Accardi e del nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi.
2: e quindi si attendeva prima di tutto comunque il rinnovo del contratto per Fabio Pizzacane.
8: Il ritorno
2: siamo
8: di
2: in attesa
8: Max
2: della
8: Canzio.
2: Comunicazione ufficiale.
8: Il ritorno, per... una parentesi sul ritorno di Max Canzio, una figura amatissima anche dal gruppo giovanile del Cagliari. Dicevamo appunto i tempi, però quali saranno? Il Cagliari blinda appunto Fabio Pizzacane.
2: Dovrebbe essere un biennale in arrivo, con un'opzione per il terzo anno, e quindi in linea anche con i 3 anni del nuovo DS, quindi giusto una sorta di cammino parallelo tra i due, speriamo bene.
8: Ti posso chiedere una toto anticipazione di quello che potrebbe dire il DS? Che ragionamenti potrebbe fare per il nuovo Cagliari?
2: Io credo che continui con la linea avuta in questi anni, a maggior ragione su...
8: La sua scelta è proprio legata anche a questo,
2: sì,
8: al mantenimento di questa linea?
2: Assolutamente, sui giovani, e poi in sintonia con l'allenatore verranno scelti i giovani più adatti, e poi anche comunque col lavoro... Non a caso verranno presentate assieme al nuovo responsabile del settore giovanile anche chiaramente un occhio di riguardo al proprio settore giovanile, da cui anche quest'anno sono usciti alcuni giocatori.
8: Al nostro Caffè Corretto, come sempre, la rassegna stampa, la Gazzetta dello Sport, c'è tutto il mondo,
2: inizia
8: ma
2: il
8: non
2: mondiale.
8: Noi. Inizia il mondiale.
2: Inizia il mondiale, l'Italia non c'è.
8: Io
2: per
8: non, me
2: la terza
8: non
2: volta.
8: Me ne accorgerò.
2: Bah, ormai c'è un'intera generazione che non ha mai visto l'Italia al mondiale.
8: Esatto.
2: L'ha vista vincere l'Europeo, ma non ha visto mai l'Italia partecipare a un mondiale. E devo dire la verità, anche l'ultima partecipazione prima, le ultime partecipazioni, le due in Sudafrica e in Brasile, non sono state così belle, non hanno rubato l'occhio. Ricordiamo l'Italia campione del mondo del 2006, e poi da quel momento il declino totale.
8: Sfogliamo insieme i quotidiani.
2: Intanto l'Italia non ha ancora un allenatore.
8: Sì.
2: O meglio, io continuerei con Baldini, sinceramente. Con l'allenatore dell'Under 21 che comunque darebbe un bel segnale in generale a tutto il movimento.
8: La Coppa dei Sogni, lo speciale mondiale appunto sempre della Gazzetta dello Sport, viaggio nel torneo americano che parte oggi, Canada, Messico e Stati Uniti ospiteranno 48 nazionali e 104 partite. Dal Corriere dello Sport le proseguiamo appunto con la nostra rassegna. The Last Dance, Francia e Argentina al top. Con ovviamente due figure simbolo, vediamo Messi da una parte, Cristiano
2: Francia,
8: Ronaldo
2: Argentina,
8: dall'altra,
2: Spagna, Brasile, ci aggiungiamo anche la Germania che è sempre da mettere tra le favorite. È un mondiale dove ci sono veramente tante bellissime squadre forti, è il primo mondiale allargato a 1000 squadre.
8: E poi il Corriere scrive l'edizione numero 23 è anche l'ultima appunto per i due miti che abbiamo appena citato,
2: Ronaldo e Messi.
8: Esattamente.
2: Chi tifi tu?

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei Giganti dell'Arte.
2: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
1: I Giganti dell'Arte 2026.
2: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
1: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna avremo già una piccola anticipazione dell'estate, con anticipo questa ondata, seconda ondata di caldo che porterà anche 35 gradi nelle zone interne sarde. Ancora stabilità e clima estivo per la prossima settimana, seppur con qualche disturbo confinato però nelle zone interne, non escluso nelle giornate del 15 e del 16 di giugno. Per ulteriori dettagli per monitorare i venti e lo stato dei mari, scaricate e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
13: La cronaca ci riporta a Cagliari, ancora il nostro Caffè Corretto, la manifestazione, ne abbiamo già parlato, il presidio di solidarietà in via del collegio in riferimento a quello che è accaduto, la moschea nel mirino con l'antiterrorismo in campo. Noi ci colleghiamo subito con Omar Zaher, che è portavoce della comunità musulmana. Intanto è importantissima la risposta appunto che c'è stata ieri pomeriggio da parte della città con il sit-in di solidarietà. Buongiorno Omar.
14: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
13: Come leggere quello che è accaduto ieri?
14: Sì, purtroppo un gesto molto brutto, perché chi colpisce un luogo religioso come che ferisce tutta la comunità. Per noi è veramente ci è caduto addosso il mondo, perché è da 40 anni che conviviamo con i sardi, con tutti quanti, senza mai avere nessun problema, nessun screzio, nessuna difficoltà di parlare, di convivere, di integrarci. E questo gesto ci lascia un po' così perplessi, allibiti, nel senso che è un gesto assurdo, e anche perché mai è successo niente. Cioè, veramente io non riesco a spiegarmi come è successo. Poi secondo me, visto anche innanzitutto ringrazio tutta la comunità sarda che ci hanno manifestato solidarietà e tutti quanti, ma purtroppo ancora vedo sui post eccetera centinaia di commenti che fomentano all'odio.
13: Ne stavamo parlando con i colleghi, ma siamo rimasti davvero molto colpiti anche noi da questa reazione.
14: Sì.
13: La cosa consolatoria, io mi limiterei davvero quasi all'azione consolatoria del sit-in e della manifestazione di appoggio di ieri, però davvero sono preoccupanti queste schegge, diciamo, d'odio che vengono poi affidate anche alle pagine social a commento di quanto accaduto. A questo immagino tu ti riferisca. Feriscono tutti noi, però dobbiamo ribellarci.
14: Sì, sono molti purtroppo, ieri ho avuto anche la lettera del Vescovo, quindi ringrazio molto.
13: Che parole vi ha rivolto il Vescovo? Una ferita per tutti?
14: Massima solidarietà, fratellanza e vicinanza assoluta, perché io sono in continua collaborazione con il Vescovo, ci vediamo spesso e ne parliamo in tante occasioni, anche se non ci vede, ma c'è anche un gruppo interreligioso che sta lavorando a Cagliari con tutte le religioni.
13: Diciamo, prego.
14: Sì, che continuiamo proprio costruire una società multietnica, società integrata, che non ci sia differenza nessuna differenza tra le persone, perché sono persone. La religione, ognuno confessa la sua, prega la sua, però il rispetto, la convivenza, la fratellanza alla base di tutto.
13: Certo, assolutamente. Altre iniziative che lei, Omar Zaher, porta avanti sono legate a quello strazio. Facciamo riferimento, perché sono tantissime le iniziative che lei insieme a sua moglie sta portando avanti e vi fanno onore. Lo strazio che è convertito in impegno sociale per la prevenzione. Ricordiamo quanto è accaduto a settembre del 2023, quasi 3 anni fa. Insieme a Naib e sua figlia c'erano anche Giorgia Banchero, Simone Picci, Alessandro San. Vogliamo ricordare i nomi. Come continua il vostro impegno sociale, Omar?
14: Se per me questa è la cosa più importante, è una cosa prioritaria, perché salvare una vita umana vale tutto il mondo, vale tutti i soldi di questo mondo, e perché il dolore che noi affrontiamo ogni giorno non lo auguro a nessuno. Nessuno lo sa, perché dice immagino, hai detto no, non immaginate niente, perché è una cosa così, non deve capitare a nessuno. E per questo motivo io, nonostante il dolore, ogni volta, perché deve ricordare, parlare tutto quello che ci sta succedendo, che è successo ai ragazzi, ci fa male, però mi fa piacere, nel senso, magari riusciamo a salvare qualcuno, e mi sembra che stiano ascoltando i ragazzi. Noi giriamo tutta la Sardegna con la polizia stradale o senza, per sensibilizzare i ragazzi all'educazione stradale, alla sicurezza. Io esorto anche i governi locali eccetera a investire nella sicurezza stradale. Questo è un mio obiettivo molto importante nella strada. Io adesso ho avuto anche la delega alla sicurezza stradale e mobilità nella città metropolitana, nel quale mi sto impegnando. Ho voluto questo perché voglio cercare di sistemare, almeno evitare quegli incidenti che purtroppo la Sardegna è al numero uno, cioè al primo posto come incidenti stradali. La percentuale più alta è nei giovani, e questo ci fa male ancora. Quindi vorremmo che non succedesse mai quello che è successo a nostra figlia. E poi adesso ci sono i mezzi anche che possono magari prendere i ragazzi la notte, che con i nostri appelli eccetera il CTM e la regione hanno
13: potenziato i servizi con la circolare notturna e tutta una serie di servizi integrativi.
14: No, all'indomani dell'incidente a mia figlia io ho lanciato appello attraverso Vediolina, che ringrazio molto, perché hanno proprio mandato questo messaggio alla CTM, alla regione, e se sono state attivati i pullman che portano i ragazzi. Da quel giorno io vorrei che rimanessero attivi sempre, perché salvano, le stanno prendendo moltissimi i ragazzi che escono dai locali eccetera in fine settimana.
13: Ma perché sono comodissimi, sono agevoli, davvero è necessario assolutamente utilizzare questi mezzi pubblici. Grazie di cuore a Omar Zahir, tutti i vostri sacrifici nobili e preziosi hanno sicuramente i loro effetti. Grazie ancora,
14: grazie, buon lavoro,
13: un abbraccio forte,
14: grazie.
0: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa sin dal principio, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare. Con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
3: Intanto l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano del sud di abbandonare le case. I militari di Israele hanno ordinato di lasciare immediatamente le loro abitazioni e di spostarsi il più velocemente a nord del fiume Zanani. L'ordine d'evacuazione immediato di una vasta area del sud del Libano è stato riferito dalla televisione Al Jazeera.
4: L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'UE.
3: Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà.
4: Tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19.30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3.600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4.061 metri di quota.
3: Dopo il Messico a Toronto e Los Angeles sono andate in scena la seconda e la terza cerimonia d'apertura di questo mondiale 2026. Dopo la festa però il calcio giocato nel gruppo B, l'esordio del Canada, paese ospitante, inizia con un pari e 1-1 contro la Bosnia. Nella notte italiana per il gruppo D sono scesi invece in campo Stati Uniti e Paraguay, finita 4-1.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso

0: tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

Violina Story. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
2: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero, il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra, ingresso libero e gratuito.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: vita. Innamorati del prezzo.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna avremo già una piccola anticipazione dell'estate, con anticipo questa ondata, seconda ondata di caldo che porterà anche 35 gradi nelle zone interne sarde. Ancora stabilità e clima estivo per la prossima settimana, seppur con qualche disturbo confinato però nelle zone interne, non escluso nelle giornate del 15 e del 16 di giugno. Per ulteriori dettagli per monitorare i venti e lo stato dei mari, scaricate e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa sin dal principio, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
2: La Svizzera si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domani i cittadini saranno chiamati a esprimersi su un'iniziativa promossa dal Partito Popolare Svizzero, che chiede di limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione e potrebbe portare alla rescissione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra UE e Svizzera in vigore dal 2002, una modifica costituzionale che per il ministro della giustizia rischierebbe di provocare una sorta di Brexit Svizzera, isolando la confederazione da Bruxelles.
3: Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e a un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Per tutti e sei gli indagati l'accusa di peculato con appropriazione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.
2: La Polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com, usata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine, svolta nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dal Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche attraverso tecniche di deepfake.
3: Sull'isola d'Elba due giovani in vacanza sono morti nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente tra uno scooter e una vettura, due i feriti.

0: vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Una buona giornata da Virginia Devoto. In primo piano la politica. Oggi a Cagliari i ministri Tajani e Schillaci, il ministro degli esteri al congresso regionale di Forza Italia, che in giornata rieleggerà coordinatore regionale, il deputato Pietro Pitalis. Il ministro della salute Schillaci è intervenuto a Spazio Salute organizzato da Fratelli d'Italia con ministri e big da tutta Italia. Sulla sanità nell'isola, le critiche alla giunta Todde. Pale e pannelli nei siti UNESCO, c'è un esposto alla procura di Sassari sotto accusa, 27 progetti in tutta l'isola. Dramma ieri sera a Ploaghe nel Sassarese, dove una donna di 50 anni è morta dopo essere stata investita da un SUV. Secondo la ricostruzione, la vittima stava uscendo da una farmacia quando sarebbe stata travolta da un'auto guidata da un uomo di 85 anni. Olbia va al massimo, immenso Vasco Rossi, il re dell'arena di Olbia, 2 ore abbondanti di spettacolo in cui il comandante ha sfoderato canzoni e rarità assenti da decenni e brani mai eseguiti dal vivo. E stasera si replica sempre a Olbia con Vasco Rossi. A Burcei oggi la festa di Santa Barbara, che quest'anno ha un significato particolare. Sono trascorsi 10 anni dalla sua edificazione. Dalle 17 diretta su Videolina. E siamo allo sport, il calcio. Dopo la trasformazione in play, Gianluca Gaetano è diventato l'uomo mercato del Cagliari. Sarri lo vuole all'Atalanta, ma la società rossoblu chiede 12 milioni di euro e spera nel rilancio della Juventus. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: No, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Citro, in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
11: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
8: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 34 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45 €, le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99 €, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
9: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
0: Finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
10: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio, sonde interplanetarie e magari anche andando sulla Luna direttamente, come hanno fatto gli astronauti di Artemis 2 un paio di mesi fa. Ma prima di tutto guardiamo il cielo di queste sere. Ormai la Luna è nuova praticamente e abbiamo nel cielo quello che sarà poi la volta celeste che ci accompagnerà nell'estate. Siamo prossimi al solstizio d'estate, allora volgendo lo sguardo in direzione sud in queste sere, già dopo le 10 di di sera iniziamo a vedere molto bene la costellazione dello Scorpione e poi la Via Lattea che piano piano si eleva in quella che è la sua parte più brillante, quella che sta tra lo Scorpione e il Sagittario, che mostra il centro galattico. Sopra di noi una stella brillante, Arturo, e non dimentichiamoci che verso ovest abbiamo ancora Giove, soprattutto la brillantissima Venere, il pianeta che riflette più luce dal Sole. Ma lasciamo il cielo di queste sere per tornare indietro nel passato. Si parla di nucleare in una maniera in cui non se ne parlava ormai da tanto tempo, e la storia della scoperta dell'energia atomica, di quello che è l'energia che si può sprigionare dai nuclei, vede protagonisti anche degli italiani. Negli anni 30 infatti nacque a Roma un gruppo di giovani fisici capitanati da Enrico Fermi, chiamati comunemente i ragazzi di Via Panisperna, cui fisici saranno protagonisti di importanti scoperte nella fisica atomica e saranno alla base poi dello sviluppo della ricerca in Italia nel campo della fisica nel dopoguerra. Fra loro oggi io vorrei porre l'attenzione su uno dei più grandi fisici che è scomparso prematuramente nel nulla. Vorrei parlare con voi di Ettore Majorana. Definito da Fermi un genio alla pari di Galileo e di Newton, Majorana, attorno a cui aleggia un alone di mistero, portò degli importanti contributi in quegli anni 30. E per parlare di questo è tornato a trovarci l'astrofisico Luciano Burderi, che è professore presso l'Università di Cagliari e nostro ospite ben gradito qui a Una Finestra sull'Universo. Bentornato, Luciano.
11: Salve, salve a tutti.
10: E oggi parleremo di Majorana e del suo mistero, cioè il mistero della sua scomparsa. Ma prima di gettare luce sul passato, lasciamo spazio alla musica.

0: centro di gravità permanente di Franco Battiato, non potevamo non cominciare questa puntata dedicata a Ettore Majorana, uno dei padri della fisica atomica, se non con la musica di un altro siciliano come lui. E abbiamo ospite con noi un altro siciliano. Luciano, senti, Ettore Majorana, un bambino prodigio lo definiscono, ma chi era prima di entrare nel gruppo di ricerca di Enrico Fermi?
1: Allora, assolutamente un ragazzo prodigio, in realtà prodigio in tutti i campi, perché apparteneva a una famiglia molto benestante, direi proprio culturale catanese, e si era dedicato anche alla cultura classica, aveva studiato ai gesuiti, ma la cosa importante, aveva molto parenti molto addentro al sistema culturale italiano. Per esempio, lo zio Quirino era un fisico e aveva aiutato Orso Maria Corbino, che era un altro grande fisico sempre siciliano, a creare, avere l'intuizione. Orso Maria Corbino crea il gruppo di Via Panisperna, in cui poi confluirà Majorana, e infatti i nomi, i nickname che si davano gli appartenenti al gruppo, per esempio Fermi era noto come il Papa, Orso Maria Corbino era noto come il Padre Eterno, l'aveva creato lui, e Majorana in questo gruppo aveva il nome di il Grande Inquisitore. Comunque sicuramente un ragazzino prodigio.
0: Senti, non arrivò subito a studiare fisica, lui si iscrisse in ingegneria perché all'epoca era ingegneria la facoltà scientifica per eccellenza.
1: Eh sì, era ingegneria e suo padre era un brillante ingegnere, quindi lui si iscrive insieme a Segre, che era suo compagno di corso, si iscrive a ingegneria. Dopodiché Segre stesso lo convince a cambiare per dedicarsi alla fisica. E a questo proposito c'è un aneddoto particolare sulla genialità di Majorana che viene raccontato da Sciascia. La prima volta che Segre lo convince a cambiare, lo trascina al gruppo di Via Panisperna, appunto il laboratorio di fisica creato da Corbino. E Fermi stava lavorando in quel momento su una teoria statistica del nucleo atomico, teoria di Thomas Fermi oggi si chiama, e aveva compiuto calcoli complicati per risolvere un potenziale generalizzato, una funzione matematica molto complicata da lui trovata. Majorana stette in silenzio, ascoltò la spiegazione di Fermi e dopodiché lasciò improvvisamente l'istituto. L'indomani si ripresentò con una sua versione della funzione calcolata da Fermi. Lui era stato in grado di semplificare la cosa e di calcolare numericamente tutti i valori che Fermi aveva calcolato in svariati giorni di calcolo complicato, e venne, secondo la testimonianza, quello che ci dice Sciascia, semplicemente per controllare che le approssimazioni usate da Fermi fossero uguali ai suoi calcoli effettuati a penna e tipicamente su pacchetti di sigarette nella notte tra il prima e la prima e la seconda visita.
0: E infatti Fermi racconta che a contatto con Majorana lui vide una mente brillantissima, la paragonò a quella di Newton, di Galileo, e poi si raccontano incredibili aneddoti di competizione nel calcolo integrale fra Fermi e Majorana. Fermi alla lavagna che fa i calcoli, Majorana che fa i calcoli a mente.
1: Allora, su questo Amaldi dà una testimonianza precisa. Fermi alla lavagna a risolvere o integrali difficili o equazioni differenziali difficili, Majorana con le spalle alla lavagna, guardando contro il muro, a eseguire i calcoli a mente. Alla fine Fermi tipicamente concludeva i suoi brillanti passaggi alla lavagna, che riempiva velocissimamente, con uno finito. Si voltava Majorana e diceva anch'io. Naturalmente i risultati erano sempre identici, cioè Majorana eseguiva calcoli perfettamente corretti.
0: E per far capire lo spirito di quell'epoca, di quel gruppo, Fermi attribuisce a Majorana questo enorme valore, perché nel campo della scienza chi incontra una persona più brillante di lui glielo riconosce quel fatto, no Luciano?
1: Assolutamente, infatti ricorderei il fatto che Fermi classifica i fisici in varie categorie, dice ci sono quelli che hanno veramente rinnovato la storia della fisica e ne nomina moltissimi e poi ci sono, dice Fermi, delle figure che hanno fatto la storia umana e tra questi due colloca, tra queste figure ne colloca due, in particolare Galilei e Newton e dice a questa terza categoria appartiene anche Ettore Majorana. Ora un giudizio di questo livello dato dal nostro fisico più brillante del XX secolo fa capire quanto Majorana fosse straordinario. Non dimentichiamo che en passant in quel periodo, nella prima collaborazione con Fermi, lui sviluppa delle teorie di movimento di campi di atomi in campi magnetici variabili che daranno luogo a tutta quella branca della fisica sviluppata anche da altri Nobel come il fisico Rabi, quella che oggi porta alla risonanza magnetica nucleare, per intenderci.
0: Allora torneremo a parlare di Ettore Majorana dopo la pausa pubblicitaria. Ricordo a tutti quanti che potete contattarci via WhatsApp e Telegram al 340 87 15015. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
6: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
13: Vieni a scoprirla da Autovam.
14: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
16: Radio Lina, meteo.
17: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna avremo già una piccola anticipazione dell'estate, con anticipo questa ondata, seconda ondata di caldo che porterà anche 35 gradi nelle zone interne sarde. Ancora stabilità e clima estivo per la prossima settimana, seppur con qualche disturbo confinato però nelle zone interne, non escluso, nelle giornate del 15 e del 16 di giugno. Per ulteriori dettagli per monitorare i venti e lo stato dei mari, scaricate e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Sky Full of Stars dei Coldplay, perché oggi parliamo di stelle, ma non le stelle che stanno nel cielo, le stelle che stanno qui, quelle stelle diciamo improvvise che appaiono nel firmamento umano. E parliamo di una stella di prima grandezza, Ettore Majorana, uno dei più grandi fisici del XX secolo, definito da Enrico Fermi una delle più grandi menti del XX secolo, alla pari di Galileo, di Newton. È un siciliano che scomparve nel 1938 in maniera misteriosa, e per parlare delle sue scoperte e anche di questa scomparsa che ancora oggi porta grandi interrogativi, abbiamo con noi un altro siciliano, il professor Luciano Burderi, astrofisico e docente all'Università di Cagliari. Allora, nel 1932 la fisica dei nuclei è in pieno sviluppo. James Kedwich scopre l'esistenza del neutrone, ma quando la notizia arrivò al gruppo di Fermi, cosa disse Ettore Majorana per questa scoperta?
1: Beh, qua giusto un poco la storia. In realtà nel 1932 Frédéric Joliot e Irene Curie, la figlia di Marie Curie, scoprono ufficialmente quelli che pensano essere raggi gamma, cioè luce emessa da un nucleo. Quando la notizia arriva al gruppo di Via Panisperna, Majorana dice testualmente, dovrò dire una parola non bellissima, ma vi dà idea della freschezza di questo giovane, dice letteralmente a Fermi: che stronzi, hanno scoperto il neutrone e non lo hanno ancora capito. Cosa significa? Significa che Majorana, essendo avanti a tutti, molte miglia avanti a tutti nel ragionamento, aveva capito che quella non era luce emessa da un nucleo, ma una nuova particella neutra, un costituente fondamentale della materia, il neutrone appunto. C'è da dire che tutta la fisica dei reattori nucleari e perfino della bomba atomica, tutto il lavoro di Fermi dopo, è basato proprio sull'utilizzo dei neutroni lenti come proiettili per indurre le reazioni nucleari nei nuclei atomici.
0: Però lui non pubblicò mai questo lavoro sul neutrone.
1: Allora, Fermi è una cosa incredibile che vi dà anche l'idea di come un genio a un certo punto è imprigionato dai suoi demoni, sta nel suo mondo e poco gli interessa il riscontro e la fama, lavora per sé. Fermi, intuendo l'importanza capitale di questo lavoro, lo spinge freneticamente a pubblicare la cosa, ma Majorana effettivamente si rifiuta.
0: Quindi è come un artista che nel segreto della sua casa dipinge un quadro incredibile che poi si scoprirà solo molto tempo dopo, tanto che lui svilupperà anche una teoria sulle forze di legame del nucleo atomico, e anche quella non venne pubblicata.
1: Sì e no, assolutamente corretto quello che dici. Cosa succede? Succede che Majorana probabilmente non pubblica per indolenza, per lentezza. Lui nel 1933 si reca in Germania e Heisenberg nel frattempo pubblica fondamentalmente la teoria di Majorana, e peggio di così, Chadwick in Inghilterra si mette dietro alle proprietà di questa nuova particella. Ormai si è capito che è una particella, e tra il 33 e il 34 fa degli esperimenti che provano l'esistenza del neutrone, per cui nel 35 riceve il Nobel per la fisica. A Majorana nessun onore, anche se devo dire che Heisenberg lo stimola a pubblicare qualche lavoro sulla teoria delle forze di interazione nel nucleo, che lui pubblica in Germania nel 33.
0: Per i nostri ascoltatori, Heisenberg è un altro premio Nobel per la fisica, non è un illustre sconosciuto, e Heisenberg riconosce a Ettore Majorana di aver corretto anche il suo lavoro, quello che lui pubblica.
1: Sì, allora io nel mio Pantheon nomino questi fisici. Werner Heisenberg è uno dei padri della meccanica quantistica, quello che ha stabilito, giusto per intenderci, il principio di indeterminazione, che ci dice che su piccole scale la natura è sfocata, quindi veramente un genio. E lui nel 1933 si reca in Germania, appunto Majorana, per riprendere il discorso, si reca in Germania, spinto da Fermi, dove lavora. Ora, e dove c'è qualche ombra,
0: si innamora un po' della Germania nazista.
1: Eh sì, ci sono delle ombre indirette che lui provasse una certa ammirazione per il nazismo. Non dimentichiamo che Majorana, come molti in realtà suoi colleghi, era iscritto al Partito Nazionale Fascista e delle sue lettere si intravede una certa ammirazione per questi regimi totalitari, cosa che nella biografia pubblicata da Sciascia, La scomparsa di Majorana, traspare poco, ma è indubbio che sia così. Nel viaggio in Germania lui incontra anche, andando a Copenaghen, incontra anche Bohr, il padre della teoria atomica della fisica moderna, e bisogna dire che da questo viaggio, 6 mesi più o meno in Germania, torna depresso. Anche qui, secondo Sciascia, se dobbiamo credere all'interpretazione

0: piroscafo postale della Tirrenia diretto a Napoli a Palermo e scompare. Ci sono varie teorie sulla sua scomparsa. Sì. Sarà restato vivo, si sarà suicidato. Ancora oggi non sappiamo che fine ha fatto Ettore Majorana.
1: Guarda, a favore del fatto che non sia, a favore del fatto che sia, possa essere stato un suicidio, ipotesi per cui la famiglia ha sempre pensato che sia andata poi così, c'è il fatto che lui ritirò degli stipendi, tu quattro stipendi prima di quel fatidico viaggio da prima da Napoli a Palermo e poi da Palermo a Napoli, il passaporto non si è mai ritrovato, era una persona che vuole suicidarsi, non fa questo, anche se mandò delle lettere che potevano far alludere a un suicidio sia ai suoi familiari che all'Università di Napoli. Tuttavia sono possibili altre possibilità. Sciascia propende per il fatto che lui si sia recluso, volontariamente recluso in un eremo in Calabria proprio per chiudere così questa vita lontano da questa fisica di cui intravedeva le terribili conseguenze. Ci sono anche altre teorie che sono state esplorate nel corso degli anni. Non dimentichiamo che Majorana aveva 32 anni, cioè era giovanissimo in quel momento. Una, la teoria della sparizione in Argentina e poi Colombia. In Colombia c'è un certo signor Bini che negli anni 50 stava da quelle parti. Ci sono delle foto di questo signore insieme a degli amici italiani e a un riconoscimento facciale effettuato al computer con foto antiche di Majorana. C'è un certo numero di punti della somatologia facciale che corrispondono. Poi c'è la teoria del barbone in Sicilia, a Mazara del Vallo si diceva ci fosse un barbone negli anni 50 che sapeva molto di scienza e che poteva essere
0: e quindi Luciano, il mistero resta e chissà quanto altro avrebbe potuto dare Ettore Majorana alla scienza. Restiamo quindi con questa incognita, chissà che fine ha fatto Majorana e se mai riusciremo a svelare il suo destino. Grazie Luciano di essere tornato a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che ci trovate qui ogni sabato su Radiolina alle ore 11.30 e in podcast su radiolina.it e su Spotify. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 12:07.
4: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
5: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
4: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
5: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Ancora ben trovati dalla redazione.
7: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere. Una decisione che era ormai attesa e che arriva a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri, in cui anche la Procura Generale di Milano aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dagli avvocati di Stasi.
6: Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la procura di Termini Imerese che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. A tutti e sei gli indagati l'accusa è peculato con appropriazione milione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.
7: La Polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cifake.com utilizzata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine è svolta nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma

0: condotta dal Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito, sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche attraverso tecniche di deepfake.
1: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa dal principio, il testo potrebbe già essere pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
0: Il Dipartimento della Giustizia americana ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del controvalore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo.
1: Il tennis, ancora presenze abbastanza limitate per quanto riguarda il contingente italiano della stagione su erba nei tornei della prossima settimana, con Jasmine Paolini che ha deciso di prendersi qualche settimana di stop prima di Wimbledon, Yannick Sinner che ha tolto Halle dalla sua programmazione, l'accoppiata Lorenzo Musetti Luciano Darderi ormai lontana dal Queens, e senza rivangare ulteriori vicende legate alla classifica, di fatto c'è un solo uomo che resta in piedi. Si tratta di Flavio Cobolli. Il finalista del Roland Garros parteciperà all'ATP 500 di Halle, dove difende i quarti di finale dello scorso anno.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Convenienza. Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano la politica, a Cagliari i ministri Tajani e Schillaci, il ministro degli esteri e vice premier al congresso regionale di Forza Italia. Nel suo intervento ha precisato: il partito lavora per vedere quest'isola crescere perché sia più competitiva. La Sardegna deve essere aiutata da Roma. Ha detto Tajani, c'è il tema dell'insularità e dei costi troppo alti per spostarsi. Tajani ha detto stiamo lavorando in questa direzione. In giornata la rielezione al coordinamento regionale del deputato di Forza Italia Pietro Pitalis. Intanto il ministro della Salute Schillaci è intervenuto a Spazio Salute organizzato da Fratelli d'Italia a Cagliari con ministri e big da tutta Italia. Pale e pannelli nei siti UNESCO, c'è un esposto alla procura di Sassari. Sotto accusa ci sono 27 progetti in tutta l'isola. La denuncia è stata presentata da alcune associazioni e inviata anche alla premier Giorgia Meloni. Dramma a Ploaghe ieri sera, dove una donna di 50 anni è morta dopo essere stata travolta da un SUV. Secondo la ricostruzione, la vittima stava uscendo dalla farmacia quando sarebbe stata investita dall'auto guidata da un uomo di 85 anni. E momenti di paura oggi a Oristano per un incendio che si è sviluppato in una casa colonica alla periferia di Oristano. All'origine un cortocircuito che ha interessato l'impianto fotovoltaico per domare le fiamme, che hanno interessato anche i terreni circostanti. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la forestale. Olbia va al massimo. Immenso Vasco Rossi, il re dell'arena di Olbia, ieri notte 2 ore abbondanti di spettacolo in cui il comandante ha sfoderato rarità, canzoni assenti da decenni e brani mai eseguiti dal vivo. E stasera sempre all'arena di Olbia si replica. A Burcei oggi la festa di Santa Barbara, che quest'anno ha un significato particolare. Sono trascorsi 10 anni dalla sua edificazione e dalle 17 diretta su Videolina. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
14: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
3: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
2: Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Massimiliano Rais, su Radiolina.
3: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongio di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
4: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
3: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
4: Museo Marongio di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia, 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock, la Disco Music Live dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ufficio Case Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibi University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mibi University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibi University, we create value.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna avremo già una piccola anticipazione dell'estate, con anticipo questa ondata, seconda ondata di caldo che porterà anche 35 gradi nelle zone interne sarde. Ancora stabilità e clima estivo per la prossima settimana, seppur con qualche disturbo confinato però nelle zone interne, non escluso nelle giornate del 15 e del 16 di giugno. Per ulteriori dettagli per monitorare i venti e lo stato dei mari, scaricate e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 13:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere. Una decisione che arriva a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri, in cui anche la Procura Generale di Milano aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dagli avvocati di Stasi.
1: L'amica della famiglia Di Vita, che è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Jelsi sono morte dopo essere state avvelenate con la ricina, avrebbe nascosto che Antonella voleva divorziare dal marito Gianni Di Vita. Riporta il Corriere della Sera, al quale spiega che in diversi messaggi la vittima avrebbe confidato all'amica dei problemi con il marito e le avrebbe chiesto di aiutarla a trovare un avvocato divorzista. Tuttavia la donna avrebbe negato di essere a conoscenza dei dissidi della coppia.
2: Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte, la macchina ha travolto i due ragazzi e poi si è data alla fuga. I giovani camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona.
1: Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, nel Modenese, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Lo riporta la Gazzetta di Modena. L'episodio è avvenuto durante le ore di lezione in una classe prima del professionale. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera. L'aggressione ripresa in un video.
2: Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin è tornato a parlare del nucleare intervenendo al forum di Masseria 2026. La scelta politica, ha detto, è per il paese, per il futuro. Il ministro ha poi spiegato che c'è necessità di integrare i sistemi di produzione di energia che sono molto dipendenti dall'estero. Poi ha precisato che il disegno di legge approvato dalla Camera in questo mese e mezzo dovrebbe essere convertito e diventare legge dello Stato.
1: Intesa un passo tra USA e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace annunciato ieri in serata al premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio Hormuz.
2: Il calcio: gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino ai mondiali 2026. Davanti al pubblico di casa di Los Angeles, la nazionale guidata da Pochettino travolge il Paraguay con un netto 4-1 nel match d'esordio valido per la prima giornata del gruppo D. A Toronto, per il girone B, il Canada non va oltre l'1-1 contro la Bosnia. Alle 21 di oggi, ora italiana, scenderanno in campo Qatar-Svizzera. A seguire Brasile-Marocco, Haiti-Scozia e Australia-Turchia.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Neri Parliamo.

0: passa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano la politica, a Cagliari i ministri Tajani e Schillaci, il ministro degli esteri e vice premier al congresso regionale di Forza Italia. Nel suo intervento ha precisato: il partito lavora per vedere quest'isola crescere perché sia più competitiva. La Sardegna deve essere aiutata da Roma, ha detto Tajani. C'è il tema dell'insularità e dei costi troppo alti per spostarsi. Tajani ha detto: stiamo lavorando in questa direzione. In giornata la rielezione al coordinamento regionale del deputato di Forza Italia Pietro Pitalis. Intanto il ministro della Salute Schillaci è intervenuto a Spazio Salute organizzato da Fratelli d'Italia a Cagliari con ministri e big da tutta Italia. Pale e pannelli nei siti UNESCO, c'è un esposto alla procura di Sassari. Sotto accusa ci sono 27 progetti in tutta l'isola. La denuncia è stata presentata da alcune associazioni e inviata anche alla premier Giorgia Meloni. Dramma a Ploaghe ieri sera, dove una donna di 50 anni è morta dopo essere stata travolta da un SUV. Secondo la ricostruzione, la vittima stava uscendo dalla farmacia quando sarebbe stata investita dall'auto guidata da un uomo di 85 anni. E momenti di paura oggi a Oristano per un incendio che si è sviluppato in una casa colonica alla periferia di Oristano. All'origine un cortocircuito che ha interessato l'impianto fotovoltaico. Per domare le fiamme, che hanno interessato anche i terreni circostanti, sono intervenuti i vigili del fuoco e la forestale. Olbia va al massimo. Immenso Vasco Rossi, il re dell'arena di Olbia, ieri notte due ore abbondanti di spettacolo in cui il comandante ha sfoderato rarità, canzoni assenti da decenni e brani mai eseguiti dal vivo. E stasera sempre all'arena di Olbia si replica. A Burcei oggi la festa di Santa Barbara, che quest'anno ha un significato particolare. Sono trascorsi 10 anni dalla sua edificazione e dalle 17 diretta su Videolina. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine.

0: Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra, ingresso libero e gratuito.
3: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
5: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto. Il vino Botte Buona, Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di suino a 2,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
13: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
3: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
5: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
14: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina.
15: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
16: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
17: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
18: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
19: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
20: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
21: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
22: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
23: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
24: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19:30 torna la grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
4: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno. Come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45 euro. Le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99 euro. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna avremo già una piccola anticipazione dell'estate, con anticipo questa ondata, seconda ondata di caldo che porterà anche 35 gradi nelle zone interne sarde. Ancora stabilità e clima estivo per la prossima settimana, seppur con qualche disturbo confinato però nelle zone interne, non escluso nelle giornate del 15 e del 16 di giugno. Per ulteriori dettagli per monitorare i venti e lo stato dei mari, scaricate e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Sono le 14:59. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli 139,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina in primo piano la politica a Cagliari, i ministri Tajani e Schillaci, il ministro degli esteri e vice premier al congresso regionale di Forza Italia. Nel suo intervento ha precisato: il partito lavora per vedere quest'isola crescere perché sia più competitiva. La Sardegna deve essere aiutata da Roma, ha detto Tajani. C'è il tema dell'insularità e dei costi troppo alti per spostarsi. Tajani ha detto: stiamo lavorando in questa direzione. In giornata la rielezione al coordinamento regionale del deputato di Forza Italia Pietro Pitalis. Intanto il ministro della salute Schillaci è intervenuto a Spazio Salute organizzato da Fratelli d'Italia a Cagliari con ministri e big da tutta Italia. Pale e pannelli nei siti UNESCO, c'è un esposto alla procura di Sassari sotto accusa, ci sono 27 progetti in tutta l'isola. La denuncia è stata presentata da alcune associazioni e inviata anche alla premier Giorgia Meloni. Dramma a Ploaghe ieri sera, dove una donna di 50 anni è morta dopo essere stata travolta da un SUV. Secondo la ricostruzione, la vittima stava uscendo dalla farmacia quando sarebbe stata investita dall'auto guidata da un uomo di 85 anni. E momenti di paura oggi a Oristano per un incendio che si è sviluppato in una casa colonica alla periferia di Oristano. All'origine un cortocircuito che ha interessato l'impianto fotovoltaico per domare le fiamme, che hanno interessato anche i terreni circostanti. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la forestale. Olbia va al massimo immenso. Vasco Rossi, il re dell'arena di Olbia, ieri notte 2 ore abbondanti di spettacolo in cui il comandante ha sfoderato rarità, canzoni assenti da decenni e brani mai eseguiti dal vivo. E stasera, sempre all'arena di Olbia, si replica a Burcei oggi la festa di Santa Barbara, che quest'anno ha un significato particolare. Sono trascorsi 10 anni dalla sua edificazione e dalle 17 diretta su Videolina. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
9: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
8: Solo questo modello?
9: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
10: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato.

con i School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Colorificio ed il Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
3: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
4: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
3: Archeo Beer Fest 2026, a San Salvatore di Sinis, da 19 al 21 giugno.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
11: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti al TG di Videolina. Come sempre in apertura vediamo i titoli del sommario. Il vicepremier Tajani al primo congresso regionale di Forza Italia dice: faremo crescere la Sardegna. E il ministro della salute Schillaci era all'assise di Fratelli d'Italia. Cambieremo la sanità nell'isola. L'incidente a Ploaghe è costato la vita a una donna di 50 anni travolta da un SUV. L'autista del veicolo, 85enne, indagato per omicidio stradale. La comunità è sotto shock. Lo spettacolo della schiusa delle uova dei fenicotteri a Molentargius. Centinaia di pulcini crescono nelle nursery sotto l'attento monitoraggio dei biologi del parco. Vasco Rossi infiamma i 35.000 dell'Arena Grandi Eventi di Olbia, canzoni vecchie e brani inediti per due ore di grande spettacolo e stasera si replica. Dopo la trasformazione in play, Gianluca Gaetano diventa uomo mercato del Cagliari, Sarri lo vuole all'Atalanta, ma la società rossoblu chiede 18 milioni e spera nel rilancio della Juventus. Ancora buongiorno e grazie. Dunque la politica in apertura, parliamo subito del primo congresso regionale di Forza Italia con il vice premier Tajani. Lo ha sentito per noi Teresa Piretta.
1: E rivendicare la propria identità non vuol mica dire sminuire quella degli altri. Noi, Forza Italia, dell'insegnamento straordinario che ci ha dato il presidente Berlusconi, rivendichiamo la nostra identità nel rispetto dell'identità degli altri.
2: Un forte richiamo all'identità del territorio sardo e del partito Forza Italia, che ha unito le diverse anime, la Fiera di Cagliari nel suo primo congresso regionale alla presenza del segretario nazionale vice premier Antonio Tajani. Si parte dalla figura del fondatore Silvio Berlusconi per un confronto sui temi dell'agenda forzista nell'isola, confermando la volontà di avere un ruolo centrale nello sviluppo della Sardegna.
3: Il congresso serve per pianificare l'azione politica di Forza Italia Sardegna, per aiutare quest'isola a crescere, a essere più, sempre più competitiva. Ecco, quindi una Sardegna che possa veramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, vivere sempre più nel benessere e nonostante le difficoltà internazionali, e questo lo si può fare quando c'è un partito che si impegna sia a Roma sia in tutto il territorio regionale per favorire la crescita economica.
2: Dal congresso la conferma del deputato Pietro Pittalis alla guida regionale del partito, un'elezione per acclamazione. Alla luce del risultato delle recenti elezioni amministrative si lavora un rafforzamento del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
4: Il centrodestra gode di buona salute, ha necessità di rafforzarsi, di meglio strutturarsi. Noi ci prepareremo per creare intanto le condizioni per una seria alternativa a questa giunta che mi pare stia aggravando i già gravi problemi della Sardegna sul fronte della sanità e dei trasporti. Penso al tema dell'energia.
0: Sanità in Sardegna. A un incontro organizzato da Fratelli d'Italia è intervenuto a Cagliari il ministro della salute Orazio Schillaci. Eccolo nel servizio di Maurizio Landi.
5: Un'iniziativa. L'argomento di quelle dolenti in Italia si chiama sanità, universalità della cura, servizi efficienti e in un futuro sempre meno lontano si chiamerà moderni livelli assistenziali per gli anziani. In un paese longevo con un ricambio generazionale ai minimi storici e un indice di natalità in continua diminuzione, anche la sanità avrà ruoli diversi nei prossimi anni e la medicina territoriale diventa così fondamentale a partire dalle case di comunità.
6: Bisogna riempire con contenuti, con progetti dedicati e i pediatri hanno già dato la loro disponibilità a lavorare nelle case delle comunità.
7: Proprio per assumere il personale per la medicina territoriale nella legge di bilancio del 2024 sono stati messi per le regioni 250 milioni per il 25 e 350 milioni per il 26 per assumere il personale.
5: E sulla riforma del settore, prima presentata e poi ritirata dalla prima linea della salute pubblica e medici di base, arriva un invito a tutelare gli operatori sanitari ma anche un'apertura a un nuovo progetto di medicina territoriale.
6: Sostegno maggiore perché la Sardegna ha delle criticità sue particolari. In Sardegna siamo l'isola delle malattie rare, siamo l'isola del diabete, siamo l'isola di diversi aspetti che riguardano la salute dei bambini e soprattutto l'isola della denatalità.
7: Società che evolve, che deve avere un servizio sanitario nazionale, e come ripeto sempre io e come ho sentito dire prima da Giuseppe Milanese, che rimanga fermo su quelli che sono i capisaldi sui quali è stato fondato nel 1978, che sono la gratuità delle cure, che sono l'universalismo delle cure. Un servizio sanitario nazionale, lo ripeto e lo dico sempre, che è visto all'estero da tutti i governi di destra e di sinistra come un modello.
0: Ripartire dalle radici dell'autonomia per una nuova stagione di riforma, questo è il messaggio che parte da Oliena nel nome di Mario Melis. Sentiamo Gianfranco Locci.
8: Noi siamo il popolo della carta carbone, le questioni le dobbiamo affrontare, ma affrontiamole sul serio. Daniele, se ci convocano per parlare di statutaria, che parta questa discussione, altrimenti non ci vado più, non ho tempo da perdere.
9: Il sindaco di Quarto svela un approccio condiviso. Ripartiamo dalle radici dell'autonomia per costruire una nuova stagione di riforme istituzionali, ripetono in coro i primi cittadini riuniti ai piedi del Monte Corrasi nel nome di Mario Melis. Ecco l'obiettivo della Carta di Oliena, un manifesto per un nuovo patto tra regioni ed enti locali.
10: Oggi è più che mai importante parlare di autonomia, ma naturalmente non in una chiave rivendicazionista, ma soprattutto in una chiave propositiva.
11: Noi auspichiamo ovviamente una riscrittura, un ammodernamento dello statuto, della legge statutaria.
9: Un preambolo e 6 articoli carichi di significati in grado di sprigionare coesione. È ben impresso un vocabolo, caro Mario Melis, autonomia. La carta di Oliena detta la linea e strizza l'occhio al Trentino.
12: Il consiglio è quello di coinvolgere le persone, di lavorare insieme, di costruire tavoli comuni, perché le sfide sono comuni.
9: Qual è l'insegnamento che ci ha lasciato Mario Melis e che non bisogna disperdere?
13: Di credere molto in noi stessi, di credere nelle nostre istituzioni, di cambiarle laddove è necessario e di essere un popolo aperto all'Europa e al mondo.
9: Secondo lei, suo padre, che consiglio darebbe ai politici d'oggi?
14: Direbbe che prima di parlare devono studiare molto.
0: La tragedia di Ploaghe, la vittima, come sapete, è una donna di 50 anni travolta da un SUV, l'autista del veicolo, un 85enne, è indagato per omicidio stradale. Adesso sentiamo Franco Fernando.
15: Sono stabili le condizioni dell'81enne travolto ieri da un SUV mentre camminava con la nipote nella via principale di Ploaghe, corso Giovanni Spano. L'uomo, Piero Masala, è stato ricoverato in prognosi riservata con diverse fratture. Nell'incidente ha avuto la peggio la nipote, morta per le ferite gravissime subite. Antonella Serusi, 50 anni da compiere a dicembre, 2 figlie. Assieme allo zio percorreva la via camminando lungo il percorso pedonale separato dal traffico da fioriere e paletti. Non sono bastati a proteggerli quando il SUV, guidato da un uomo di 85 anni, anch'egli di Ploaghe, gli è piombato addosso, colpendoli alle spalle. Non si sa cosa sia accaduto esattamente. L'autista del grosso veicolo stava effettuando la manovra per uscire da un parcheggio sul lato destro della strada. Ha avuto subito difficoltà, tanto che in retromarcia ha tamponato un'altra auto. Poi i testimoni hanno visto il SUV schizzare in avanti ad alta velocità, senza più controllo, attraversare la carreggiata e travolgere i 2 pedoni. La ricostruzione è stata effettuata dai carabinieri e dalla polizia locale. L'uomo è stato portato in ospedale in stato di shock e indagato per omicidio stradale, un atto dovuto dopo l'apertura di un'inchiesta. È risultato negativo al test alcolemico. A Ploaghe erano giorni di festa per Sant'Antonio Abate. Sono state annullate tutte le iniziative.
0: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
16: In contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Anche oggi una cappa ha avvolto alcuni quartieri di Cagliari con un odore assimilabile a quello provocato dal gas. Molte le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco che hanno segnalato appunto il forte odore nell'area del porto. Sono scattate le verifiche del nucleo biologico, chimico, radiologico dei Vigili del Fuoco e sono state contattate anche le grandi aziende del gas che al momento, come è accaduto anche ieri, non hanno riscontrato problemi. Naturalmente le verifiche continuano anche in altre zone del capoluogo. E Aristano, momenti di paura per un incendio che si è sviluppato in una casa colonica alla periferia della città. All'origine ci sarebbe un cortocircuito che ha interessato l'impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio. Per domare le fiamme, che hanno interessato anche la vegetazione circostante, sono intervenuti i vigili del fuoco e la forestale, che hanno lavorato a lungo mettendo in sicurezza l'area e l'immobile. Non si registrano feriti, mentre è in corso la valutazione dei danni. Siamo nel parco di Molentargius, è iniziata la schiusa delle uova dei fenicotteri. Vediamo subito il servizio. Luca Pinna.
17: Anche quest'anno la nidificazione di fenicotteri lungo gli argini dello stagno di Molentargius ha richiamato l'attenzione di studiosi, appassionati e curiosi. Mentre i biologi del parco seguono da vicino l'evoluzione della colonia, senza arrecare disturbo agli animali, tutte le uova si sono ormai schiuse e i pulcini vengono allevati nelle cosiddette narsei, dove crescono sotto la sorveglianza degli adulti.
18: Tutte le uova si sono schiuse, tutti i pulcini sono in asilo, non resta che aspettare che si involino fra i 75 e i 90 giorni dopo la schiusa per involarsi, quindi diciamo che stiamo parlando di fine luglio-agosto che cominceranno a involare i giovani.
17: Foto, video e racconti dell'evento hanno rapidamente conquistato anche i social network, contribuendo ad accrescere ulteriormente l'interesse del pubblico verso una delle manifestazioni naturali più affascinanti della Sardegna.
18: Una delle colonie, dei nuclei coloniali, si è insediata in un punto particolarmente visibile. Molte persone hanno potuto vedere da distanza ravvicinata un fenomeno che normalmente non si può vedere in maniera un pochino meno evidente.
17: Tra qualche mese i giovani fenicotteri saranno pronti a spiccare il primo volo e ad affrontare i loro primi grandi spostamenti migratori.
0: La Treadi Arborea compie 70 anni, tempo di bilanci naturalmente, ma anche di prospettive future. Sentiamo Marco Lai.
9: 70 anni e non sentirli. La Treadi Arborea festeggia con una convention alla presenza di soci, autorità e portatori di interesse. Uno sguardo al passato e una proiezione in un futuro fatto di nuovi investimenti.
19: Sì, anche nel 2026 abbiamo presentato un piano di investimenti importante, perché è una realtà che non si può permettere di interrompere gli investimenti.
9: I numeri del resto parlano di una crescita costante del volume d'affari. Una quota consistente del valore resta in Sardegna per un impatto economico che si riflette anche sull'occupazione.
19: Gli ultimi dati di bilancio abbiamo avuto nel 2025 un aumento del 9% sul volume d'affari, 267 milioni annuali, abbiamo erogato al socio un prezzo medio di 64 centesimi compreso IVA, che è un prezzo ottimo a livello nazionale.
9: Certo, le difficoltà non mancano, l'appello è alla politica perché corregga le norme sull'iperammortamento.
19: Le cooperative a mutualità prevalente che non hanno l'impunibilità fiscale non hanno le agevolazioni degli anni scorsi, non possiamo applicare l'iperammortamento, un ammortamento aumentato non ci aiuta in nessun modo.
9: Gli scenari internazionali sono complessi e i costi dell'insularità non aiutano, ma una visione del futuro c'è ed è chiara.
19: Tra l'ETS, gli aumenti dei costi di trasporto e l'aumento dei carburanti, io spero che sarà sempre una realtà sempre più forte e che rispetterà i criteri impostati fino adesso della cooperazione.
0: Ed ecco il popolo di Vasco Rossi, ieri a Olbia oltre 35.000, stasera si replica, ora il servizio di Silvio Ruppi.

0: Sembrava un film, una lunga sequenza cinematografica fatta di luci, effetti speciali, cambi di scena, cappelli sempre diversi, gesti degni di un grande interprete. Vasco Rossi ha trasformato l'Olbia Arena in un grande set, entrando dentro le sue canzoni come un attore dentro i suoi personaggi. Ogni brano un'immagine, il racconto di un'epoca, di una stagione della vita, quasi 50 anni di carriera. A 74 anni il comandante non si è risparmiato, ha cantato, corso, occupato la scena con il corpo e con la voce. Prima ha lasciato parlare la musica, poi ha pronunciato le parole che tutti aspettavano.
1: Sardegna! Ben arrivati!

0: c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
1: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
4: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone presente sul Mediterraneo occidentale garantisce tempo stabile anche in Sardegna nelle prossime ore, tanto sole, pochissimi disturbi nuvolosi anche nella giornata di domenica, al più il passaggio di qualche velatura. Clima tipico estivo mediterraneo con temperature massime intorno ai 30 gradi, qualcosa in più sulle aree interne pianeggianti e qualche grado in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Da Arbus a Sant'Antonio di Sant'Adi, la processione di Sant'Antonio da Padova, l'abbiamo seguita in diretta con Mario Tasca e suo il servizio. Vediamo.
9: Da Arbus a Sant'Antonio di Sant'Adi, nel segno di una devozione che attraversa i secoli, è partita dalla chiesa di San Sebastiano la grande processione in onore di Sant'Antonio da Padova, uno dei momenti religiosi e popolari più sentiti del Medio Campidano.
10: Mi pare oggi una icona da recuperare, la dimensione della strada nella nostra vita, con la presenza di Sant'Antonio, che è il santo di tutti coloro che cercano. E che quindi mantenga vive in ciascuno di noi il desiderio di cercare.
11: Antonio di Padova tocca veramente il cuore e ci invita ad un cammino serio di conversione. Credo che nella giornata odierna il cuore, oltre alla celebrazione eucaristica che inizia, no, questo lungo pellegrinaggio, sia proprio l'esperienza del cammino, l'esperienza della via.
9: Dopo la messa solenne, il simulacro del santo è stato accompagnato sul cocchio tra i fedeli, i cavalieri, le tracas, i gruppi in abito tradizionale, la confraternita di Itria e le autorità. Videolina ha seguito la festa con una diretta di 3 ore condotta da Ambra Pintore, raccontando i momenti salienti della processione e il legame profondo tra la comunità arburese e il suo santo.
12: Un pellegrinaggio che non è una rievocazione folcloristica, no, è identità, è tradizione ed è l'identità della comunità dentro l'identità sarda, quindi il folklore è spiritualità, devozione verso un santo. E qua l'aspetto religioso e quello civile si uniscono in modo naturale.
0: E un grande giorno anche per Burcei, alle 17, diretta su Videolina per la festa di Santa Barbara. Massimiliano Reis.
13: L'attesa di una comunità che si prepara a festeggiare Santa Barbara. A Burcei oggi si rende omaggio alla martire cristiana. Dalle 17 con diretta su Videolina la vestizione del simulacro della santa che indossa l'abito di gala con gli ori, i gioielli, gli ex voto che rispecchiano le richieste di intercessione di tanti devoti. Una fede profonda, una devozione che resiste al tempo. A seguire la processione nelle vie del paese, la statua di Santa Barbara viene adagiata sul carro trainato dal giogo dei buoi per cominciare il cammino verso la chiesa a lei dedicata. Ci sono i rappresentanti del Comitato di Santa Barbara, cuore organizzativo della festa, i sacerdoti, le autorità civili, i gruppi con gli abiti della tradizione, cavalieri e amazzoni, suonatori di launeddas e organetto. Poi l'arrivo nella chiesa campestre di Santa Barbara. È trascorso un secolo dalla sua edificazione, per questo la festa nel 2026 ha un sapore particolare. Davanti al luogo di culto il parroco Cristian Pisu celebra la messa, tutto in diretta sulla nostra emittente. Nei prossimi giorni altri momenti di fede, non mancheranno spettacoli e concerti tra gli ospiti, i Nomadi.
0: Destinazione Cabras per Sardegna Verde domani, come sempre alle 13.30, vediamo un'anticipazione.
14: Il Sinis ci aspetta per l'ultima tappa del viaggio di Sardegna Verde prima della pausa estiva. Saremo in particolare a Cabras per conoscere la storia, le tradizioni, per conoscere la natura in questo territorio legatissima al mare e agli stagni. È inutile che ve lo sottolinei, andremo a curiosare in cucina per scoprire le tante bontà e i vini che anche qui non mancano di certo per abbinarli al buon cibo. Noi ci saremo domani, saremo a Cabras alle 13.30 con Sardegna Verde, vi aspettiamo.
0: Tra poco parleremo del Cagliari, adesso arriva la pubblicità.
15: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: E adesso parliamo del Cagliari e di Gianluca Gaetano, che è diventato l'uomo mercato per la società rossoblu. Ci fa il punto Alberto Masu.
16: Una stagione importante, forse la più importante della sua carriera, e non solo per le 33 presenze in campionato, come mai gli era accaduto in Serie A. Per Gianluca Gaetano l'annata appena chiusa potrebbe essere quella della svolta, perché dopo i tanti equivoci tattici, un po' mezzale, un po' trequartista, con Nicola addirittura qualche volta a seconda punta, e con l'intuizione di Fabio Pisacane che ha cucito addosso al centrocampista napoletano il ruolo di play. Una crescita costante, con qualche gol in meno e parecchie corse in più, mettendo fisico e tanta qualità al servizio della squadra. Un'esplosione che non poteva passare inosservata. In tanti erano certi che proprio Gaetano sarebbe diventato il gioiello più ricercato durante il mercato e ora il Cagliari si ritrova a dover fronteggiare il pressing dell'Atalanta che, perso Ederson, cerca un centro di gravità per il suo centrocampo con Sarri che avrebbe individuato nel numero 10 rossoblu l'elemento perfetto attorno a cui far ruotare la dea. Il presidente Giulini e il DS Accardi, che lunedì mattina verrà presentato ufficialmente alla stampa, hanno sparato alto chiedendo 18 milioni. Il club bergamasco proverà ad abbassare le richieste, magari inserendo qualche giovane della sua Under 23 come il gigante croato Sergei Levak, jolly di centrocampo. Ma il Cagliari punta al cash e magari spera in un rilancio della Juventus con Spalletti, che sarebbe ben lieto di ritrovare in bianconero un giocatore che ben conosce dai tempi del Napoli.
0: A Oristano un evento di sport e inclusione, ce ne parla Mario Tasca.
17: Sport, inclusione e solidarietà a Oristano per la prima edizione di Passi per Tutti, la manifestazione che ha trasformato l'area esterna del Palasport di Sarodia in un villaggio aperto a famiglie, atleti e associazioni.
18: Una gara per tutti i corridori della Sardegna, abbiamo invitato tutte le società e hanno risposto, quindi abbiamo avuto circa 250 atleti tra corridori e camminatori alla partenza, è stata una bella manifestazione.
17: L'iniziativa organizzata dall'Unione Italiana Ciechi e dalla Polisportiva Runners Oristano ha messo insieme corse corsa, camminata e partecipazione senza barriere, con un messaggio chiaro: lo sport può essere davvero accessibile a tutti.
18: L'iniziativa nasce da una collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi, il contributo della Fondazione di Sardegna. L'idea era quella di unire lo sport, la solidarietà, l'inclusione, perché crediamo che non ci siano barriere di nessun tipo, né barriere fisiche né barriere mentali, e chiunque possa praticare qualsiasi tipo di attività.
17: Il programma ha previsto la 10 e 5 km competitiva e la camminata ludico-motoria da 5 km. Nella 10 km hanno vinto Christian Concas e Rosanna Dessì. Nella 5 km Alberto Lilliu e Elsa Farris.
18: E l'idea è quella di fare qualcosa di ancora più grande l'anno prossimo. Ovviamente questo era un po' un rodaggio, è andato bene, i bambini sono contenti, giocano, si divertono, non potevamo chiedere di meglio.
0: È tutto per questa edizione, cari telespettatori, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio.
19: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
20: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
19: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
20: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifad.com.
19: Cifad, il brico 100% Sardegna.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando ai colloqui, si sta preparando per la firma elettronica, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente ad Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei si terranno a partire dalla 4 luglio a Teheran.
21: Sempre in Medio Oriente, le IDF hanno emanato un ordine di sgombero per altri 4 villaggi del sud del Libano in vista di attacchi aerei contro Hezbollah. La popolazione deve spostarsi a nord del fiume Zarani, come è stato chiesto in mattinata agli abitanti di altri 20 centri abitati. Colpiti oltre 70 siti di Hezbollah nelle ultime 24 ore. Un soldato libanese è stato gravemente ferito da un drone israeliano, ha annunciato l'esercito di Beirut. Stimati in 20 miliardi di dollari i danni all'economia del Libano, volume quasi dimezzato.
22: Ora la politica. Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Lo ha detto Roberto Vannacci aprendo l'assemblea costituente di Futuro Nazionale con un discorso durato circa un'ora. Il generale, ex leghista, ha inaugurato quello che di fatto è il primo evento nazionale del suo partito, che dovrebbe mettere le basi per la campagna in vista delle prossime elezioni politiche. Poco meno di 2.000 persone, tra delegati e ospiti, hanno preso parte all'assemblea arrivando a Roma da diverse regioni.
21: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è fuggita. È accaduto nella notte a Guidonia Montecelio, vicino a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la macchina ha travolto i due che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni è deceduto, l'altro coetaneo è ferito. I carabinieri stanno acquisendo i video delle telecamere e raccogliendo testimonianze per risalire al responsabile.
22: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere.
21: La Formula 1, George Russell conferma il suo ottimo momento a Barcellona, chiudendo al comando anche l'ultima sessione di prove libere in 1:15.679 davanti a Oscar Piastri e Charles Leclerc. Il britannico della Mercedes si candida così al ruolo di favorito per la pole. Più difficile la sessione di Kimi Antonelli, settimo e ostacolato dal traffico. L'italiano dovrà comparire davanti ai commissari. Dalle 16 le qualifiche per il Gran Premio di Spagna.
22: È tutto, al prossimo aggiornamento.
23: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria.
1: Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
25: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
26: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
25: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
26: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
25: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
27: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanienda, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
28: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
29: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
30: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
31: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale.

Ante bintu proschettotu sindigu, sugante già governau. E ari bintu finse a s'appello a sa continuidade. Dunque, se non c'eresse bisogno de su ballottaggio in quartu, poltu d'ore sestu, su ballottaggio sarà in tempi oscetti. De sicuro, sindigu su confirmausu, ante bintu beni, meda, grazie a non venire in quartu, arrivano un montone votos in pruso de si sfidanti Marco Porcu de su centro-destra. Arrivato ancora meglio su Alberto Urpi in Seddori, ari bintu, con su 73,4%. E in polto d'or Massimo Mulas, che ricorangiao su 62,7% dei svotos. In sesto, esti torrao invece sa Michele Cossa. Sarima a bordo, via stetti origiu, sindico 27 anni su Aeoi. In tempio invece sa su sindico Aresi 1, intra Gianni Addis e Giannammaso. Su ballottaggio sarà vai su 21 e su 22 di questo mese. E s'ultimo, s'analisi politica, gaisti esempi, ha rimbinto sul fenomeno dell'istasa civica, sa massa percentuale di vaccinosa, esti bascia meta. Fue dauso des disagios che aver toccanta su traffico de macchinas intra Casteddu e Pula da navere che disin ci punti disagios manus o che ne depperi viaggiai o andai in vacanza o andai a traballai in su mangiano e in su notti proschettotu sa situazione esti difficili mera fila longas de macchinas in sarruga accanto a sa salina conti vecchi sa automobilista sa tepitipicai a Marolla e Gustarruga voite sa 125 de mercoledì de questa gira punti vendi il traballo su Poddamoni in sicurezza vado a riqualificare via stetti a Sciusciara de su cicloni R insomma se friaggio de Occanno su traffico dunque esti straviao in Sarruga che passano in sa zona industriale de Macchiaredu e non manca da problema sa de sicurezza di nia passa intorno a Ciacumane camion i automobilisti sa protestant nata che Sarruga esti strinta mera che c'esti a bisogno non c'esti nemmeno così spazio poi vai passai una ambulanza. Il traballo su in sa 195 a Nausana Santa Spacciale su 31 de su mese e Argiolas. Isdica de sa Sardigna meridionale Ponti Brenas a masta stagione de acquai gli eraboristi a rischio sa nuova legge a ribera de su presidente de su consorzio de bonifica de sa Sardigna meridionale e fisioperra su problema sta capia straballo su che effendi senas può arrangiai può riqualificare totu sarrezza e scanalisi e s'acqua dunque sa no a ribera come ti via previdio e sta rola a meda su presidente del su consorzio de bonifica senas effendi traballo grazie ai suddinai del su PNRR nare fisioperra traballo su canta spacciai singhizzo del su mese Argiolas scetti e su informai smessaio su sa distribuzione de s'acqua sti a rischio de sicuro non si vori confirmare sa programmazione posa stazioni de acquai I spiegherà ancora perra una situazione difficile a posto si de Dusano su compri caos mera andare ancora su presidente del suo consorzio in su 2024 e su 2025 e osperdi per de 8.000 ettaros de superfici con frutta, verduras e altro ancora. Is aziendas narra perra i moi tenenti a bisogno de certezas. In sa base de Venosu, un tribausu, is elicotterus e in moissa campagna contra su vogo, può ripartire in maniera ufficiale, ci vuole un elicottero vitticu, che è già traballendo su mese maio, e finza un super puma. Este è un elicottero di importo, come ti narra Michele Chessa, suo comandante del suo corpo forestali de Aristanisi. Lo scattotto poi riportai personali qualificati, un mera posturei sfogus a terra. Su corpo forestali arriva il video postazione, si può controllare il suo territorio, antessi 14, non vorrei funzionare 24 ore a ogni adivoità. A mancare su personali. Se lo sapete, guardia Sanoa, se andare ancora Michele Chessa, e voi sedati del mesu del suo personale, esti artia meda, e non tutti i forestali, si, punti preparati, sono di formaus, poi vai su traballo. E in stasera che entra, sarà vai un esercitamento, mano in su Monte Arci, un'iniziativa internazionale, su da c'è noi, ce n'è per c'eressi un attopio, un sindaco su, del suo territorio, lo condividi, esi strategia. Degusta iniziativa.
In Porto Pino, vunti torraras e barcas, su canali navigabili, estoverto torra, vunti spaziasi, straballos, podduri con le feccai. Estero primo intervento scettico, entinara su sindico, de Arresi, Paolo, dessi, se os donendi legalità.

0: Dadi e ordini a chi ne traballa duncas in su settore de sa pisca. Moi, spiscarorisi, tentro costo in noi ore di bonni sbarcas, non c'è reciproso anarchia, narra so 10, e se vuoi finze su una vigilanza, narra ancora su sindaco. Sa amministrazione comunale è sti pronta a interveni, sa tongiu, vuoi completare sa riqualificazione di tutta s'area portuali. Sa prima parte de osfata, in su menidore c'è resi spazio a su manco 100 barcas. Narra ancora su sindaco, l'intervento in porto a fortiai sul settore del Savisca e del suo turismo puro, come ti narra a suo ultimo su sindaco de Arresi. Cincantanosu e oi in Genova su bocimento de su giugi Francesco Cocco de Terraba e de tutto si scorta un bocci drogio firmau Brigate Rosse, uno dei carabinieri si bocciò via de Ardauli, Antioco degli anni. In Ardauli c'è stata una cerimonia, può da ricordare, sa sindica Costantina Fadda, a Noga Finza, sa grazia, sa sacrificio de degli anni. In Italia ha ribinto il suo ultimo sa democrazia, viera sotto le somme dell'Ampras, del suo 1978. Sbrigatista sagliata morto su Francesco Cocco, Massi, Antioco Deiana e Finza sa su brigadiere della polizia Giovanni Saponara. In Ardauli aumentai sa morte di Deiana, ci verso comandante provinciale dei carabinieri di Aristani, Steven Chenet. Grazie a carabinieri, commenti Deiana, sa società di nostra vorri essi sempre in mello, a nostro comandante. Una cerimonia aumentai Cocco e si trovate in Genova Vuru, ci verso su sindaco de Terraba, Sandro Pili, momento. Dunque, sa cantico un movio rotto, soproschettato su Villo de Antioco Deiana, Massimo Deiana, che è stato buccio quando su babbo, quando è stato buccio su babbo, io tenera 8 anni su scetti, mi dare molto bene, ma a Dolumano non mi doseo gozao, commenti olemma, no, Deiana, posso una cosa scetti, babbo mio, vera una persona onesta e buona. In Castedu è stato su servizio de autobus de su CTM che viaggianta in su notti, punti autobus cavarti in tidessa brazza Matteotti e passendi, possu poetto, arribanta finza se pirri, un servizio apprezziato mera de viciocasa e picciocusu, che a 10 non depinti in prea e sa macchina, può andarsi spassiai in localisi de Sablaia. Su servizio ara funzionai porotu si stadi, finza se su 15 de su mese e capodanni, de su mesu notti, a istresi de su mangiano. Precia mera Fabrizio Rodini, che è il suo presidente de su CTM, è un servizio bonfio e finanzio auro de sta amministrazione comunale de Casteddu. Is autobus antavassai porotu is appendizio su de sa cittadi, non si va a su biglietto, è rotto a gratis e a intro d'ogna autobus ci arresta una guardia privata, narra ancora su presidente del suo CTM, è un elemento che dona la garanzia di sicurezza. Su servizio funziona la donna di Duncasa e non scende su Sabaro e su Domenico. Una dipo gozai de su bino prosfamau de Uliana su Nepente, questo bino, come ti narra Gianfranca Salis, del suo presidio turistico. Galaveras de Uriana contra sa storia nostra, sa cultura, sa identità del suo territorio nostro. E Nepente in Uriana, Uriana è finza sa condivisione e ospitalità. Poi questa regione e si nasce sa manifestazione Nepente, se poi fai conosci a tutto, sa esperienza del suo bino con tau, finza sa del suo etta d'annunzio. E sono un bino buono di Areroso, come ti narra Fabrizio Piga, operatori del suo settore, un bino frisco, delicato, equilibrato puro. E in Uliana, punta di bauso, turistas, visitarorisi, totu pregiauso, vassillendi in isarrugas e buffendi su Nepente. E su comune Oliri a Fortiai, iniziativa San Degusto Rippo, a Capiauso e su Chinanta turismo esperienziale. Oleso che è privato puro, vostra anta partecipai, come ti narra su sindaco de Sabida, Bastiano Congiu, che vostra anta bivi, se esperienzia de gozai, se cosa pappai, se cosa buffai del suo territorio nostro. Bino che esti sempre meglio su, sempre brubono, narra sa sommelier Paola Spano, ita in civunti enologus donendo una giura umano a esa azienda sa caduprodu senti 10 isfuedu su dessa sommelier spettacolo su gente in mare in Calaseda, la prima edizione del su Calasetta Music Festival a Parigi De s'amministrazione comunale un festival caroerto sa stagione istadiali in sa biddiced de su sulcis. Su protagonista pro su importante stet su batterista Christian Meyer, su batterista de su gruppo Elio e le storie tese. Meyer ha regalato un spettacolo apprezziato mere de su ubricu, sonus e contus. Su conto de sa pipi e savuru de Meyer. Babbo e mamma in sistadi mi portanta in sa costa smeralda, ricontavo su batterista, e dove ti ricordo bene si scolisu, sperdasa, sarena e sa bellesa de su mari. Impari con Christian Meyer ci verrà vinzasa su batterista sardu Andrea Tuveri, che ristudia in Milano proprio con Meyer. Su biso verrà de dubiri in noi in Calaseda, nau Tuveri ci sa renneciosu. Un'iscommissa e gusta de su festival che ribinto sa amministrazioni comunali. E ho scominciato bene sa stagione, come tenara Fabrizio Oschiru, consiglieri comunale de Calaseda, a ressi un'istadi istravanara. Naraisu. Un montone atleta santi partecipato in Salighere si è vento Iron Man, vianta 3000 del 91 Nazionesi. Sì. Arribito su Belga, Joran Driesen, su Dempus, Estetio, De Vrimau, 3 horas e 38 minutos. A Palasa, sa tretta dessa Svizzera Westermann e su francese Dupuy. Sa prova viera de 2 km narendi, 90 km de ciclismo e 21 km currendi. In duro territorio istravanà, commenti Salighera, su mari de su Lido, sa camminera de Capocaccia e sa rugas de su centro storico de sa cittadi. Preciò mera su sindigu Raimondo Cacciotto, Gariboffio Torrai Grazia, a esatto su comune, su canti collaboravo, sa sicurezza, brusche tutto. È stato un evento che riporta in tutto su mondo, si immagini de Salighera, ma de sa Sardigna in trea. Su 51% de sa tretta, sa viera Istrangiu, su 20% vianta femmina, sa sedadi de mesu, viera 41 anni, sa tretta brubeccia, invece sa una femmina ingresa, Daphne Belt, de 86 anni. Precia omera, finza sa Sandro Salerno, che è sul responsabile de sa manifestazione, sa tappa de Salighera, stettia perfetta, d'ogni allogo stravanao, anno Salerno, in moi, Zeus, Geven Sandy, e sedizioni de Sano Ghiberi, dunque sa Iron Man 2027. E si accabbò poi questa edizione pure e si torno grazie a vostra attenzione, si intende su Sibi e su a edizione di Benedri, un saluto a tutti.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto, domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Porino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra, ingresso libero e gratuito.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
11: I Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: I Carba nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la Porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: Sarradiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto. Il vino Botte Buona, Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di suino a 2,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
13: Vieni a scoprirla da Autovam.
14: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
17: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: Era l'invito al ballo dei Brinca, con Balla e Brinca.
1: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i Tazenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

0: era Bonas Noas, un brano ispirato nel testo a Gino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Icnos.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra. Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: innamorati del prezzo.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone presente sul Mediterraneo occidentale garantisce tempo stabile anche in Sardegna nelle prossime ore, tanto sole e pochissimi disturbi nuvolosi anche nella giornata di domenica, al più il passaggio di qualche velatura. Clima tipico estivo mediterraneo con temperature massime intorno ai 30 gradi, qualcosa in più sulle aree interne pianeggianti e qualche grado in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
6: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta, abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte e Gonare.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 16 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Buon pomeriggio da Teresa Piredda. Anche oggi si susseguono segnalazioni di un forte odore di gas da tutti i quartieri di Cagliari e anche da comuni della provincia. Continua il lavoro dei vigili del fuoco e del nucleo specializzato alla ricerca della possibile origine dell'odore che continua a interessare l'area metropolitana. Le ipotesi non mancano, al momento però non c'è una spiegazione certa. Ci sono rassicurazioni però alla cittadinanza, siamo lontani dai valori di pericolosità legati a campi di infiammabilità o esplosività. Il congresso di Forza Italia Sardegna ha confermato per acclamazione Pietro Pittalis alla guida della segreteria regionale del partito. In chiusura dei lavori, il segretario nazionale vice premier Antonio Tajani ha parlato di un congresso unitario nato da un confronto interno per costruire un progetto che permettesse a Forza Italia di tornare a essere protagonista e di candidarsi alla guida della regione in occasione delle prossime elezioni. A Cagliari anche il ministro della salute Orazio Schillaci nell'evento Spazio Salute, Politica e Società, confronto organizzato a Cagliari da Fratelli d'Italia. Questo è un governo che ha il coraggio di aver cambiato tante cose, ha detto. Raggiungeremo il target delle case di comunità nei tempi previsti, ossia entro la scadenza del PNRR fissata al 30 giugno. Indagato per omicidio stradale, l'uomo di 85 anni che ieri a Ploaghe ha travolto e ucciso con l'auto Antonella Serusi, 50 anni. Mentre sono stabili le condizioni dell'81enne che camminava con la nipote nella via principale del paese, è ricoverato in prognosi riservata con diverse fratture. Il SUV guidato dall'85enne, anch'egli di Ploaghe, gli è piombato addosso colpendoli alle spalle. Ripartire dalle radici dell'autonomia per costruire una nuova stagione di riforme istituzionale è la sfida degli enti locali nel nome di Mario Melis, sancita dalla Carta di Oliena. Pale e pannelli nei siti UNESCO, esposto alla procura di Sassari, sotto accusa 27 progetti in tutta l'isola. La denuncia è stata presentata da due associazioni, inviata anche a Meloni e Totte. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
13: I want it to be free!
14: Da K
6: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibby University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibbyuniversity.com. Mibby University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibby University. We create value.
16: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
17: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
18: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
19: Eccoci qua, buon sabato 13 giugno 2026, le 17.05. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18.30 come ogni giorno, con tante notizie da raccontarvi, tante storie, come sempre la nostra migliore musica. Partiamo subito da Sorry, scusa, lo siento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Radio Lira del nostro sabato sera, ancora ben ritrovati, le 17.09, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Ieri concertone del comandante di Vasco Rossi all'Olbia Arena, dopo 43 anni è ritornato nella nostra città. Vi devo dire la verità, una carica di emozione, adrenalina, un sacco di persone, 35.000 gli spettatori, si replica ovviamente questa sera, però lui è stato, la cosa bella è che è stato puntualissimo, 20.45 iniziato tutto il lambaradam dell'intro eccetera, poi è sbucato il rocker di Zocca, è salito sul palco, ovviamente sold out come vi dicevo. Chi ha potuto assistere da vicino, perché c'erano due postazioni, no, c'era il posto unico che era più lontano, no? E poi c'erano i VIP, ecco perché passatemi il termine VIP, perché anche i VIP erano nel pit gold insieme a chi ovviamente ha speso qualche soldino in più per mettersi il pit gold e quindi riuscire ad arrivare più vicino, no, al blasco nazionale. Comunque pochissime le parole, felicissimo di essere in Sardegna, in particolare a Olbia. Comunque il concerto si è sviluppato, no, con Vado al massimo, fino alle tracce storiche dedicate ai fan, quelli più accaniti, perché effettivamente io che faccio la radio molte canzoni non le conoscevo, alcuni miei colleghi che magari fanno come la zia Rita, tipo, no, che fa la radio, no, sicuramente prima di me, effettivamente conosceva Fegato Spappolato. Ne avete mai sentito parlare di questa canzone? Anche quella, per quello che ho da fare faccio il militare, ecco, queste canzoni che effettivamente ai più sono sconosciute, però i super fan le cantavano dall'inizio fino alla fine. Se sono fan ci sarà un motivo, no? Comunque poi ci sono i momenti di massima partecipazione con i grandi classiconi, Stupendo, Selli, Vado al massimo, tutto proiettato nel gigantesco maxi schermo, così come i seni delle ragazze che si sono tolte il reggiseno durante Rewind, o Rewind come la chiama Vasco Rossi. Ovviamente il tutto si è concluso con i fuochi d'artificio dopo due ore di musica, una coreografia bellissima di fuochi d'artificio che ha accompagnato le ultime notte di una delle canzoni più famose forse di Vasco Rossi, Alba Chiara. La riascoltiamo dal 1980 qua su Radio Lina.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria,

0: Potential, la nuova di Somber su Radio Lina nel nostro sabato sera alle 17.19 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Rasera. Tra poco continuiamo a parlare di concerti, non solo Vasco Rossi, perché c'è una mezza polemica, però ve ne parlo tra poco, perché a Roma c'era anche Luciano Ligabue. Ma se siete curiosi, beh, state con noi con Radio Lina.
1: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Inequivocabilmente Pan.
8: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Lady Gaga, Dossi, Runaway su Radiolina nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, buon weekend cari amici. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Sono Cristian Asara. Ritornando a parlare del live di Vasco Rossi, che ha dimostrato come, diciamo così, la periferia geografica sa così trasformarsi comunque nel centro nevralgico della musica live, con tanti spettatori, 35.000. Stasera si replica ovviamente in quella dell'Olbia Arena. In tanti ne hanno parlato, soprattutto la stampa locale, compresi noi, il gruppo Unione Sarda, Vigiolina, però una risposta di pubblico netta che ha trovato un riscontro differente nelle testate giornalistiche nazionali. Sì, perché molte testate editoriali hanno concentrato l'attenzione su un altro evento musicale che effettivamente era in concomitanza, sì, Naga Vidale, sì, perché la capitale fa più notizia, no, rispetto a una città come Olbia. Ovviamente la stampa nazionale ha dedicato tantissimo spazio ai 30 anni di carriera di Luciano Ligabue. Sì, perché li ha celebrati proprio ieri in quella dello Stadio Olimpico. Lo sbilanciamento comunque della copertura informativa ha un po' lasciato in secondo piano l'evento della nostra isola, che ha vissuto principalmente sui canali locali, come vi dicevo, sul passaparola dei social, dei fan, eccetera eccetera. Una scelta comunicativa che evidenzia che no, c'è questa difficoltà dei grandi media a valorizzare i grandi eventi organizzati al di fuori dei circuiti della penisola, e quindi effettivamente alla fine ha vinto Luciano Ligabue. Nella sfida Vasco Rossi contro Luciano Ligabue ha vinto Luciano Ligabue, e noi lo riascoltiamo con Niente Paura, canzone che ripeschiamo dal 2007 qua su Radio Vino.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: 30 anni di carriera di Luciano Ligabue festeggiati ieri oscurando l'evento di Vasco Rossi. E vabbè, sono cose che cadono, vabbè, che ci vogliamo fa. Comunque questa partita l'ha vinta Luciano Ligabue, almeno per quanto riguarda i media nazionali, perché ovviamente i media regionali ne hanno parlato anche abbondantemente, come lo stiamo facendo noi in questo istante. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara, state con noi perché ovviamente stasera si replica con Vasco Rossi in quella dell'Olbiamare Arena, ma non c'è soltanto l'evento di Vasco Rossi, ce n'è un altro a pochi chilometri di distanza, ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
1: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del Fast Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Fast Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

Fever Dream, Alex Warren su Radiolina nel nostro sabato sera alle 17.37. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Christian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Allora, mentre la Gallura accoglie grandi eventi, serate rock, Vasco Rossi eccetera eccetera, a pochissimi chilometri di distanza c'è una grande proposta di intrattenimento che effettivamente non è che tutti conoscono la musica degli anni 80, per carità, però comunque chi è vissuto negli anni 80, fai che è nato negli anni 70, quindi gli anni 80 li ha vissuti proprio alla grande, in Piazza Cossiga, Golfo Aranci, c'è 80 voglia di Golfo Aranci, praticamente è un viaggio nel tempo per rivivere le atmosfere, i ritmi e le melodie che hanno caratterizzato la storia della musica italiana e internazionale. Chi ci sarà sul palco? Marco Ferradini, Iva Cattaneo, Alberto Camerini, Tony Esposito, Cecilia Gayle, ragazzi, cercatela sul web, Cecilia Gayle, perché ha fatto tante di quelle canzoni molto trash, vi devo dire la verità, però comunque che all'epoca andavano tantissimo. Ci sarà anche Gatto Pancieri, quindi effettivamente ogni artista proporrà i brani della propria carriera alternandosi con un DJ set studiato per mantenere alto il ritmo e quindi ricreare quello spirito delle storiche piste da ballo, una scelta che punta sicuramente alla memoria e sulla energia di canzoni capaci di superare le barriere generazionali. Quindi chi effettivamente non ha preso il biglietto di Vasco Rossi potrebbe fare un salto a Golfo Aranci, tanto è assolutamente gratis, con 80 voglie di Golfo Aranci.

0: Un altro artista che ha compiuto gli anni nella carriera, sono 10, non 30, come abbiamo citato prima per quanto riguarda Luciano Ligabue. E beh, giovanissimo Irama, l'abbiamo appena riascoltato qua su Radio Lina, primo sold out in assoluto di San Siro, bravissimo, con tanti ospiti, Giorgia, Annalisa, Risa, Arcomi, insomma un concerto anche un po' pericoloso, nel senso che lui si è arrampicato sopra la copertura, ecco, sopra il tetto dello stadio San Siro, lì ha fatto un'esibizione. E comunque lui è sempre molto molto bravo. Se non l'avete visto Irama live, beh, merita, ve lo consiglio. Tra poco continuiamo a parlare di eventi qua sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Sì, perché ovviamente non è ancora estate, perché 13 giugno, nonostante le temperature siano altissime, però comunque ecco, tutti gli eventi stanno sbocciando piano piano uno via l'altro. E tra poco parliamo del Waterfront di Portocervo. Ci sono delle novità, state con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
3: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
2: Festival dell'Archeologia 2026.
3: A Cabras, San Leonardo e Tarros. Dal 24 al 29 giugno.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire. Design for Wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
9: Radio Lina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone presente sul Mediterraneo occidentale garantisce tempo stabile anche in Sardegna nelle prossime ore, tanto sole, pochissimi disturbi nuvolosi. Anche nella giornata di domenica, al più il passaggio di qualche velatura. Clima tipico estivo mediterraneo con temperature massime intorno ai 30 gradi, qualcosa in più sulle aree interne pianeggianti e qualche grado in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Another 54 Ultra Talk to You su Radio Lina nel nostro sabato sera alle 17.52. Ancora ben ritrovati, un abbraccio da parte mia, sono Christian Asara. Bella passeggiata in quella del Waterfront Costa Smeralda, che ha riaperto il pubblico le sue porte. Sì, ha inaugurato proprio in questi giorni la stagione 2026 con un mese di anticipo, perché sarà aperta fino al 7 settembre nell'area del Porto Vecchio di Porto Cervo, e quindi accoglierà turisti e residenti ogni giorno dalle 18 all'una. E quindi sicuramente una bella passeggiata da fare. Il progetto, sviluppato da Filmaster per conto di Smeralda Holding, si presenta quest'anno in una veste completamente rinnovata, che unisce lo shopping di lusso all'intrattenimento culturale, allungando così il calendario della stagione turistica gallurese. Il layout del waterfront è praticamente nuovo, firmato dall'architetto Gio Pagani, che ha ridisegnato l'intera area introducendo Zona Lounge, che effettivamente è una selezione accurata di materiali e colori molto molto belle. È una scelta progettuale che punta a strutture riflettenti capaci di trasformarsi in elementi luminosi scenografici durante il tramonto, quindi effettivamente è bellissimo da vedere al tramonto questa scenografia bellissima del Waterfront 2026 di Porto Cervo. La cultura è sicuramente al centro dell'intrattenimento, perché c'è la collaborazione con Deodato Arte, che ha portato lì nel Waterfront Portals, che sono quattro installazioni inserite nel percorso espositivo, che creano una narrazione visiva attraverso portali geometrici luminosi a forma di cerchio, quadrato e rombo. Sono delle opere d'arte contemporanee che dialogano con lo spazio circostante, offrendo ai visitatori questa esperienza interattiva basata su giochi di luce e forme geometriche. E poi ovviamente è un percorso di lusso e lifestyle, ci sono marchi veramente del lusso storici, e poi c'è anche lo spazio dedicato ad Arzachena Turismo, con la Costa Smeralda, il patrimonio archeologico, naturale e locale. Tra le novità dell'offerta c'è ovviamente la possibilità di gustare un cocktail nello spazio Nick Beach, che si trasforma in The Nick Beach Cocktail Club, che presenta un ambiente completamente ridisegnato con arredi nuovi e effettivamente tutti da guardare, e sicuramente da fare una bella passeggiata in quella di Porto Cervo. C'è Jess Glynn adesso.

0: Bob Sinclair, Kaisa, I Can Wait su Radio Lina nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non verrà firmato domani, ma non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Mackay, invitando alla cautela nel dare riferimenti temporali a causa dell'esitazione dell'altra parte. Intanto una delegazione iraniana, che include il ministro degli esteri Abbas Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta Al Arabiya. La delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici relativi all'accordo con gli Stati Uniti.
4: E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parteciperà martedì in Francia ad una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A dichiararlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione americana. Intanto, secondo il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina, il paese non ha mai sviluppato armi biologiche e la sua cooperazione con gli Stati Uniti in questo ambito è finalizzata esclusivamente al rafforzamento del sistema sanitario pubblico.
5: Passiamo alla cronaca. Il corpo di un altro alpinista deceduto è stato recuperato poco fa nella zona del ghiacciaio della Brenva, sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti 4.000 nella zona della Valle d'Aosta. Ieri tre alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso, mentre altri due sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino.
4: Torniamo ora sull'omicidio di Chiara Poggi. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, è uscito questa mattina dal carcere di Bollate per continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere.
5: Un uomo di 53 anni, esperto di arti marziali, e uno di 37, entrambi italiani, sono stati arrestati e si trovano in carcere a Rovigo con le accuse di tentato omicidio e di percosse aggravate dall'odio etnico. Le misure cautelari sono state richieste per un episodio avvenuto il 30 maggio scorso in un bar di Frassinelle, in provincia di Rovigo, dove i due hanno picchiato due persone nomadi, uno di 34 anni che è rimasto gravemente ferito, l'altro di 26 che è stato aggredito ma è riuscito a fuggire.
4: Formula 1 in chiusura, George Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP di Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3, provocando la bandiera rossa. Partirà solo decimo.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Dopo le diverse segnalazioni di un forte odore di gas nell'aria in vari quartieri di Cagliari, le verifiche dei vigili del fuoco e del nucleo specialistico non hanno riscontrato nessun problema. Le grandi aziende di distribuzione del gas non hanno segnalato problemi. In l'odore è scomparso. Il congresso di Forza Italia ha confermato per acclamazione Pietro Pitalis alla guida della segreteria regionale del partito. In chiusura dei lavori, il segretario nazionale vice premier Antonio Tajani, oggi a Cagliari per il congresso regionale degli Azzurri, ha parlato di un congresso unitario nato da un confronto interno per costruire un progetto che permetta a Forza Italia Sardegna di tornare a essere protagonista, di candidarsi alla guida della regione in occasione delle prossime elezioni. A Cagliari anche il ministro della Salute Orazio Schillaci all'evento Spazio Salute Politica e Società Civile a Confronto organizzato a Cagliari da Fratelli d'Italia. Questo è un governo che ha il coraggio di aver cambiato tante cose, ha detto il ministro della Salute. Raggiungeremo il target delle case di comunità nei tempi previsti entro la scadenza del PNRR fissata al 30 di giugno. Ripartire dalle radici dell'autonomia per costruire una nuova stagione di riforme istituzionali, la sfida degli enti locali nel nome di Mario Melis, sancita dalla Carta di Oliena. Pale e pannelli nei siti UNESCO, esposto alla Procura di Sassari sotto accusa, 27 progetti in tutta l'isola. La denuncia è stata presentata da due associazioni, inviata anche alla Premier Giorgia Meloni. Olbia va al massimo immenso. Ieri sera Vasco Rossi, il re dell'Arena di Olbia, con due ore abbondanti di spettacolo, e stasera si replica. Lo sport, il calcio, dopo la trasformazione in play, Gianluca Gaetano diventa uomo mercato del Cagliari. Sarri lo vuole all'Atalanta, ma la società rossoblù chiede 18 milioni di euro e spera in un rilancio della Juventus. Ed è tutto per l'informazione regionale. L'augurio a tutti voi di una buona serata.
11: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
12: Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.

0: dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
3: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Ancora buon sabato sera, buon weekend cari amici, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope.

Mark and Cremont, Partenope con Serena Brancale The Colors su Radio Lina nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, un abbraccio da parte mia. Parliamo di mare, finalmente, estate dietro l'angolo, anche se ormai siamo in estate, dai, buona estate a tutti visto che ci siamo. L'isola comunque si conferma in cima alle preferenze per la qualità ambientale e la gestione del territorio, cioè la guida Il mare più bello ha assegnato alla nostra regione 6 località, 5 vele, sono ovviamente dei premi che valorizzano i comuni che offrono soluzioni concrete contro il cambiamento climatico, proponendo un turismo capace di valorizzare l'entroterra e garantire vacanze fresche e rispettose dell'ecosistema. I riconoscimenti comprendono diversi tratti costieri dell'isola. Nella zona nord orientale spiccano Posada, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura. Spostandosi verso sud lungo la costa orientale incontriamo Bonei, mentre l'estremità meridionale è rappresentata da Domus de Maria. Sul versante occidentale il titolo va a Cabras, nel Golfo di Oristano, che custodisce l'area marina protetta della penisola del Sinis e l'isola di Mal di Ventre. Il resto d'Italia poi vede la Puglia secondo posto e tutte le altre

località effettivamente, però la nostra isola primeggia, ecco, guida il mare più bello d'Italia 2026, la nostra isola finalmente conquista il primato italiano delle 5 vele. E a proposito di estate, cari amici, beh, una canzone che ci rappresenta tantissimo, anzi loro, Negramano, saranno in concerto quest'estate per l'unica data in Sardegna, in quel di Golfo Aranci. Ti seguiremo e noi li ascoltiamo con Estate

0: Estate Negra Amaro su Radio Lina alle 18:18. Proprio in questo istante state con noi. Tra poco altre storie da raccontarvi dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Repeat It, Martin Garrix, la voce l'avete riconosciuta, era quella di Ed Sheeran. Tra l'altro Martin Garrix è stato l'anno scorso a Olbia in quella del Red Valley Festival, quest'anno niente super ospite internazionale Red Valley Festival, almeno per il momento non c'è dato da sapere, magari spunterà qualche nome all'ultimo minuto, chissà, staremo a vedere, comunque vi terremo aggiornati. Parliamo adesso di viaggi low cost. Sapete, quando si sale in aereo effettivamente siamo abituati a, dopo pochi istanti, a metterci in modalità aereo. Allora questa cosa sta per cambiare, perché se prima potevamo così godere di un po' di isolamento digitale, adesso non più, almeno nei prossimi anni, perché almeno per quanto riguarda diverse compagnie, la compagnia di cui parliamo adesso è la Wizz Air, compagnia super low cost, che ha deciso in qualche modo di collaborare con Starlink di SpaceX, l'azienda aerospaziale che è guidata da Elon Musk, e quindi effettivamente porterà internet negli aerei, sì, internet ad alta velocità e bassa latenza, a oltre 9000 metri d'altezza, quindi trasformando il tempo di volo in tempo utile per lavorare e quindi comunicare. L'integrazione prenderà il via dal 2027 negli aerei di nuova generazione, quindi passeggeri vedranno un cambiamento così concreto nell'esperienza di volo. È una scelta che ovviamente porta anche altre diverse compagnie di trasporto internazionali, c'è un bel elenco di chi si sta muovendo effettivamente nella stessa direzione per assicurare servizi online e comunicazioni stabili durante i tragitti, una scelta per il settore dei viaggi a tariffe accessibili che rappresenta sicuramente un passo in avanti inedito. Con questa notizia noi ci salutiamo. Salutiamo cari amici, se vi va Radio Smeralda ritorna lunedì in diretta dal centro commerciale Olbia Mare come sempre a partire dalle 17. Vi auguro un'ottima serata e un buon weekend con Radiolina. Ciao a tutti da Cristian.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 18 e 26 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45€. Le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99€. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
6: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
10: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano.
13: Buonasera e benvenuti a Radar. Dunque, le urne hanno parlato, soltanto a Tempio diranno l'ultima parola con il turno di ballottaggio. Le amministrative hanno premiato soprattutto i sindaci uscenti, confermando il peso delle liste civiche e riportando al centro il rapporto diretto tra amministratori e cittadini. Nei piccoli comuni è emerso un altro fenomeno: 62 amministrazioni si sono presentate con una sola lista, l'unico avversario dell'unico candidato era il quorum, oggi al 40%, proprio per contrastare il rischio dello spopolamento, diciamo, democratico. Insomma, è una fotografia che racconta di una politica locale sempre più legata alle persone, ai risultati concreti, alle comunità, spesso oltre gli stessi partiti. E forse non è un caso che in definitiva gli stessi partiti sono stati abbastanza soft nel commentare questo voto, diciamo giusto il dovuto. Noi questa sera proveremo a leggere il voto oltre i numeri, che cosa hanno chiesto gli elettori, quali sono le priorità che emergono dai territori, qual è il valore della continuità. E da domani che cosa cambierà davvero? Tutto questo in uno scenario istituzionale che cerca nuovo slancio, nuova qualità del rapporto regione-comuni e prima ancora forse regione-stato. Non ne parleremo tra poco con il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e poi con i quattro sindaci protagonisti di questa tornata elettorale: Graziano Milia a Quarto, Massimo Mulas a Porto Torres, Michele Cossa a Sesto e Alberto Urpi a San Luri. Noi cercheremo di capire con loro come affronteranno questo nuovo mandato alla luce della loro esperienza premiata evidentemente dagli elettori e quali saranno i provvedimenti, i progetti in campo nei primi 100 giorni delle nuove amministrazioni. E poi con il segretario generale della CGIL Sardegna, Fausto Durante, approfondiremo le attese del mondo del lavoro, dei servizi, dello sviluppo, dalla sanità ai trasporti, alle infrastrutture, alle principali partite aperte fino alla privatizzazione degli aeroporti. Chiuderemo con un grande evento: a Olbia la febbre è altissima per Vasco Rossi, migliaia di persone, la città è pronta a vivere una serata indimenticabile, ce la racconterà Silvia Orru nel suo reportage. Insomma, dalle sfide del governo locale all'abbraccio di un'intera città al rocker più amato d'Italia, questa è la puntata di oggi di Radar. E adesso arriva la sigla.

0: Eccoci qua, ancora buonasera e benvenuti a Radar. Avete appena sentito i temi e gli ospiti del nostro appuntamento di oggi, quindi saluto subito il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.
1: Buonasera.
0: Grazie e bentornato a Radar. Allora, dobbiamo parlare delle elezioni, ma non solo, e vorrei iniziare da questo dato delle liste civiche, liste che continuano a crescere, abbiamo visto. Le chiedo, ma i partiti tradizionali stanno un po' perdendo la capacità di rappresentanza locale, oppure stiamo percependo, diciamo, il segnale periferico di una crisi che invece è un tantino più profonda? Come la vede?
2: Ma intanto esiste una crisi di partecipazione. È sempre più difficile costruire liste nei comuni, in quanto le persone non si rendono disponibili, non si sentono attratte a governare il proprio paese, la propria comunità in alcuni momenti. Noi abbiamo anche in questa tornata elettorale, non soltanto in Sardegna ma nel resto d'Italia, moltissimi comuni con un'unica lista. Abbiamo anche inventato il caso in cui ci sono consiglieri comunali eletti con zero voti laddove hai una sola lista. Quindi c'è una mancanza, diciamo, di vocazione alla candidatura e al governo della propria realtà, e questo comporta la composizione di liste civiche. Il fenomeno del civismo, delle liste civiche, può andare bene quindi in queste piccole realtà, medie realtà, però poi ritengo che sia sempre importante continuare a che i partiti svolgano anch'essi una loro funzione nel momento delle elezioni comunali, presentandosi con le proprie liste, con i propri uomini, con i propri candidati, perché c'è anche un tema di appartenenza. Perché se poi questo civismo fosse avvalorato da un aumento di partecipazione al voto, allora avrebbe una ragione. I partiti non mi rappresentano più, mi rappresentano le liste civiche e quindi partecipo. Invece abbiamo visto molte volte che anche le liste civiche non sono direttamente assimilabili a un aumento di partecipazione al voto. Quindi io credo che con un giusto equilibrio bisogna parlare di partecipazione non solo nel momento della composizione delle liste o a 40 giorni dal voto, ma bisogna iniziare a lavorare per invitare e far capire alla propria cittadinanza che le elezioni amministrative, le elezioni regionali, le elezioni politiche sono il momento principale della forma di democrazia per essere rappresentati.
0: Senta, gli elettori evidentemente hanno premiato i sindaci uscenti, abbiamo visto, probabilmente perché, diciamo, al di là di quell'espressione dell'usato sicuro, immagino li abbiano sentiti più vicini ai problemi della comunità, comunque insomma potevano essere giudicati sul lavoro fatto. Ecco, questo è un po' lo stesso messaggio che lei ha rivolto ai consiglieri regionali quando ha chiesto maggiore partecipazione ai lavori dell'Aula? Non voglio fare una forzatura per mettere in collegamento le cose, però...
2: No, capisco molto bene la sua domanda, è anche pertinente. Ma le elezioni amministrative ormai si svolgono come un referendum, buona o cattiva amministrazione. Se tu sei stata una buona amministrazione nei 5 anni precedenti, io ti voto, ti do la mia fiducia. Quindi ancora prima della valutazione del ruolo del sindaco uscente c'è una valutazione sulla qualità dell'amministrazione. Tant'è che se andassimo a fare un calcolo da nord a sud, passando per l'Isola, credo che oltre il 90% dei sindaci al primo mandato vengono rieletti. Quindi questo è un dato anche positivo, che dà anche continuità all'azione amministrativa di un'amministrazione che funziona bene, non soltanto portano a 5 anni ma a 10 anni, quindi un dato positivo. Il mio richiamo è un richiamo alla responsabilità della politica. Quando si è eletti si deve avere chiaro che hai una responsabilità a svolgere un ruolo e una funzione, e i cittadini ti guardano, ti osservano, ti valutano, anche se non sono nel periodo elettorale, del lavoro che stai facendo. Quindi un senso e un richiamo a essere non solo presenti fisicamente, ma anche essere presenti con scelte, azioni di buon governo.
0: Senta, per anni abbiamo parlato del rinnovamento, per carità se ne parla ancora, però lo dicevamo, oggi gli elettori hanno premiato in particolare l'esperienza, l'affidabilità, la conoscenza dei problemi, eccetera. Questa è un po' una svolta culturale nel rapporto tra cittadini e politica?
2: Ma sì, allora intanto è sempre positivo quando sono i cittadini a scegliere i propri rappresentanti, il proprio sindaco e i propri consiglieri comunali. Nel momento in cui nella scheda elettorale, oltre alla croce, mettono anche il nome e cognome dell'eletto, questo è un aspetto estremamente positivo. Il fatto che poi venga premiata l'esperienza Anche questo lo ritengo un fatto positivo, non assolutamente non negativo, in quanto si riconosce la capacità. E così come capita anche in altre professioni, l'esperienza non è un qualcosa che deve essere buttato via. È chiaro che ci vuole il giusto mix, equilibrio, insieme all'esperienza, introdurre il rinnovamento, altrimenti arriviamo a quello che dicevo inizialmente, che poi non trovi più nessuno che si voglia candidare.
0: Eh sì, e questo,
2: e
0: è,
2: questo la... è il rischio.
0: È il rischio veramente pesante. Allora, adesso ci fermiamo un momento per la pubblicità, poi continuiamo con il presidente Comandini.
1: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone presente sul Mediterraneo occidentale garantisce tempo stabile anche in Sardegna nelle prossime ore. Tanto sole, pochissimi disturbi nuvolosi anche nella giornata di domenica, al più il passaggio di qualche velatura. Clima tipico estivo mediterraneo con temperature massime intorno ai 30 gradi, qualcosa in più sulle aree interne pianeggianti e qualche grado in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Bentornati a Radar, siamo con il Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Allora, Presidente, i sindaci che ascolteremo questa sera amministrano realtà molto diverse evidentemente, ma pongono le stesse questioni. Le questioni sono la sanità, i trasporti, i servizi, lo sviluppo, eccetera, eccetera. L'elenco è piuttosto lungo. Allora, solo in parte però si tratta di competenze comunali. Ma i sindaci sono evidentemente in prima linea con i cittadini qualche volta non altrettanto con la politica regionale. Senta, questo non è un problema di oggi, no? L'abbiamo visto negli anni, però perché questa questione si presenta ancora? Cioè, serve un nuovo patto tra regione e autonomie locali, secondo lei?
2: Ma io credo che questo patto vada costantemente sostenuto, vada costantemente alimentato e ci sia un rapporto costante e continuo. Noi nella regione Sardegna, non solo in questa legislatura, continuiamo a avere un rapporto col sistema delle autonomie locali attraverso l'ANCI, il CAL, il Comitato di Autonomia Locale, su alcune, sulle, ad esempio sulla legge finanziaria, quindi c'è un rapporto costante. Certo. Il tema è che sempre di più si tende a delegare funzioni al sistema degli enti locali senza attribuire risorse personali. Oggi qualunque sindaco del più piccolo al più grande comune, da Tuili al Comune di Cagliari, noi parliamo, il primo problema è il problema del personale. Certo. C'è un problema del personale, il turnover non ha permesso di sostituire quel personale nell'ufficio tecnico, nei servizi sociali, nel servizio della vigilanza. E poi c'è un problema di retribuzione, il problema che delle retribuzioni che sta portando a costruire un sistema unico degli enti locali, sì, fra colui che lavora in comune e quello che lavora in regione, che svolgono molte volte le stesse funzioni, ma con diverse centinaia di euro di differenza, ha portato a costruire a livello regionale la possibilità di un fondo unico per i dipendenti pubblici, perché altrimenti la gente tende sempre di più di uscire dai comuni per andare a prestare servizio o verso un'altra amministrazione dove viene pagato di più o attraverso privato. Quindi c'è un tema ancora a monte che è il problema del personale, della retribuzione del personale, e laddove ci sono funzioni che non sempre sono funzioni regionali ma sono funzioni anche statali, che vengono data la possibilità di avere le risorse economiche per poter svolgere quelle funzioni stesse.
0: Bisogna augurare buon lavoro al comitato direttivo dell'ARAN.
2: Bisogna augurare buon lavoro, esatto, che adesso ha questo compito di uniformare le retribuzioni.
0: E certo, non è facile. L'ARAN, per cui quattro che non lo sanno, è la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Senta, lei ha sempre puntato, diciamo, sulla grande riforma, no?
2: Certo.
0: E qui siamo ai due perimetri, lo statuto, che è poi la nostra Costituzione, e poi la legge statutaria, che è il funzionamento della regione. Lei a gennaio ha detto che questo è l'anno decisivo, però siamo a metà anno, puntini puntini, che facciamo?
2: Beh, intanto abbiamo lavorato insieme alla commissione costituita dal Consiglio regionale, abbiamo un testo base che, partendo dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, che attribuisce alla Regione la possibilità di scriversi il proprio statuto, ha dato la possibilità a questa Commissione di scrivere uno statuto che è pronto, e che oltre a definire l'elezione diretta del Presidente della Regione, stabilisce molto bene e molto chiaro i compiti del Consiglio, della Giunta e degli altri organismi. È stato un lavoro lungo, silenzioso in alcune parti, perché uno degli obiettivi che mi sono posto non era solo quello di scrivere la nuova legge statutaria, ma di scriverla insieme alle opposizioni, sia interne al Consiglio regionale, ma anche alle formazioni politiche, movimenti, associazioni, sindacati all'esterno del Consiglio regionale. Perché quando scrivi le regole per la prima volta dopo oltre 20 anni, perché la legge statutaria, dopo la riforma a titolo quinto della Costituzione, non è stata mai scritta.
0: Sì.
2: Provò allora il presidente Renato Soru, però sappiamo bene come andò a finire. Quindi è un obiettivo estremamente ambizioso, che per evitare di compiere errori ho cercato di allargare sempre di più il periodo, il perimetro della consultazione, della condivisione, non soltanto fra le formazioni, ma anche fra chi ha svolto un ruolo e una funzione in questa isola. Sono andato ad ascoltare il saggio Pietrino Soddu, che dall'alto della sua età ha dato sua visione,
0: certo,
2: sino agli ultimi presenti. Quindi un lavoro molto silenzioso, molto importante, che ci porrà a rispettare quell'impegno che mi ero posto all'inizio della legislatura di, entro il 2026, di poter approvare la legge statutaria.
0: Bene, salutiamo Pietrino Soddu, sì, perché ci ha insegnato tante, tante cose, lo dico da ex amministratore, insomma. Senta, invece con le norme di attuazione come la mettiamo?
2: Allora, le norme di attuazione, purtroppo, che sono anch'esse molto importanti, perché una cosa è la legge statutaria, che appartiene totalmente a questo Consiglio regionale, l'altra sono le norme di attuazione dello statuto stesso. Noi purtroppo arriviamo in ritardo sulle norme di attuazione, le altre regioni a statuto speciale ne hanno approvate nettamente più di noi. Noi abbiamo utilizzato poco nel corso delle passate legislature questa possibilità di riscrivere alcune norme, avere più potere, istruzione, trasporti, sistema degli enti locali, però non l'abbiamo fatto, l'abbiamo utilizzato poco. Oggi è ancora più complicato perché mentre noi parliamo, siamo qui stasera in questa trasmissione, ci sono le regioni del nord che sono già partite sull'autonomia differenziata. Certo. 5 regioni hanno già firmato il LEP, livelli essenziali di prestazione, col governo. Quindi anche le norme di attuazione, il nuovo statuto, nel momento in cui lo Stato sta facendo partire l'autonomia differenziata, attribuendo a regioni a statuto ordinario più funzioni delle regioni a statuto straordinario, significa che probabilmente dovremo rivedere anche una forma statutaria diversa, perché rischiamo che abbiamo le regioni a statuto speciale indietro confronti a quelle ordinarie. Quindi c'è un tema molto ampio col quale credo che siano più importanti oggi, più che le norme di attuazione, una alleanza partendo dalle regioni del sud, che saranno quelle più deboli, perché insieme, non singolarmente, uno degli errori che sono stati fatti in passato era che ogni singola regione andava a trattare da sola al tavolo del governo, quindi avevi un governo più sensibile con i governi amici regionali, più forte presi uno a uno, e quindi le regioni più deboli sono rimaste indietro come la Sardegna. Oggi dobbiamo iniziare a fare un patto con le regioni del sud, con le regioni insulari, per cercare insieme di rivedere una comune nuova autonomia.
0: Senta, a proposito di patti, l'impressione, la viviamo un po' tutti i giorni, è quella di un conflitto permanente, no? Tra Stato e Regione. Ora, 15 impugnazioni mi pare in poco più di un anno, insomma, dicono molto. L'ultima impugnazione, la proposta Calderoli, riguarda la soglia minima di 9 euro di retribuzione nei contratti di appalto della Regione. Prima c'era stata la legge sul reddito di studio, insomma. Ora, non rischia di passare il messaggio di una Regione che approva norme che poi sono destinate ad essere fermate?
2: Allora, io credo che queste impugnazioni da parte del governo devono far riflettere tutti. Intanto c'è sicuramente una intromissione da parte del governo nazionale eccessiva su quella che è l'autonomia legislativa e normativa della regione sarda. Tant'è che in alcune leggi noi abbiamo vinto dinanzi alla Corte Costituzionale. Ricordo a me per primo che il governo impugna e poi c'è la Corte che dice se ha ragione il governo o ha ragione la regione. E in alcuni casi noi abbiamo vinto, l'ultima legge sul piano casa, ricordo che il governo aveva chiesto un'impugnazione su una ventina di articoli, alla fine sono stati cassati dalla Corte 4 articoli minimali. Quindi c'è sempre un atteggiamento estremamente restrittivo da parte del governo, questo bisogna riconoscerlo purtroppo, che lede l'autonomia regionale, però c'è anche l'esigenza di una migliore qualità legislativa. E questo credo che sia un importante ruolo e responsabilità che noi dobbiamo avere anche come Consiglio regionale. E poi c'è un tema di più carattere generale, perché non è che le leggi vengono impugnate solo alla regione sarda, vengono impugnate alla regione Friuli, alla regione Lazio. Chi come lei o me guarda ogni volta che c'è un Consiglio dei Ministri, l'ultima pagina leggi impugnate, esatto. E quella pagina è sempre piena.
0: Esatto,
2: nel senso che capisco che ci sia l'esigenza di avere un controllo dello Stato nei confronti della legislazione regionale per un rispetto della Costituzione. Però viva Dio, sono passati 80 anni e quindi c'è l'esigenza di capire che anche quella qualità di controllo da parte dello Stato deve essere rivista, perché ormai anche l'intervento legislativo delle regioni è sempre più limitato. Non è che si legiferiamo in materia di difesa, di moneta, di accordi stranazionali. Sì, legiferiamo in materie che riguardano i cittadini, pubblica istruzione, sicurezza, agricoltura. Quindi bisognerebbe vedere, e però anche questo Lei mi insegna, ci sono momenti in cui si può discutere con lo Stato, sicuramente non è questo a un anno delle elezioni nazionali. A un anno delle elezioni nazionali purtroppo dobbiamo cercare di occuparci di più dei problemi dei sardi che cercare di rivedere una nuova autonomia che sappiamo bene che non può essere iscritta in questo momento.
0: Dubbio. Ma poi insomma questa questione dei 9 euro sugli appalti pubblici che fa nel mio territorio, io mi permetto, regione, di tutelare i miei lavoratori.
2: Non c'è
0: insomma,
2: dubbio,
0: quindi,
2: non c'è dubbio.
0: È una cosa abbastanza discutibile. Presidente, lei ha proposto anche un tavolo per chiarire una volta per tutte le competenze che stavamo richiamando. Quindi, cioè, è un problema giuridico e anche un problema politico, ma questo tavolo, sì, giustamente siamo a un anno dall'elezione, c'è qualche speranza di poterlo aprire?
2: Noi abbiamo già chiesto come presidenti, non solo come Regione Sardegna, come presidente del Consiglio regionale, ma anche insieme alla conferenza dei presidenti dei consigli regionali di tutte le regioni d'Italia, l'esigenza di rivedere un po' i rapporti fra Stato e Consiglio regionale, perché il tema riguarda le assemblee legislative. Certo. Abbiamo iniziato questo percorso, purtroppo il governo e il Parlamento, devo dire che non è più un problema di maggioranza o di minoranza, in questo momento è interessato più a chiudere questa legislatura, e la discussione che sta interessando la politica nazionale è più la riforma elettorale che rivedere le autonomie regionali. Io mi auguro che col nuovo Parlamento che verrà eletto nel 2027 ci sia un momento zero in cui si riveda e si ridiscuta una nuova forma di regionalismo, perché credo che sia fondamentale, in quanto ormai, ripeto, gli ambiti di azione legislativi delle regioni sono ben definiti, sono ben chiari. Ormai la forma di governo regionale e locale, del sistema degli enti locali, ormai è chiaro e definito. Occorre maggiore agibilità, a maggiore libertà, anche perché poi, lo diciamo poco, c'è un tema locale, comunale, c'è un tema regionale e c'è un tema nazionale, ma c'è un tema europeo. Ormai noi, anche a livello europeo, e lo diciamo poco, siamo passati da quelli che erano le direttive europee, da dove faceva una direttiva e poi dopo 10 anni, 6 anni lo Stato lo applicava, ai regolamenti, e i regolamenti europei sono immediatamente applicabili. Per cui non abbiamo più la regione che legifera per i comuni o lo Stato che legifera per le regioni e i comuni, ormai abbiamo l'Europa che con i regolamenti legifera per tutti noi. E quindi se noi non ci attrezziamo a riorganizzare il nostro sistema legislativo normativo, rischiamo che la norma dei pescatori di Marcedì o del nostro sistema di trasporti lo decide Bruxelles. Quindi bisogna aprire questo tavolo di confronto, sapendo benissimo che dobbiamo difendere la nostra peculiarità, che non è purtroppo non più locale, ma è europea.
0: Bene, e questa è sicuramente la sfida che ci attende. Presidente, la ringrazio molto, grazie per essere stato nei tempi, evidentemente lei è abituato a rispettarli con o senza campanello, con o senza campanello dell'aula. Bene, grazie Presidente Comandini, buon lavoro, adesso arriva la pubblicità, tra poco.
12: Radar torna dopo l'informazione su Radiolina.
13: Sono le 18:56 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri Araghc, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
14: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto, vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo, l'elisoccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
15: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
14: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni. Ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. A Perugia, nella stazione Fontivegge, la piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
15: Economia, pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
14: Lo sport in chiusura, questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli ma per il settimo GP di fila. C'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026. Apre alle 21 Australia-Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
15: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
17: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
18: Radiolina, Radio Notizie.
19: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Dopo le diverse segnalazioni di un forte odore di gas nell'aria in vari quartieri di Cagliari, le verifiche dei vigili del fuoco e del nucleo specialistico non hanno riscontrato nessun problema. Le grandi aziende di distribuzione del gas non hanno segnalato problemi. In serata l'odore è scomparso. Il congresso di Forza Italia ha confermato per acclamazione Pietro Pitalis alla guida della segreteria regionale del partito. In chiusura dei lavori il segretario nazionale vice premier Antonio Tajani, oggi a Cagliari per il congresso regionale degli Azzurri, ha parlato di un congresso unitario nato da un confronto interno per costruire un progetto che permetta a Forza Italia Sardegna di tornare a essere protagonista e di candidarsi alla guida della regione in occasione delle prossime elezioni. A Cagliari anche il ministro della Salute Orazio Schillaci all'evento Spazio Salute Politica e Società Civile a Confronto organizzato a Cagliari da Fratelli d'Italia. Questo è un governo che ha il coraggio di aver cambiato tante cose, ha detto il ministro della Salute. Raggiungeremo il target delle case di comunità nei tempi previsti entro la scadenza del PNRR fissata al 30 di giugno. ripartire dalle radici dell'autonomia per costruire una nuova stagione di riforme istituzionali, la sfida degli enti locali nel nome di Mario Melis, sancita dalla Carta di Oliena. Pale e pannelli nei siti UNESCO, esposto alla Procura di Sassari sotto accusa, 27 progetti in tutta l'isola. La denuncia è stata presentata da due associazioni, inviata anche alla Premier Giorgia Meloni. Olbia va al massimo immenso. Ieri sera Vasco Rossi, il re dell'Arena di Olbia, con 2 ore abbondanti di spettacolo, e stasera si replica. Lo sport, il calcio, dopo la trasformazione in play, Gianluca Gaetano diventa uomo mercato del Cagliari. Sarri lo vuole all'Atalanta, ma la società rossoblù chiede 18 milioni di euro e spera in un rilancio della Juventus. Ed è tutto per l'informazione regionale. L'augurio a tutti voi di una buona serata.
20: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
21: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
22: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
21: Tac!
23: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
21: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
23: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
24: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
25: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: andare a New York e poi andare a Donna, tutte e due assieme. È un po' complicato arrivare sino alla maratona di New York, perché comunque c'è un processo abbastanza difficile perché dopo l'estrazione. Però comunque il sogno o c'è, e comunque l'obiettivo di voler arrivare nella grande mela rimane.
1: 4, 3, 2, 1, via!
2: Ed ecco i nostri maratonabili!
0: Sicuramente la volontà di andare fuori dalla nostra a terra o c'è, sicuramente.
3: L'idea nasce dalla volontà di Etto di voler scoprire la grande mela e dalla mia idea in quel momento di associare questo viaggio per turismo a un evento come quello della maratona, che è probabilmente uno dei più sentiti a livello mondiale, perché si corre con oltre 1 milione di persone lungo 42 chilometri. È una sensazione veramente unica, a prescindere dal fatto che si sia dei professionisti o dei dilettanti come noi. E quindi unire la corsa di Etto a New York, mi è venuta questa cosa del progetto, il nome è corretto. Credevo che fosse importante sia per il significato della parola, quindi pensiamo a un progetto che debba essere visto proprio come giusto e corretto, e come ha detto lui, speriamo che sia un primo progetto che porti tante altre persone a seguirci e, perché no, a noi, ad arrivare a questo bel sogno.
0: Questo messaggio, un messaggio che vogliamo portare noi, che comunque, cioè, non bisogna guardare più che altro alle difficoltà, e mi sento di dire anche l'apparenza nelle cose che si vogliono fare, perché comunque se c'è la volontà e se c'è la forza per raggiungere un obiettivo, tutto si può fare.

E adesso ripartiamo dall'esito del voto. Tre sindaci confermati più un grande ritorno, ne abbiamo parlato nei nostri non stop elettorali. Oggi insomma approfondiremo l'analisi, toccheremo i primi 100 giorni di mandato con una giunta appena nominata, quella di Quartu. Allora, buonasera ai nostri ospiti, Graziano Milia, appunto sindaco di Quartu, Michele Cossa, sindaco di Sestu, Alberto Urpi, sindaco di Sanluri, in collegamento da Porto Torres e in coincidenza con l'immagine del suo porto, il sindaco Massimo Mulas. Grazie sindaco, benvenuto anche a lei. Allora, avete chiesto continuità, gli elettori sono stati d'accordo, evidentemente. Vorrei farvi subito una domanda. Allora, dopo l'entusiasmo per il maggioritario, no, che abbiamo sentito per molto tempo, e in qualche misura una certa ubriacatura, no, per il volto nuovo e vincente che aveva

0: fatto che ci dice che i cittadini vogliono essere rappresentati e vogliono essere rassicurati nel sentirsi rappresentati. E ecco perché queste conferme, io credo, definisco quasi una conferma, non me ne voglia, Michele, insomma, anche quella
1: solo
0: di
1: preso
0: Michele,
1: una pausa, non, insomma, sì.
0: Ecco perché queste conferme, perché viviamo in periodi in cui i timori sono, sono molto elevati e quindi credo che i cittadini vogliano, come dire, una risposta di questo genere. Poi c'è l'elemento della non partecipazione al voto, ma quello non è un problema che tocca i comuni o tocca altri, insomma, è un problema che tocca tutta la democrazia occidentale, in tutto il mondo occidentale, quello a cui noi apparteniamo, quello democratico, no? La partecipazione al voto diminuisce in maniera incredibile. Pensate anche a paesi, no, che un tempo erano oltre Cortina, no? La Romania, che tutto sommato ha recuperato il voto da 30 anni, quindi ci verrebbe da pensare, no, c'è ancora un grande entusiasmo che si trascina, vota il 30% degli elettori, insomma, no? Quindi è evidente che c'è un problema che è molto complesso e che va approfondito.
1: Massimo Mulas, che ne pensa, appunto, oltre il governo locale, in questa analisi che stiamo provando a fare?
2: Ma io credo che come legge elettorale abbia confermato che dando la possibilità agli elettori, poi gli elettori scelgono il meglio, scelgono quello che è più affidabile, non dico il meglio in quanto persona, ma il meglio in quanto possibilità di poter fare una scelta ben determinata. E questa è l'esaltazione della capacità di alcune persone, indipendentemente da quanto stanno in politica, di guadagnare la fiducia dei cittadini, che di fatto gliela rendono ogni 5 anni durante il periodo, durante il momento delle elezioni. E queste sono conferme, perché concordo molto con Graziano quando dice che Michele è una conferma, nel senso che sono quelle persone che diventano davvero punti di riferimento. I punti di riferimento per i cittadini non passano mai. Non hanno bisogno di un ruolo, non hanno bisogno di essere eletti, sono dei punti di riferimento, sono persone che comunque sia si piegano le maniche e ti danno sempre un punto di soluzione, un punto che può servire al cittadino per essere rassicurato. Ecco, io credo che ci sia molta necessità di rassicurazione e questa la dà il consenso, quello reale, cioè non quello drogato da liste chiuse, da liste bloccate. E questo avviene alle regionali, avviene alle comunali, credo che debba avvenire anche per le politiche, in modo tale da riavere questo avvicinamento della cittadinanza, degli elettori, con i propri rappresentanti.
1: Bene, Urpi, terzo mandato, nonché consigliere regionale, 73% votatissimo. Quindi ci siamo su questa analisi di Emilie Mulas?
3: Ci siamo completamente, ma aggiungo anche che il cittadino è intelligente. Per troppo tempo ci hanno raccontato una narrazione che la politica può influenzare, può guidare le masse con fake news, con tante cose. Ecco, questo non accade nei comuni. Questo non accade nei comuni. Il cittadino davvero vuole risultati. E i risultati riesce a toccarli con mano con una politica che è quella delle amministrazioni locali. In maniera direttamente proporzionale ti dico anche che il cittadino è stanco della politica che sa solo parlare, della politica che sa solo litigare, che per troppo tempo in certi consessi magari che qualcuno ha reputato più alti dei comuni, sbagliando. Quindi ti parlo del Consiglio regionale, ti parlo del Parlamento. Il cittadino è un po' stanco di questa diatriba continua, quasi di faziosità politica. Il cittadino vuole risultati, vuole toccare con mano, vuole pure criticarti in maniera forte, in maniera decisa, quando crede che tu abbia sbagliato qualcosa. Allora il cittadino si sente partecipe davvero all'interno della politica comunale, civica in questo senso. E da qui i partiti, coloro che poi fanno la sintesi, perché le classi dirigenti dovrebbero ripartire, da un tipo di politica che davvero coinvolge il cittadino, non sempre in base ai risultati positivi, per cui abbiamo parte di risultati e di conferme,

0: la politica comunale coinvolge i cittadini anche nella contrarietà, nella contrapposizione, anche nella critica molto aspra, però è l'unico tipo oggi di politica vera che parla di risultati, che parla di palazzi comunali che sono dedicati ai luoghi del fare e che parla con i cittadini in maniera diretta, in maniera tale che il cittadino possa davvero giudicarti e valutarti non per quello che hai detto, non per quello che vorresti fare ma che non hai fatto, non per quello che vuoi rappresentare o per il tipo di classe dirigente che vuoi rappresentare, ma per quella che sei. Quindi io credo che da qui dovremmo fare un'analisi quasi culturale e sociale sul tema della politica comunale e di quello che avviene nei comuni. Risultati e rapporto diretto.
1: Bene. Cossa, abbiamo detto, una ripartenza sostanzialmente. Intanto come si sente in questo ritorno nel Palazzo Comunale e come vede l'analisi che abbiamo fatto?
2: Ma guardi, personalmente per me è stato un passaggio molto importante, perché non, in politica non c'è mai nulla di scontato, in particolare Nemo profeta in patria, e quindi non era affatto scontato che ci sarebbe stato un risultato che io ritengo clamoroso, perché tra l'altro avevo due liste a destra che erodevano ovviamente quell'ambito politico nel quale si trova la mia coalizione, due liste con le quali non ho voluto fare un accordo, non è che è stata una cosa casuale, però nonostante tutto c'è stato questo, e quindi dal punto di vista personale mi sento molto gratificato. Io sono molto d'accordo con quello che diceva in apertura Graziano Milia, la legge elettorale comunale è la migliore legge elettorale che c'è, per il semplice motivo che lega direttamente la decisione dell'elettore alla responsabilità di chi governa. È chiaro chi governa, è chiaro chi fa le scelte amministrative, chi stabilisce le priorità, chi fa le cose e chi non le fa, e il cittadino sa con chi se la deve prendere. È vero quello che diceva sempre Graziano, che il fenomeno della mancata partecipazione al voto, cioè del calo della partecipazione al voto, di quel fatto drammatico che è la stanchezza della democrazia, che secondo me è un fatto assolutamente terribile, riguarda tutte le democrazie occidentali ed è una cosa di cui tutti ci dovremmo preoccupare, ma è altrettanto vero che in Italia si è verificato 20 anni fa che è stata approvata una legge elettorale nazionale che ha reciso questo legame di responsabilità. Cioè oggi non soltanto non c'è più un legame tra l'elettore e il parlamentare, ma il parlamentare è più portato a rapportarsi con i vertici nazionali del suo partito che non con l'elettorato, non si vedono più parlamentari in giro. E questo non ha aiutato la partecipazione al voto, anzi ha trasmesso agli elettori la sensazione che il loro voto non conta nulla. E questo secondo me ha dato una mazzata pesante alla voglia dei cittadini di partecipare, perché quando tu avverti la sensazione che tu vada o che tu non vada a votare non cambia nulla rispetto a chi viene eletto, è chiaro che le conseguenze sono queste. E questo si è riflettuto sull'intero sistema, compreso il sistema dei comuni, per cui assistiamo alla circostanza che mentre prima le elezioni comunali andava a votare il 90, il 92% dei cittadini, oggi a malapena va il 50%. Rispetto a quella che è la frontiera istituzionale più avanzata, quella più vicina al cittadino, e questo indubbiamente è preoccupante, ma non è una cosa che possiamo certo risolvere così in una conversazione.
1: È chiaro, ci sono insomma, distorsioni che arrivano da lontano. Facciamo la nostra pausa per la pubblicità, poi ritorniamo subito con i nostri ospiti.
3: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
4: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Inequivocabilmente Pan. natura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena. L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento. Un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Allora, parliamo un po' del rinnovamento della classe dirigente. Quante volte si è detto, insomma, rinnovamento, cambiamento, volti nuovi, eccetera, eccetera. E, insomma, ritorniamo anche sul punto. Gli elettori hanno scelto l'esperienza. Proviamo un po' a estremizzare. Secondo voi è finita la stagione dell'antipolitica? Cioè voi siete i rappresentanti appunto della continuità e quindi l'antipolitica cosiddetta ha un po' esaurito le sue carte come slogan, come comportamenti, eccetera. Vorrei iniziare da Mulas.
10: Ma no, secondo me l'antipolitica sarà sempre presente nel momento in cui non si danno le risposte corrette. Diciamo che la classe politica, un po' orfana dei partiti, ha creato delle false aspettative, perché era un fuggi-fuggi per, insomma, per ognuno guadagnare il proprio podio, mentre i partiti facevano comunque anche una scuola interna ed esterna dal punto di vista della spiegazione anche ai cittadini, e questo permetteva di dare degli strumenti ai cittadini che oggi magari hanno meno, nonostante tutti gli strumenti digitali che abbiamo. Dunque, l'antipolitica si ripresenterà sempre e ripresenterà sempre il conto a una politica che non sarà chiara, che crea false aspettative che poi vengono disattese. Ed è lì che di fatto arrivano le conferme invece di quei politici che non si vergognano di essere politici, che spiegano cosa si può fare e il perché qualcosa non può essere fatto, o almeno non può essere fatto in tempi molto brevi. E in questa campagna elettorale ne ho visto e sentito tante, ne ho visto e sentito tante anche in quelle precedenti, dove arriva sempre qualcuno che vuole spiegare a quelli che magari come noi sono entrati 40 anni fa in una sezione, è sempre come si fa. E io sono sempre curioso, perché mi fa piacere che qualcuno possa davvero darmi un punto dal punto di vista amministrativo che magari mi è sfuggito. Ecco, poi invece viene fuori che quel punto non c'è e i cittadini hanno cominciato a comprendere realmente perché tu gli hai fornito gli strumenti, e quelli come noi che lo hanno fatto sono stati confermati, perché gli hai dato tempi e modi per comprendere che probabilmente un'opera magari non poteva essere fatta, o un'azione non poteva essere fatta in tempo troppo ristretto, ma aveva bisogno di un po' più di tempo. Comunque questa non politica si ripresenterà sempre nel momento in cui non saremo bravi. Se noi saremo bravi a continuare a esplicitare bene le azioni e le tempistiche delle azioni, io credo che rimarrà in quel cantuccio dove deve stare.
1: Quadro molto chiaro, Milia.
11: Ma la politica è una cosa storica, una cosa che ci sarà sempre,
1: certo.
11: No? C'è sempre stata nella storia, c'è stata ad Atene, c'è stata a Roma, c'è stata, no? in tutti i periodi storici, è un fatto oggettivo, è normale. Naturalmente all'antipolitica bisogna dare una risposta. Io concordo molto con quello che diceva prima Michele Cossa a proposito della legge elettorale nazionale per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e credo che quella scelta lì delle liste bloccate, cioè di non consentire, come dice la Costituzione, ai cittadini di scegliere i propri eletti, abbia generato dei disastri che vanno oltre l'elezione della Camera e del Senato. Ecco, allora quello che dobbiamo essere capaci di fare è rimanere sulla concretezza, sulle cose da fare, naturalmente con una visione anche più ampia, perché le città vanno pensate, i paesi vanno pensati, noi non siamo dei capi condominio, per essere chiari, no? Siamo persone che sono chiamate a ragionare sul futuro di una città. Io mi immagino, no, l'amico Mulas quanto su questo tema si deve confrontare. Parliamo di una grande realtà industriale degli anni 60-70 che poi improvvisamente si è trovata completamente fuori, certo, da quel sistema. E beh, lì la città la devi ripensare, come la devo ripensare io a Quartu, come la ripensano anche loro, Michele a Sestu, due grandi borghi agricoli che a un certo punto diventano altro, certo, no? E allora devi recuperare una capacità di individuare ruolo e funzioni per cui una città serve. I luoghi si spopolano quando non servono più, è un dato storico, non è una mia valutazione, è sempre stato così,
1: sì,
11: no? Ecco, quindi noi dobbiamo avere questa capacità, e questo è un modo anche per contrastare, non sconfiggere, perché non la si può sconfiggere, è per contrastare l'antipolitica.
1: Certo. Ecco, Cossa, in questi termini diventa veramente una prova ancora più impegnativa, no, rispetto alla quotidianità dell'amministrazione, perché proprio bisogna rimuovere, no, questa diffidenza, queste difficoltà. Con quale spirito e quali appigli, insomma?
2: Ma Massimo Mulas ha detto che è stato un bravissimo sindaco, ha dimostrato di essere stato un bravissimo sindaco, lo sarà sicuramente anche in questa legislatura, ha detto una cosa giusta. Qui si parla della nostra nobiltà, della nostra capacità di affrontare, di risolvere i problemi. Io vorrei aggiungere un elemento in più, che quando l'antipolitica l'abbiamo vista all'opera, i cittadini hanno potuto valutare qual è stato l'impatto sulla loro vita, perché quando l'antipolitica ha avuto la possibilità di governare, perché questo è successo, non è che l'antipolitica è sempre stata confinata nel limbo della lamentela, sono state realtà locali e anche a livello nazionale, sono stati dei momenti in cui l'antipolitica ha governato e i risultati sono stati disastrosi. Per cui molto meglio rapportarsi ai cittadini, e i cittadini credo che questo abbiano detto anche in questa tornata, rispetto anche ai colleghi che sono presenti qui stasera, i cittadini hanno detto che preferiscono la serietà, dopo essere stati anche traditi nelle loro aspettative, perché non dimentichiamoci che una parte della non partecipazione al voto deriva anche dal tradimento delle aspettative, di chi prometteva di voler ribaltare completamente chissà quali canoni amministrativi, da chi era il depositario dell'etica, il depositario della verità, e poi una volta che si è trovato con la cassetta degli attrezzi in mano ha dimostrato non soltanto di non essere in grado, ma a volte si è rivelato anche molto peggio degli altri, qualcuno è finito anche in galera in conseguenza di certi modi di fare molto disinvolti. Quindi io penso che alla fine della fiera i cittadini preferiscano l'operatività e la serietà rispetto al nichilismo e alla negatività a tutti i costi.
1: Cioè, insomma, Urpi, non annunci ma fatti, non mi sembra questa un po' la sintesi finale, no?
0: Noi a Stranduri in questo frangente non possiamo parlare di poca partecipazione al voto. Si sono recate alle urne quasi il 70% degli aventi diritto e noi abbiamo vinto col 74% dei consensi, quindi da noi è stato proprio un plebiscito, una vittoria molto netta, una presa di posizione molto netta della comunità, anche proprio tenuto conto la quantità di elettori che si sono recate alle urne. Ci sono dinamiche locali che a volte un po' cambiano rispetto ai luoghi, la tipologia di campagna elettorale, quando la critica cerca di fare da padrone rispetto alla proposta, quando ci sono attacchi quasi personali, continui, quindi la gente un po', come dicevo prima, ascolta, guarda e partecipa. E c'è un dato di fatto: l'antipolitica non è antipolitica, spesso e volentieri è semplicemente il desiderio, la voglia di sostituirsi a chi ha vinto le elezioni precedenti. Chi si è messo la maschera dell'antipolitica a livello nazionale e a livello anche locale, spesso e volentieri maschera solamente o nasconde semplicemente un astio o spesso la voglia di sostituire chi sta governando. Quando ci riesce? Ci riesce quando chi governa ha governato male secondo i cittadini o ha comunicato male. E quando c'è riuscita, parlo a livello nazionale, ha smesso il giorno dopo di essere antipolitica. Non appena è diventata politica, ha smesso il giorno dopo di essere antipolitica. E la gente non se lo dimentica. Invece l'antipolitica, se così vogliamo continuare a chiamarla, non riesce a vincere, non riesce a governare solo con la critica non costruttiva, con l'astio, quando dall'altra parte c'è chi governa e che dà risposte ai cittadini. E che poi c'è anche da dire un'altra cosa, come dicevano i miei colleghi. Noi non siamo candidati, non abbiamo amministrato per fare come dire, i capi condomini o per fare quasi le guide spirituali dei luoghi. Abbiamo amministrato per immaginare un futuro e per iniziare a scrivere quel futuro delle città e per migliorare anche il presente di quelle città e di quelle cittadine. E quando la gente vede che tu lo fai, pure con l'umiltà di dire che qualcosa non sei riuscito a fare, che qualcosa non l'hai potuta fare o che qualcosa l'hai sbagliata, la gente si fia di te e ti premia quando va dentro l'urna. E questa è la miglior risposta all'antipolitica.
1: Beh, parlare chiaro, insomma. Allora, approfittiamo per la pubblicità. Ho ancora due cose da chiedervi, ma lo facciamo nel prossimo blocco. Gli spot, torniamo subito.
12: Sono le 19 e 33 minuti.
13: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
14: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radio Lina.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
17: Tranquilla, ci pensiamo noi.
16: Davvero? Anche colf e badanti?
17: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
16: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
18: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra, ingresso libero e gratuito.
19: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
20: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
21: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
22: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità, una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
1: Bene, bentornati a Radar, ancora con i nostri ospiti sindaci e protagonisti di questa consultazione amministrativa. Allora, questa sarà la consiliatura che accompagnerà la chiusura di questa stagione del PNRR. Ecco, vorrei chiedervi quali opere e progetti, insomma, ritenete di poter completare entro la fine del mandato, quali sono le vostre priorità, come si dice, nei soliti 100 giorni, cioè da dove si riparte proprio dalle cose visibili, no, che abbiamo appena richiamato. Cominciamo con cosa?
2: Ma guarda, io nel mio precedente mandato ho fatto un'esperienza interessante che in realtà mi sono accorto di aver realizzato più cose di quelle che avevo nel programma, anche perché si verificano durante una legislatura degli accadimenti che magari tu non potevi prevedere, finanziamenti che non prevedevi di ricevere che invece arrivano, certo. E quindi occasioni che tu riesci a cogliere che non prevedevi che sarebbero presentate. Quindi io sinceramente non mi spingerei tanto, però una cosa mi piacerebbe fare nei primi 100 giorni, sistemare un po' di strade, perché la gran parte dei comuni della Sardegna, credo compresi i comuni di Quartu, di San Luglio e forse anche di Porto Torres, hanno avuto in questi ultimi anni interventi massicci finanziati al PNRR sulle strade che hanno interessato soprattutto i sottoservizi, certo. E che hanno determinato una situazione non soltanto di disagio per i cittadini durante la durante l'esecuzione dei lavori, ma anche strade completamente abbandonate a se stesse, in qualche caso anche impercorribili. Ecco, quello che vorrei fare per prima cosa è affrontare questo problema che incide direttamente sulla qualità della vita e sulla vivibilità di una città. L'altro tema da affrontare immediatamente non riguarda tanto il comune quanto il sistema sanitario regionale, perché assisto diversi servizi sono stati nel corso degli anni sono stati spostati da altre parti e questo ha causato un problema, penso per esempio al centro vaccinale, ha causato un problema non da poco ai cittadini che sono stati costretti a spostarsi da altre parti. Siccome Sestu è uno di quei comuni che ha una popolazione relativamente giovane in un quadro di generale invecchiamento della Sardegna, questo è un tema che è particolarmente sentito, che vorrei affrontare quanto prima con l'azienda sanitaria locale per trovare, spero in tempi brevi, una soluzione.
1: Cioè, magari anche un CTM che entra a Sestu da discutere a dicembre con la convenzione che va in scadenza. Insomma, guardi, per le strade c'è il modello Viale Colombo che ha varato Milia, notturno, silenzioso, che ha avuto un grande successo. Insomma, le battute a parte. Milia, priorità.
11: priorità? Priorità è continuare. Io mi sono insediato ieri sera alle 17.30, stamattina alle 10.30 ho firmato il 10.30 ho firmato il decreto di nomina della Giunta, perché sentivamo l'esigenza di continuare velocemente. E oggi abbiamo fatto la prima giunta, abbiamo addirittura fatto la variazione di bilancio che destina le risorse dell'avanzo di amministrazione, cioè i soldi che sono rimasti dallo scorso anno. Perché abbiamo bisogno di risorse per migliorare proprio gli interventi del PNRR, aggiungere alcune cose, e abbiamo da riprendere appunto con la sistemazione delle strade che sono state sottoposte a interventi pesantissimi, fibra, acqua, cavi elettrici e così via dicendo. Devo dire che poi noi abbiamo varato un regolamento che adesso sta iniziando a funzionare bene, per cui diamo delle regole precise sui ripristini, no? Cioè quando si tocca un pezzo di strada si riasfalta metà della carreggiata, insomma, per intero, perché altrimenti il rappezzo genera problemi. E quindi stiamo andando avanti come se non ci fossimo fermati, insomma, non c'è stata nessuna interruzione. Noi abbiamo operato durante la campagna elettorale mattina, sera e notte, abbiamo operato anche in questi giorni, e abbiamo fatto una giunta anche il giorno delle elezioni, lunedì.
1: Stavo per chiederglielo sulla nuova giunta.
11: Quindi stiamo continuando a lavorare, perché abbiamo bisogno immediatamente di mettere a correre queste risorse per poter migliorare quegli interventi. No, noi abbiamo dei finanziamenti PNRR, però abbiamo deciso di aggiungere alcune cose con risorse nostre e lo faremo in queste settimane, appena sarà, perché naturalmente abbiamo deliberato la versione di bilancio in giunta, adesso dovrà essere il Consiglio a votarla, attendiamo che si insedi anche il Consiglio Comunale.
1: Insomma. Senta, questo adeguamento funzionale, come ha detto al telegiornale per la nuova giunta, ci spieghi meglio che cos'è?
11: No, semplicemente vi era la necessità, prendendo atto delle esperienze che abbiamo fatto in questi anni, sistemare alcune cose. Faccio un esempio, insomma, l'ambiente era in capo ad un assessorato che aveva un numero eccessivo di deleghe, tra l'altro quelle deleghe che riguardano la funzionalità interna, bilancio, personale, affari generali, che nessuno vede fuori, ma che sono quelle più importanti e che richiedono un lavoro,
1: enorme, no?
11: E quindi ho deciso di staccare l'ambiente, di renderlo autonomo per poter investire e lavorare in maniera significativa in quel settore.
1: Bene, 4 donne e 4 uomini. Urpi.
0: Anche noi non ci siamo mai fermati, l'ultima giunta l'abbiamo fatta il sabato, proprio prima delle elezioni. Però nei primi 100 giorni vogliamo dar subito a gambe una serie di progetti che abbiamo in itinere. Penso ad esempio all'ampliamento della zona industriale. Sanluri è il centro pulsante di quel territorio, quindi ogni mattina abbiamo quasi il doppio degli abitanti rispetto degli abitanti equivalenti rispetto ai residenti, e quindi dobbiamo pensare, come abbiamo fatto in questi 5 anni, non solo ai cittadini di Sanluri ma anche ai cittadini del territorio. Quindi nei primi 100 giorni vogliamo ampliare e completare l'ampliamento della zona industriale, per far sì che Sanluri sia sempre una città dell'economia, una cittadina d'impresa, imprese che dal territorio trovano spazio a Sanluri. Vogliamo certamente completare l'iter che abbiamo per far arrivare ancora più servizi pubblici qua a Sanluri, quindi dobbiamo completare i lavori di una serie di caserme, dobbiamo proseguire a far arrivare a Sanluri altri enti pubblici, proprio per far sì che il nostro territorio non abbia più bisogno, come ormai capita storicamente, di scendere a Cagliari per tutta una serie di questioni. Quindi rafforzare quel ruolo di città di servizi pubblici e di servizi per l'impresa, e in più di servizio alla persona. Vorrei subito iniziare la progettazione del nuovo asilo nido comunale. Il nostro è sempre un asilo nido grande, ma è sempre pieno, perché tanti cittadini, non solo di Sanluri ma anche del territorio, non trovano posto, perché vengono da noi per lavorare e lasciano i propri bambini nel nostro comune. Quindi tutta una serie di progetti che vogliamo mandare avanti, che sono già in itinere. E in più, se penso delle interlocuzioni invece di rappresentanza, ci vogliamo concentrare sull'accelerazione dei lavori del nuovo ospedale di San Gavino, che è un tema che non è comunale, del comune di San Gavino, del comune di Sanluri, è un tema territoriale. Chiaro. E noi come rappresentanti del territorio, in questo caso del comune capoluogo, ne abbiamo la piena responsabilità. E inoltre vorrei subito intavolare un rapporto ancora più fattivo con Area. perché c'è un tema di alloggi popolari vuoti per dei lavori che Area deve fare e che devo dare atto in questo caso alla Sole Pio, insomma, che stanno facendo anche tanto su Area. Però abbiamo tanti alloggi popolari vuoti per dei lavori che sono ancora da completare e tante persone che sono in graduatoria per quegli alloggi popolari che non riescono ad entrare in quelle case. Quindi davvero i primi 100 giorni progetti, spendita di soldi che abbiamo già in campo, far partire i lavori di restyling nelle scuole, sia nelle elementari che nelle medie, e interlocuzioni importanti a livello di sanità, l'ospedale di San Gavino, e a livello di Area per gli alloggi popolari.
1: Bene, prima si è parlato appunto di Area industriale, insomma il tema è fortissimo a Porto Torres, evidentemente non c'è soltanto questo, insomma c'è il ripristino di ampia fetta di territorio. Le chiedo questo, Sindaco, anche alla luce della città metropolitana, di questo nuovo vestito istituzionale dell'area vasta, come un tempo si diceva. Ecco, in questi 100 giorni che spazio hanno queste che sono ormai partite storiche per Porto Torres, considerando anche l'approdo per le crociere, il futuro dell'Asinara, insomma ci sono tanti temi sul tappeto. Lei da dove ritiene di partire con maggiore accelerazione, considerate anche le condizioni attuali?
10: La complessità della città di Porto Torres, che sicuramente non è rappresentata dai suoi 21.000 abitanti, perché noi comunque sia condividiamo rapporti di forza e di programmazione con vari ministeri, perché la zona industriale è un sito di interesse nazionale, per la metà del quale di proprietà di una partecipata come Eni, è la titolarità della programmazione del consorzio industriale, sono 2.335 ettari, dunque una cosa enorme. Il porto lo stesso è gestito direttamente la programmazione dall'autorità di sistema portuale, l'Asinara dal Ministero dell'Ambiente, e dunque i 100 giorni diciamo che ce li siamo già mangiati nei 5 anni precedenti e abbiamo intavolato delle situazioni che ci hanno permesso finalmente di mettere dei punti per poter ripartire su una programmazione condivisa, e dunque lì sono molto più sereno. Mi prenderò qualche cosa in più dei 100 giorni, perché purtroppo ci vogliono tutti. Mentre nei primi 100 giorni spero, anche per questioni proprio di galanteria istituzionale, visti i rispetti, anche se non credo di starci dentro sul PNRR, cioè su giugno, spero di chiudere la scuola media che ha subito demolizione e ricostruzione, dunque una scuola innovativa in ZEB che è già a buon punto, ma probabilmente andrò un po' lungo di qualche mese, mentre l'asilo nido dovrei riuscire a chiudere. Sono intorno a 11 milioni di euro, perché sui 70 milioni di euro che abbiamo impegnato in questi 5 anni di PNRR, alla fine io ho solo 13 milioni e mezzo. Il resto invece è tutta un'altra serie di cantieri che alcuni sono già partiti, per 20 milioni li abbiamo già completati perché le scuole le abbiamo tutte messe in sicurezza e sistemate, e stiamo solo attendendo adesso il conto termico per completare l'opera, ma principalmente mi interessava portare al 100% la sicurezza soprattutto degli atti e poi anche dal punto di vista degli edifici. E dunque queste sono le cose principali. Per fortuna si stanno aprendo molti bandi su cui partecipare, dunque quei 50 che devo ancora mettere a terra probabilmente cercherò di ripinguarli nei 5 anni futuri. È interessante invece il tema legato proprio ai ripristini stradali, perché telecomunicazioni, acqua, energia elettrica, gas, si muovono con regi decreti che di fatto arrivano e ti demoliscono un patrimonio che è quello del comune, cioè sono patrimoni comunali che se fosse fatto la stessa cosa ad altre situazioni, magari private, si andrebbe in contenziosi allucinanti. E dunque sarebbe bello che l'amico Alberto, magari visto che è sensibile al tema, riporti questa attenzione davvero su la possibilità di implementare in questo periodo proprio completato il PNRR, magari nell'annualità successive, la possibilità di rafforzare il plafond legato proprio ai ripristini delle strade. E da lì partire. Poi certamente cercherò di innalzare un po' il livello di discussione proprio con la città metropolitana, ma non solo, con l'intero nord Sardegna, compresa la Gallura, per quanto riguarda l'utilizzo di quelle aree industriali che Nicola poc'anzi tu richiamavi, cioè la parte di riorganizzazione delle aree portuali con una cantieristica nautica e navale che possa permettere all'intero territorio di Sardegna di avere poi delle specificità, perché se dovessimo riuscire a fare della Sardegna una piattaforma di cantieristica nautica e navale, poi ci sarà solo da decidere in quale area, anche in quella industriale di San Luri, di avere delle eccellenze che poi servono per completare magari opere che vengono fatte in Ogliastra, piuttosto che a Cagliari. Ecco, innalzare un attimino l'asticella, questo lo possono fare i sindaci.
1: Bene, abbiamo parlato per tanti anni della politica dei distretti che si è un po' persa per strada. Allora, volevo approfittare, ma veramente con un telegramma finale, vi chiedo questo, un po' romanticamente, consentitemelo. Allora, fra 5 anni, quale sarà il titolo di giornale che vorreste leggere sulla vostra città? Cominciamo con l'ultimo.
0: Vorrei leggere il titolo, questo titolo. Tanti impegni presi e tante risposte date. Vorrei leggere un titolo, San Luri, città del lavoro, dell'economia e città dei giovani. Vorrei leggere questo titolo sul giornale, cioè di un luogo che cerca di essere sempre più attrattivo, inclusivo, di essere più moderno, insomma, di un luogo più accogliente.
1: Va bene, allora, i titoli sono due, quindi il primo giorno e poi la ripresa dell'indomani. Al giornalista Graziano Milia.
11: No, io voglio un titolo personalissimo. Milia festeggia, finalmente finita.
1: Questo è veramente fantastico. Ok, Mulas, il titolo per lei?
10: Ma mi piacerebbe la Sardegna, una perla economica nel Mediterraneo, perché finché continueremo a ragionare solo sul singolo comune, alla fine non rilanciamo niente. Invece, visto romanticismo per romanticismo, mi piacerebbe che, partendo proprio dal pragmatismo dei sindaci, si unisca realmente la Sardegna e la si rilanci tutta con delle richieste che possano stare sul tavolo con coerenza e soprattutto con operosità.
1: Bene, Cossa?
2: Ma io sono molto d'accordo col concetto che ha appena espresso Massimo. Noi dobbiamo imparare a fare sistema e dobbiamo cominciare a capire che i problemi non si risolvono nei singoli comuni, ma soprattutto per quanto riguarda la città metropolitana di Cagliari, tema che il mio amico Graziano Milia conosce molto bene, c'è una tale interconnessione di problemi, ma anche di risorse che dobbiamo proprio imparare a mettere a sistema. Detto ciò, mi piacerebbe un titolo tipo Sestu traina l'economia della città metropolitana, questo mi piacerebbe molto.
1: Bene, fantastico, allora vi auguro di poter leggere fra 5 anni questi titoli, non so se sarò io a darne notizie, comunque insomma i titoli speriamo di trovarli fra 5 anni. Bene, vi ringrazio molto per aver partecipato, grazie a Graziano Milia, sindaco di Quartu, Michele Cossa, sindaco di Sestu, Alberto Urpi, sindaco di San Luri, in collegamento da Porto Torres il sindaco Massimo Mulas. Grazie a tutti, davvero buon lavoro, adesso la pubblicità.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
5: Vieni a scoprirla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
23: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
24: A giugno, il comfort firmato Divasalotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Divasalotti, specialisti in comfort e qualità.
25: Radio Lina, meteo.
26: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone presente sul Mediterraneo occidentale garantisce tempo stabile anche in Sardegna nelle prossime ore, tanto sole e pochissimi disturbi nuvolosi anche nella giornata di domenica, al più il passaggio di qualche velatura. Clima tipico estivo mediterraneo con temperature massime intorno ai 30 gradi, qualcosa in più sulle aree interne pianeggianti e qualche grado in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
27: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Abbiamo sentito i sindaci protagonisti di questa consultazione, adesso parliamo dell'esito delle amministrative con il nostro ospite Fausto Durante, segretario generale della CGIL Sarda. Benvenuto, bentornato, grazie, anzi meglio a Radar. Intanto, segretario, che ne pensa dell'esito di queste amministrative? Secondo lei c'è un messaggio, vorrei dire, più generale alla politica sarda, un segnale che dovrebbe cogliere la regione da questo voto?
28: Ma il segnale che io intravedo è quello della fiducia della comunità nei sindaci che hanno amministrato. In generale mi pare che le riconferme, almeno nei comuni più importanti, nelle comunità diciamo più numerose della Sardegna, dice che rispetto al giudizio verso i partiti tradizionali ci si affida di più alla capacità di amministrare e al buon senso pratico, diciamo, dei sindaci e degli amministratori. Questo è un segnale che io credo che tutti, da Meloni a Schlein a Conte al resto della politica nazionale, dovrebbero cogliere.
1: Senta, i sindaci, insomma, li abbiamo sentiti in campagna elettorale, li abbiamo sentiti questa sera, insomma, alla fine chiedono più risorse, più personale, meno burocrazia, sono cose sottolineate, insomma, tutte le volte che prendono posizione sulle questioni dello sviluppo e del futuro che manca, come abbiamo scritto. Ecco, dal vostro punto di vista, qual è la richiesta che arriva dai territori che la politica regionale non può più rinviare?
28: La prima questione assolutamente non più rinviabile è quella della sanità. A me spiace dover ritornare sempre sullo stesso argomento, però quando noi abbiamo ormai, diciamo, la metà dei cittadini sardi, che quasi la metà che rinuncia a curarsi, quando abbiamo centinaia di migliaia di cittadini sardi che non hanno più il medico di base, il pediatra di base, quando abbiamo ospedali in cui diciamo, le liste d'attesa, le barelle nei corridoi, il burnout del personale hanno raggiunto livelli intollerabili per un paese civile, Ecco, io penso che la politica ha l'obbligo di non voltare più la faccia dall'altra parte e di affrontare il tema della emergenza della sanità rinunciando a uno degli sport più popolari in questo paese. Il ricorso agli argomenti della stampa e della propaganda di fronte a una persona che non riesce più a a trovare le risorse per curarsi né nella sanità pubblica né in quella privata, di fronte a un cittadino o una cittadina che pur pagando le tasse si ritrova parcheggiato in una barella in un corridoio sporco e angusto, non si può fare più la politica degli annunci, abbiamo raggiunto gli obiettivi, abbiamo risolto i target, bisogna fare un bagno di realtà e di umiltà e calarsi nella situazione concreta della gente normale, che è diversa da come viene rappresentata in generale dalla politica.
1: Senta, c'è un grande dibattito sulle case di comunità o della comunità.
28: Sì.
1: Allora, il dato nazionale non è proprio incoraggiante, ma in Sardegna, almeno secondo quello che dice la regione, la situazione sarebbe diversa, con 59 case di comunità avviate e 17 ospedali di comunità avviati, appunto target centrato, come lei diceva, rispetto al PNRR. La convince questa descrizione che è stata data dalla Presidente?
28: Ad essere sinceri, no. Non mi convince perché c'è una, come dire, un salto tra la rappresentazione della realtà e la realtà concreta. Io posso anche riconoscere alla Presidente, nonché assessore a interim della sanità, diciamo l'aver raggiunto sul piano puramente teorico il risultato di non perdere i finanziamenti legati al PNRR. Non perderli significa avere avuto nei tempi stabiliti, diciamo, dalle disposizioni di legge, avere avuto la certificazione, diciamo, della realizzazione di questi progetti. Questo è un conto, è la realtà narrata. La realtà effettiva ci dice che buona parte di quelle opere sono ancora in una fase di cantiere non concluso, in qualche caso appena annunciato e appena partito. E laddove queste opere sono state realizzate ci dice di strutture nelle quali o non c'è il personale o non ci sono i macchinari o, nei casi peggiori, non c'è né l'uno né l'altro. Quindi io sarei, diciamo, attento a trasformare in annunci trionfalistici una realtà che insomma, è un po' più diversa da come viene raccontata.
1: Senta, restiamo un po' sul PNRR, o meglio, ci spostiamo dal PNRR a un'altra fonte di finanziamento, i famosi fondi di coesione.
28: Sì.
1: Lì non abbiamo speso granché, è vero che finiscono nel 2027, è anche vero che, insomma, è un problema nazionale, perché poi la spesa effettiva, abbiamo visto, non raggiunge i 4 miliardi la spesa effettiva, poi insomma con la rendicontazione staremo a vedere. Va bene la Liguria, ho visto 18%, la Sardegna si ferma al 2,5%. Ora le chiedo, segretario, ma se le cose vanno così, no? Cioè, poi come si fa a chiedere risorse?
28: Questo è un grande tema che riguarda la capacità di programmazione e di attuazione della programmazione delle amministrazioni pubbliche. Io faccio sempre riferimento alla realtà che ci ha consegnato la gestione del PNRR. Noi abbiamo, per conseguire gli obiettivi del PNRR, assunto un numero ingente di nuovi dipendenti della pubblica amministrazione. E sto parlando, anche per quanto riguarda la Sardegna, non di semplici impiegati, sto parlando di ingegneri, architetti, tecnici, personale, diciamo, con elevata qualificazione professionale e accademica. Ma il punto per l'Italia è che per realizzare gli obiettivi del PNRR noi abbiamo assunto persone dando un incarico di 3 anni e diciamo dotando la retribuzione di quelle persone a un livello che si può paragonare a un terzo di quello che ciascuna di quelle persone prenderebbe in una qualunque azienda privata, per fare lo stesso lavoro con minore carico di responsabilità. Quello che sto dicendo è che, per dirla in forma esplicita, il livello di precarietà sia salariale che della condizione contrattuale e normativa delle persone che noi abbiamo chiamato a chiedere all'Italia di ottemperare agli obblighi del PNRR è un livello tale da non incoraggiare nessuno con normali qualità, diciamo, e attitudini a fare questo lavoro a venire. Perché io non lascio un'impresa privata dove guadagno 10.000 euro al mese per andare a lavorare per la pubblica amministrazione per un massimo di 1.500 per 3 anni. Onestamente, questo, diciamo, non è una condizione
12: anche sproporzionata rispetto ai grandi obiettivi, insomma, che ci si pone.
28: Esattamente questo.
12: Senta, come suggerisce il nostro sfondo, parliamo di aeroporti.
28: Parliamo.
12: Dalla regione, 30 miliardi per entrare nella futura holding, insomma, chi ci ascolta conosce bene la vicenda, ne abbiamo parlato più volte qui a Radar. Questi 30 milioni non sono una quota, no, che assicura, diciamo, l'indirizzo pubblico nella futura holding. Allora, il mondo dell'impresa è contrario, e lo ha detto chiaramente fin dall'inizio. Per Cagliari Elmas è mancata una gara internazionale, oggi l'Unione Sarda racconta molto bene questa vicenda, gara internazionale che invece ha fatto Catania. Insomma, c'è questa logica finanziaria che insomma col sistema pubblico sostanzialmente non ha niente a che vedere. Da non dimenticare che la giunta Solinas era contraria, invece la giunta Todde sostiene che questa integrazione, che poi si legge privatizzazione in qualche misura, aiuterà il traffico, aiuterà la competitività, eccetera. Però le conseguenze possono essere ben altre. La CGIL è stata molto dura su questa partita. Oggi lei vede l'operazione andare in porto, malgrado pareri pesanti dalla Corte dei Conti, dall'ENAC, insomma. Che succede?
28: Ma guardi, su questa questione io, diciamo, sono molto esplicito e diretto. Spero che da parte della Presidente Todd e dall'insieme della Giunta regionale e direi della coalizione che governa oggi la Sardegna ci sia un ripensamento rispetto a questa decisione. Non conosco bene i dettagli dell'operazione che oggi riporta l'Unione Sarda a proposito degli scali di Catania e di Comiso, però conosco, per averle studiate, per averle vissute, le realtà degli scali della Puglia, una situazione nella quale la regione ha il controllo pressoché totale della gestione degli aeroporti. Conosco la vicenda degli aeroporti milanesi, dove F2I, che è in pole position per assumere una posizione dominante negli scali della Sardegna, fa parte della coalizione che gestisce quei due scali milanesi, ma in una posizione di minoranza, visto che è il comune di Milano ad avere la maggioranza delle azioni della SEA, della società di gestione di quegli aeroporti. Io dico semplicemente questo: non è possibile, a mio modo di vedere, a modo di vedere della CGIL, che ha approvato un documento condiviso dall'insieme della nostra organizzazione, da Olbia ad Alghero fino a Cagliari, non è possibile immaginare che il futuro della rete aeroportuale della Sardegna, che pure è un obiettivo assolutamente condiviso da realizzare, sia in ultima analisi affidato al controllo di un fondo speculativo di carattere internazionale. F2I è controllata tra gli altri da BlackRock, che è un fondo che noi abbiamo visto all'opera in una serie di iniziative di carattere industriale, soprattutto di ristrutturazioni di operazioni industriali, ed è un fondo che si è caratterizzato, come posso dire, non per avere una particolare attenzione alla responsabilità sociale dell'impresa o alle conseguenze sui lavoratori, sull'occupazione, sui territori interessati delle aree in cui si è occupata di ristrutturare diciamo, attività industriali. Il diritto alla mobilità dei cittadini della Sardegna è diverso dal diritto alla mobilità dei cittadini di qualunque altra regione d'Italia, per la semplice ragione che la Sardegna è l'isola europea più lontana dalla terraferma di qualunque altra. E quindi il diritto alla mobilità, alla continuità territoriale, alla certezza di muoversi e di essere trasportati dove serve in qualunque momento, in qualunque giorno dell'anno, non può soggiacere a logiche di profitto e di mercato che sono proprie di attività finanziarie ed economiche come quelle di F2I e di BlackRock. Se si comprende questo punto, si capisce come la Regione Sardegna, se vuole fare un'operazione nell'interesse dei cittadini sardi, deve assumere dentro la società che domani gestirà la rete aeroportuale dell'intera Sardegna non un ruolo ancillare e di minoranza, ma un ruolo di

0: basilare, certo. Insomma, ecco. Il governo Meloni ha deciso di impugnare questa legge, lo ha fatto già in occasione dell'approvazione di un'analoga iniziativa di legge della Regione Puglia, anche qui torniamo alla Puglia, e la Corte Costituzionale ha stabilito che avesse ragione la Puglia e non il governo ad approvare quella legge. Io spero che deciderà allo stesso modo per quanto riguarda la legge della Sardegna, anche perché Meloni e il suo governo continuano ad accanirsi contro i lavoratori. Decidere che ci si oppone a 9 euro l'ora negli appalti della regione in Sardegna e nello stesso tempo approvare, come ieri hanno fatto in Parlamento, il decreto primo maggio che legalizza i contratti pirata, che hanno una soglia retributiva molto più bassa di 9 euro all'ora, ecco, dimostra come Meloni da un lato faccia propaganda e dall'altro attacchi i diritti dei lavoratori. Stabilisca il salario minimo e la legge sulla rappresentanza e vedremo chi in Italia può contrattare a nome di chi.
1: Bene, la ringrazio molto, segretario. Noi ci fermiamo grazie qua per oggi e vogliamo salutarvi, cari telespettatori, con le immagini che ci ha mandato la nostra Silvia Orru da Olbia. È tutto pronto per la grande festa per Vasco Rossi. Avete già visto nel telegiornale le tende, insomma, la felicità, l'accoglienza. A lei piace Vasco Rossi?
0: Diciamo
1: sì,
0: di
1: dai,
0: sì.
1: No, io me,
0: sì,
1: l'aspetta, sì, me sì, l'aspettavo. No, me l'aspettavo che le piacesse.
0: Mi piace.
1: Allora, ci vediamo Silvio Orru ed è su questa copertina che io vi ringrazio e vi saluto. Buona serata a tutti, ci rivediamo giovedì prossimo.

0: Spiri piano per non far...
1: Vale la pena dormire sotto i ponti per Vasco?
2: Eh sì. Vale la pena? Sì. Sì.
3: Forse solo sotto i ponti.
4: Autogrill, traghetti. Basta. Anche in piedi, come i cavalli dormiamo per Vasco.
5: Vale la pena fare tutto per Vasco. Tutto, tutto, tutto.
1: Da quanti anni lo segui?
5: Io lo seguo esattamente il mio primo concerto nel 93. 1993 a Varese all'Ippodromo, il mio primo concerto. E poi ho fatto 95 rock sotto l'assedio e via via 96 e via via tutti gli altri concerti.
1: Come funziona la vostra giornata qui in attesa del concerto di venerdì e sabato?
6: Beh, la nostra giornata qui è anche senso di comunità. Ci riuniamo tutti quanti da tutte le province, da tutti i posti d'Italia più sperduti. Io vengo dalla provincia di Lecce, c'è gente di Venezia, siciliana, Torino, Milano, Roma, Napoli, c'è praticamente tutta la nazione. Ci ritroviamo qui per tutti quelli che magari pensano che siamo degli sfollati, che non si sanno organizzare, che siamo buttati sotto un ponte, anche se così sembra, come si può vedere. Ci sappiamo organizzare come una vera e propria comunità. C'è chi porta il frigo con la roba da bere, c'è chi porta la roba da mangiare, c'è chi porta una coperta in più per chi magari l'ha dimenticata a casa, e ci muoviamo tutti in gruppo, appunto. Quindi anche questo è Vasco, e la cosa più bella è proprio questa.
5: L'album del cuore, non c'è un album del cuore, ma le mie canzoni preferite ce le ho già tatuate sulla pelle, ci saranno al mio funerale, i miei figli lo sanno. Gli angeli, bollicine, lo show, vivere e Alba Chiara.
1: Come sarà questo concerto a Olbia?
5: A Olbia sarà bellissimo, come lo è stato a Rimini, a Ferrara, lo sarà anche qua sicuramente.
4: Nel mio caso Vasco ha fatto sì che ho conosciuto mia moglie nel 2024 e ci siamo sposati a ottobre quest'anno. E questo infatti sarà il nostro viaggio di nozze, vacanza, nozze, un po' di tutto.
5: Qui a Olbia è stata un'accoglienza bellissima, ci hanno accolto subito. Primo bar che siamo entrati ha detto: voi siete delle grandissime persone. E ancora niente, aspetta.
1: Quando è stato il primo concerto di Vasco che ha visto?
7: Concerto, non era un concerto, c'erano tanti cantanti, la star era Ivan Graziani, alla festa del Cocomero San Martino Spino nel 1977, lui arrivò che io credevo che mi cantasse Alba Chiara, non l'ha fatta, ha cantato Jenny, Silvia, Il Tempo Crea Eroi, è un'altra canzone che non mi viene in mente, sono passati troppi anni, avevo 17 anni, ne ho 66. Vasco è la vita, come nascere, come vivere, morire, far l'amore. È una cosa mondana, per noi Vasco è la vita.

0: Sono le 20 e 16 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri Araghchi, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
3: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto, vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo, l'elisoccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
4: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
3: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno a Perugia, nella stazione Fontivegge. La piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
4: Economia. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base. Obbligo di accettazione nei negozi, ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
3: Lo sport in chiusura. Questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli, ma per il settimo GP di fila. C'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc, che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026. Apre alle 21 Australia e Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
4: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Dopo le diverse segnalazioni di un forte odore di gas nell'aria in vari quartieri di Cagliari, le verifiche dei vigili del fuoco e del nucleo specialistico non hanno riscontrato nessun problema. Le grandi aziende di distribuzione del gas non hanno segnalato problemi in serata. L'odore è scomparso. Il congresso di Forza Italia ha confermato per acclamazione Pietro Pitalis alla guida della segreteria regionale del partito. In chiusura dei lavori, il segretario nazionale vice premier Antonio Tajani, oggi a Cagliari per il congresso regionale degli Azzurri, ha parlato di un congresso unitario nato da un confronto interno per costruire un progetto che permetta a Forza Italia Sardegna di tornare a essere protagonista e di candidarsi alla guida della regione in occasione delle prossime elezioni. A Cagliari anche il ministro della Salute Orazio Schillaci all'evento Spazio Salute Politica e Società Civile a Confronto organizzato a Cagliari da Fratelli d'Italia. Questo è un governo che ha il coraggio di aver cambiato tante cose, ha detto il ministro della Salute, raggiungeremo il target delle case di comunità nei tempi previsti entro la scadenza del PNRR fissata al 30 di giugno. Ripartire dalle radici dell'autonomia per costruire una nuova stagione di riforme istituzionali, la sfida degli enti locali nel nome di Mario Melis, sancita dalla Carta di Oliena. Pale e pannelli nei siti UNESCO, esposto alla Procura di Sassari sotto accusa, 27 progetti in tutta l'isola. La denuncia è stata presentata da due associazioni, inviata anche alla Premier Giorgia Meloni. Olbia va al massimo immenso. Ieri sera Vasco Rossi, il re dell'Arena di Olbia, con due ore abbondanti di spettacolo, e stasera si replica. Lo sport, il calcio, dopo la trasformazione in play, Gianluca Gaetano diventa uomo mercato del Cagliari. Sarri lo vuole all'Atalanta, ma la società rossoblù chiede 18 milioni di euro e spera in un rilancio della Juventus. Ed è tutto per l'informazione regionale. L'augurio a tutti voi di una buona serata.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
13: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Calorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 40 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Massimiliano Reis, su Radio Lina.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
10: Ufficio Casa Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
13: Da Ardis fino al 16 giugno. Arriva l'estate! Alcuni esempi. Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
14: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
2: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità, una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
12: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra, ingresso libero e gratuito.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
14: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
15: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
16: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Panificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
2: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti al TG di Videolina. Come sempre in apertura vediamo i titoli del sommario. Il vicepremier Tajani al primo congresso regionale di Forza Italia dice: faremo crescere la Sardegna. E il ministro della salute Schillaci era all'assise di Fratelli d'Italia: cambieremo la sanità nell'isola. L'incidente a Ploaghe è costato la vita a una donna di 50 anni travolta da un SUV. L'autista del veicolo, 85enne, indagato per omicidio stradale. La comunità è sotto shock. Lo spettacolo della schiusa delle uova dei fenicotteri a Molentargius. Centinaia di pulcini crescono nelle nursery sotto l'attento monitoraggio dei biologi del parco. Vasco Rossi infiamma i 35.000 dell'Arena Grandi Eventi di Olbia. Canzoni vecchie e brani inediti per due ore di grande spettacolo. E stasera si replica. Dopo la trasformazione in play, Gianluca Gaetano diventa uomo mercato del Cagliari. Sarri lo vuole all'Atalanta, ma la società rossoblu chiede 18 milioni e spera nel rilancio della Juventus. Ancora buongiorno e grazie. Dunque la politica in apertura, parliamo subito del primo congresso regionale di Forza Italia con il vice premier Tajani. Lo ha sentito per noi Teresa Piretta.
1: E rivendicare la propria identità non vuol mica dire sminuire quella degli altri. Noi, Forza Italia, dell'insegnamento straordinario che ci ha dato il presidente Berlusconi, rivendichiamo la nostra identità nel rispetto dell'identità degli altri.
2: Un forte richiamo all'identità del territorio sardo e del partito Forza Italia, che ha unito le diverse anime. La fiera di Cagliari nel suo primo congresso regionale, alla presenza del segretario nazionale vice premier Antonio Tajani. Si parte dalla figura del fondatore Silvio Berlusconi per un confronto sui temi dell'agenda forzista nell'isola, confermando la volontà di avere un ruolo centrale nello sviluppo della Sardegna.
3: Il congresso serve per pianificare l'azione politica di Forza Italia Sardegna, per aiutare quest'isola a crescere, a essere più, sempre più competitiva. Ecco, quindi una Sardegna che possa veramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, vivere sempre più nel benessere nonostante le difficoltà internazionali. E questo lo si può fare quando c'è un partito che si impegna sia a Roma sia in tutto il territorio regionale per favorire la crescita economica.
2: Dal congresso la conferma del deputato Pietro Pittalis alla guida regionale del partito, un'elezione per acclamazione. Alla luce del risultato delle recenti elezioni amministrative si lavora a un rafforzamento del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
4: Il centrodestra gode di buona salute, ha necessità di rafforzarsi, di meglio strutturarsi. Noi ci prepareremo per creare intanto le condizioni per una seria alternativa a questa giunta che mi pare stia aggravando i già gravi problemi della Sardegna sul fronte della sanità e dei trasporti. Penso al tema dell'energia.
0: Sanità in Sardegna. A un incontro organizzato da Fratelli d'Italia è intervenuto a Cagliari il ministro della salute Orazio Schillaci. Eccolo nel servizio di Maurizio Landi.
5: L'argomento di quelli dolenti in Italia si chiama sanità, universalità della cura, servizi efficienti e in un futuro sempre meno lontano si chiamerà moderni livelli assistenziali per gli anziani. In un paese longevo con un ricambio generazionale ai minimi storici e un indice di natalità in continua diminuzione, anche la sanità avrà ruoli diversi nei prossimi anni e la medicina territoriale diventa così fondamentale a partire dalle case di comunità.
6: Bisogna riempire con contenuti, con progetti dedicati e i pediatri hanno già dato la loro disponibilità a lavorare nelle case delle comunità.
7: Proprio per assumere il personale per la medicina territoriale, nella legge di bilancio del 2024 sono stati messi per le regioni 250 milioni per il 25 e 350 milioni per il 26 per assumere il personale.
5: E sulla riforma del settore, prima presentata e poi ritirata, dalla prima linea della salute pubblica ai medici di base, arriva un invito a tutelare gli operatori sanitari, ma anche un'apertura a un nuovo progetto di medicina territoriale.
6: Sostegno maggiore, perché la Sardegna ha delle criticità sue particolari. In Sardegna siamo l'isola delle malattie rare, siamo l'isola del diabete, siamo l'isola di diversi aspetti che riguardano la salute dei bambini e soprattutto l'isola della denatalità.
7: La società che evolve, che deve avere un servizio sanitario nazionale e, come ripeto sempre io e come ho sentito dire prima da Giuseppe Milanese, che rimanga fermo su quelli che sono i capisaldi sui quali è stato fondato nel 1978, che sono la gratuità delle cure, che sono l'universalismo delle cure, un servizio sanitario nazionale, lo ripeto e lo dico sempre, che è visto all'estero da tutti i governi di destra e di sinistra come un modello.
0: Ripartire dalle radici dell'autonomia per una nuova stagione di riforma, questo è il messaggio che parte da Oliena nel nome di Mario Melis. Sentiamo Gianfranco Locci.
8: Noi siamo il popolo della carta carbone, le questioni le dobbiamo affrontare, ma affrontiamole sul serio. Daniele, se ci convocano per parlare di statutaria, che parta questa discussione, altrimenti non ci vado più, non ho tempo da perdere.
9: Il sindaco di Quarto svela un approccio condiviso. Ripartiamo dalle radici dell'autonomia per costruire una nuova stagione di riforme istituzionali, ripetono in coro i primi cittadini riuniti ai piedi del Monte Corrasi nel nome di Mario Melis. Ecco l'obiettivo della Carta di Oliena, un manifesto per un nuovo patto tra regioni ed enti locali.
10: Oggi è più che mai importante parlare di autonomia, ma naturalmente non in una chiave rivendicazionista, ma soprattutto in una chiave propositiva.
11: Noi auspichiamo ovviamente una riscrittura, un ammodernamento dello statuto, della legge statutaria.
9: Un preambolo e 6 articoli carichi di significati in grado di sprigionare coesione. È ben impresso un vocabolo, caro Mario Melis, autonomia. La carta di Oliena detta la linea e strizza l'occhio al Trentino.
12: Il consiglio è quello di coinvolgere le persone, di lavorare insieme, di costruire tavoli comuni, perché le sfide sono comuni.
9: Qual è l'insegnamento che ci ha lasciato Mario Melis e che non bisogna disperdere?
13: Di credere molto in noi stessi, di credere nelle nostre istituzioni, di cambiarle laddove necessario e di essere un popolo aperto all'Europa e al mondo.
9: Secondo lei, suo padre, che consiglio darebbe ai politici d'oggi?
14: Direbbe che prima di parlare devono studiare molto.
0: La tragedia di Ploaghe, la vittima, come sapete, è una donna di 50 anni travolta da un SUV, l'autista del veicolo, un 85enne, è indagato per omicidio stradale. Adesso sentiamo Franco Fernando.
15: Sono stabili le condizioni dell'81enne travolto ieri da un SUV mentre camminava con la nipote nella via principale di Ploaghe, corso Giovanni Spano. L'uomo, Piero Masala, è stato ricoverato in prognosi riservata con diverse fratture. Nell'incidente ha avuto la peggio la nipote, morta per le ferite gravissime subite. Antonella Serusi, 50 anni da compiere a dicembre, 2 figlie. Assieme allo zio percorreva la via camminando lungo il percorso pedonale separato dal traffico da fioriere e paletti. Non sono bastati a proteggerli quando il SUV, guidato da un uomo di 85 anni, anch'egli di Ploaghe, gli è piombato addosso colpendoli alle spalle. Non si sa cosa sia accaduto esattamente. L'autista del grosso veicolo stava effettuando la manovra per uscire da un parcheggio sul lato destro della strada. Ha avuto subito difficoltà, tanto che in retromarcia ha tamponato un'altra auto. Poi i testimoni hanno visto il SUV schizzare in avanti ad alta velocità, senza più controllo, attraversare la carreggiata e travolgere 2 pedoni. La ricostruzione è stata effettuata dai carabinieri e dalla polizia locale. L'uomo è stato portato in ospedale in stato di shock e indagato per omicidio stradale, un atto dovuto dopo l'apertura di un'inchiesta e risultato negativo al test alcolemico. A Ploaghe erano giorni di festa per Sant'Antonio Abate. Sono state annullate tutte le iniziative.
0: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
16: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Anche oggi una cappa ha avvolto alcuni quartieri di Cagliari con un odore assimilabile a quello provocato dal gas. Molte le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco che hanno segnalato appunto il forte odore nell'area del porto. Sono scattate le verifiche del nucleo biologico, chimico, radiologico dei Vigili del Fuoco e sono state contattate anche le grandi aziende del gas che al momento, come è accaduto anche ieri, non hanno riscontrato problemi. Naturalmente le verifiche continuano anche in altre zone del capoluogo. E Aristano, momenti di paura per un incendio che si è sviluppato in una casa colonica alla periferia della città. All'origine ci sarebbe un cortocircuito che ha interessato l'impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio. Per domare le fiamme, che hanno interessato anche la vegetazione circostante, sono intervenuti i vigili del fuoco e la forestale, che hanno lavorato a lungo mettendo in sicurezza l'area e l'immobile. Non si registrano feriti, mentre è in corso la valutazione dei danni. Siamo nel parco di Molentargius, è iniziata la schiusa delle uova dei fenicotteri. Vediamo subito il servizio. Luca Pinna.
17: Anche quest'anno la nidificazione di fenicotteri lungo gli argini dello stagno di Molentargius ha richiamato l'attenzione di studiosi, appassionati e curiosi. Mentre i biologi del parco seguono da vicino l'evoluzione della colonia, senza arrecare disturbo agli animali, tutte le uova si sono ormai schiuse e i pulcini vengono allevati nelle cosiddette narsei, dove crescono sotto la sorveglianza degli adulti.
18: Tutte le uova si sono schiuse, tutti i pulcini sono in asilo, non resta che aspettare che si involino fra i 75 e i 90 giorni per, dopo la schiusa, per involarsi, quindi diciamo che stiamo parlando di fine luglio-agosto che cominceranno a involare i giovani.
17: Foto, video e racconti dell'evento hanno rapidamente conquistato anche i social network, contribuendo ad accrescere ulteriormente l'interesse del pubblico verso una delle manifestazioni naturali più affascinanti della Sardegna.
18: Una delle colonie, dei nuclei coloniali, si è insediata in un punto particolarmente visibile. Molte persone hanno potuto vedere da distanza ravvicinata un fenomeno che normalmente non si può vedere in maniera un pochino meno evidente.
17: Tra qualche mese i giovani fenicotteri saranno pronti a spiccare il primo volo e ad affrontare i loro primi grandi spostamenti migratori.
0: La Treadi Arborea compie 70 anni, tempo di bilanci naturalmente, ma anche di prospettive future. Sentiamo Marco Lai.
9: 70 anni e non sentirli, la Treadi Arborea festeggia con una convention alla presenza di soci, autorità e portatori di interesse. Uno sguardo al passato e una proiezione in un futuro fatto di nuovi investimenti.
19: Sì, anche nel 2026 abbiamo presentato un piano di investimenti importante, perché è una realtà che non si

0: può permettere di interrompere gli investimenti.
1: I numeri del resto parlano di una crescita costante del volume d'affari. Una quota consistente del valore resta in Sardegna per un impatto economico che si riflette anche sull'occupazione.
0: Gli ultimi dati di bilancio abbiamo avuto nel 2025 un aumento del 9% sul volume d'affari, 267 milioni annuali. Abbiamo il ragatto al socio, un prezzo medio di 64 centesimi compreso IVA, che è un prezzo ottimo a livello nazionale.
1: Certo, le difficoltà non mancano. L'appello è alla politica perché corregga le norme sull'iperammortamento.
0: Le cooperative a mutualità prevalente che non hanno l'impunibilità fiscale non hanno le agevolazioni degli anni scorsi. Non possiamo applicare l'iperammortamento. Un ammortamento aumentato non ci aiuta in nessun modo.
1: Gli scenari internazionali sono complessi e i costi dell'insularità non aiutano, ma una visione del futuro c'è ed è chiara.
0: Tra l'ETS e gli aumenti dei costi di trasporto e l'aumento dei carburanti, io spero che sarà sempre una realtà sempre più forte e che rispetterà i criteri impostati fino adesso della cooperazione.
2: Ed ecco il popolo di Vasco Rossi, ieri a Olbia oltre 35.000, stasera si replica, ora il servizio di Silvio Ruppi.

0: Sembrava un film, una lunga sequenza cinematografica fatta di luci, effetti speciali, cambi di scena, cappelli sempre diversi, gesti degni di un grande interprete. Vasco Rossi ha trasformato l'Olbia Arena in un grande set, entrando dentro le sue canzoni come un attore dentro i suoi personaggi. Ogni brano un'immagine, il racconto di un'epoca, di una stagione della vita, quasi 50 anni di carriera. A 74 anni il comandante non si è risparmiato, ha cantato, corso, occupato la scena con il corpo e con la voce. Prima ha lasciato parlare la musica, poi ha pronunciato le parole che tutti aspettavano.
1: Sardegna! Ben arrivati! Bentornati!

0: C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: Mille Vacanti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.

0: dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
2: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Digital.
4: Da Arbus a Sant'Antonio di Sant'Adi, la processione di Sant'Antonio da Padova. L'abbiamo seguita in diretta con Mario Tasca e il servizio. Vediamo.
5: Da Arbus a Sant'Antonio di Sant'Adi, nel segno di una devozione che attraversa i secoli, è partita dalla chiesa di San Sebastiano la grande processione in onore di Sant'Antonio da Padova, uno dei momenti religiosi e popolari più sentiti del Medio Campidano.
6: Mi pare oggi una icona da recuperare, la dimensione della strada nella nostra vita, con la presenza di Sant'Antonio, che è il santo di tutti coloro che cercano, e che quindi mantenga vive in ciascuno di noi il desiderio di cercare.
7: Antonio di Padova tocca veramente il cuore e ci invita ad un cammino serio di conversione. Credo che nella giornata odierna il cuore, oltre alla celebrazione eucaristica che inizia, no, questo lungo pellegrinaggio, sia proprio l'esperienza del cammino, l'esperienza della via.
5: Dopo la messa solenne, il simulacro del santo è stato accompagnato sul cocchio tra i fedeli, i cavalieri, le tracas, i gruppi in abito tradizionale, la confraternita d'Itria e le autorità. Videolina ha seguito la festa con una diretta di 3 ore condotta da Ambra Pintore, raccontando i momenti salienti della processione e il legame profondo tra la comunità arburese e il suo santo.
8: Un pellegrinaggio che non è una rievocazione folcloristica, no, è identità, è tradizione ed è l'identità della comunità dentro l'identità sarda, quindi il folklore è spiritualità, devozione verso un santo, e qua l'aspetto religioso e quello civile si uniscono in modo naturale.
4: È un grande giorno anche per Burcei, alle 17, diretta su Videolina per la festa di Santa Barbara. Massimiliano Reis.
9: L'attesa di una comunità che si prepara a festeggiare Santa Barbara. A Burcei oggi si rende omaggio alla martire cristiana. Dalle 17 con diretta su Videolina la vestizione del simulacro della santa che indossa l'abito di gala con gli ori, i gioielli, gli ex voto che rispecchiano le richieste di intercessione di tanti devoti. Una fede profonda, una devozione che resiste al tempo. A seguire la processione nelle vie del paese, la statua di Santa Barbara viene adagiata sul carro trainato dal giogo dei buoi per cominciare il cammino verso la chiesa a lei dedicata. Ci sono i rappresentanti del Comitato di Santa Barbara, cuore organizzativo della festa, i sacerdoti, le autorità civili, i gruppi con gli abiti della tradizione, cavalieri e amazzoni, suonatori di launeddas e organetto. Poi l'arrivo nella chiesa campestre di Santa Barbara. È trascorso un secolo dalla sua edificazione, per questo la festa nel 2026 ha un sapore particolare. Davanti al luogo di culto, il parroco Cristian Pisu celebra la messa, tutto in diretta sulla nostra emittente. Nei prossimi giorni altri momenti di fede, non mancheranno spettacoli e concerti tra gli ospiti, i nomadi.
4: Destinazione Cabras per Sardegna Verde domani, come sempre alle 13.30, vediamo un'anticipazione.
10: Il Sinis ci aspetta per l'ultima tappa del viaggio di Sardegna Verde prima della pausa estiva. Saremo in particolare a Cabras per conoscere la storia, le tradizioni, per conoscere la natura in questo territorio legatissima al mare e agli stagni. È inutile che ve lo sottolinei, andremo a curiosare in cucina per scoprire le tante bontà e i vini che anche qui non mancano di certo per abbinarli al buon cibo. Noi ci saremo domani, saremo a Cabras alle 13.30 con Sardegna Verde, vi aspettiamo.
4: Tra poco parleremo del Cagliari, adesso arriva la pubblicità.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: E adesso parliamo del Cagliari e di Gianluca Gaetano, che è diventato l'uomo mercato per la società rossoblu. Ci fa il punto Alberto Masu.
11: Una stagione importante, forse la più importante della sua carriera, e non solo per le 33 presenze in campionato, come mai gli era accaduto in Serie A. Per Gianluca Gaetano l'annata appena chiusa potrebbe essere quella della svolta, perché dopo i tanti equivoci tattici, un po' mezzale, un po' trequartista, con Nicola addirittura qualche volta a seconda punta, ecco l'intuizione di Fabio Pisacane che ha cucito addosso al centrocampista napoletano il ruolo di play. Una crescita costante, con qualche gol in meno e parecchie corse in più, mettendo fisico e tanta qualità al servizio della squadra. Un'esplosione che non poteva passare inosservata. In tanti erano certi che proprio Gaetano sarebbe diventato il gioiello più ricercato durante il mercato, e ora il Cagliari si ritrova a dover fronteggiare il pressing dell'Atalanta, che, perso Ederson, cerca un centro di gravità per il suo centrocampo, con Sarri che avrebbe individuato nel numero 10 rossoblu l'elemento perfetto attorno a cui far ruotare la dea. Il presidente Giulini e il DS Accardi, che lunedì mattina verrà presentato ufficialmente alla stampa, hanno sparato alto chiedendo 18 milioni. Il club bergamasco proverà ad abbassare le richieste, magari inserendo qualche giovane della sua Under 23 come il gigante croato Sergei Levak, jolly di centrocampo. Ma il Cagliari punta al cash e magari spera in un rilancio della Juventus con Spalletti, che sarebbe ben lieto di ritrovare in bianconero un giocatore che ben conosce dai tempi del Napoli.
4: Oristano, un evento di sport e inclusione, ce ne parla Mario Tasca.
12: Sport, inclusione e solidarietà a Oristano per la prima edizione di Passi per Tutti, la manifestazione che ha trasformato l'area esterna del Palasport di Saroria in un villaggio aperto a famiglie, atleti e associazioni.
13: Una gara per tutti i corridori della Sardegna, abbiamo invitato tutte le società e hanno risposto, quindi abbiamo avuto circa 250 atleti tra corridori e camminatori alla partenza. È stata una bella manifestazione.
12: L'iniziativa, organizzata dall'Unione Italiana Ciechi e dalla Polisportiva Runners Oristano, ha messo insieme corsa, camminata e partecipazione senza barriere, con un messaggio chiaro: lo sport può essere davvero accessibile a tutti.
13: L'iniziativa nasce da una collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e il contributo della Fondazione di Sardegna. L'idea era quella di unire lo sport, la solidarietà, l'inclusione, perché crediamo che non ci siano barriere di nessun tipo, né barriere fisiche né barriere mentali, e chiunque possa praticare qualsiasi tipo di attività.
12: Il programma ha previsto la 10 e 5 km competitiva e la camminata ludico-motoria da 5 km. Nella 10 km hanno vinto Christian Concas e Rosanna Dessì. Nella 5 km Alberto Lilliu e Elsa Farris.
13: E l'idea è quella di fare qualcosa di ancora più grande l'anno prossimo. Ovviamente questo era un po' un rodaggio, è andato bene, i bambini sono contenti, contenti, giocano, si divertono, non potevamo chiedere di meglio.
4: È tutto per questa edizione, cari telespettatori, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
13: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: Abita, innamorati del prezzo.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

Un saluto a tutti, ben accattato, ben tornato a sudare i giornali de Sardegna 1, edizioni che può avere in questa edizione fuori da uso de sa politica, è stata sa gira del suo voto amministrativo in Sardegna, te succede in 148 comuni su quanti votato, anti vinto broschettotto sindaco su quanti già governato, e ha ribinto finse sa appello e sa continuità, dunque sa non ci resa bisogno del suo ballottaggio in quarto, poi tutto e sesto, su ballottaggio sarà in tempi oscetti. De sicuro, sindaco su confirmato, anti vinto bene, meda, grazie a nomine in quarto, arrivano un montone voto, su impruso, de si sfidanti, Marco Porco, de succede. Centrodestra. Arrivato ancora a Melloso Alberto Urpi in Seddori, che ha vinto con su 73,4%. E in Polto d'Or Massimo Mulas, che ha ricorangiato su 62,7% dei svoti. In sesto, esti Torrao invece Michele Cossa, Sarima a bordo, vi è stato origio sindico 27 anni su Aioi. In tempio invece su sindico Aresi 1 intra Gianni Addis Giannammaso, su ballottaggio sarà vai su 21 e su 22 di questo mese. E sull'ultimo, analisi politica, questi esempi, ha rimbinto sul fenomeno dell'ista sa civica, sa massa percentuale di vaccinosa, esti bascia meta. Fuori d'auso, dei disagi che aver toccato su traffico di macchine tra Castello e Pula da Navarre che dice, in ci punti disagi, manso, o che ne depperi viaggiai, o andai in vacanza, o andai a traballai, in su mangiano e in su notti, però che tutto, sa situazione è difficile, in mera fila longa di macchine, in sarruga, accanto a sa salina, conti vecchi, sa automobilista sa tipicai a Marolla, e questa ruga, voi te sa 125, del mercoledì, di questa gira, quando ti vendi il traballo su Poddamoni in sicurezza, quando da riqualificare, vi assetti a Sciusciara, dei su cicloni R, insomma, se friaggio de Occanno. Su traffico, dunque, si straviamo in Sarruga, che passano in questa zona industriale di Macchiaredo, e non manca da problema di sicurezza, di niente, passano un sciacquamano e camion. I automobilisti sa protestano, nata che Sarruga è strinta, mera, che c'è sti a bisogno, non c'è nemmeno così spazio, poi vai passare una ambulanza. Il traballo su in sa 195 a Naussana, Santa Spacciale, su 31 de su mese e Argiolas. Isdica sa Sardigna meridionale Ponti Brenes, ammasta a stagione de acquai, gli lavoristi a rischio, sa nuova legge a ribera de su presidenti, de su consorzio de bonifica de sa Sardigna meridionale e fisioperra, su problema sta a capiare straballo su, che effendi Senas può arrangiare e può riqualificare tutto Sarrezza e scanalisi e s'acqua. Dunque sa, non a ribera come ti via previdio, e sta a meda, su presidente del suo consorzio de bonifica Senas e effendi traballo grazie ai suddinai del suo PNRR, mare fisioperra, traballo su canta spacciai singhizzo del suo mese Argiolas Scetti. E su informare smessaio su sa distribuzione dell'acqua sti a rischio, de sicuro non si vuole confirmare sa programmazione posa stagione de acquai, spiegherà ancora Perra. Una situazione difficile, a posto si è dusano su complicato su mera andare ancora su presidente del suo consorzio in su 2024 e su 2025 e ho sperdi per 8.000 ettaro de superfici con frutta, verdura e altro ancora. Is aziende narra perra i moi tenenti a bisogno de certezas. In sa base de Venosu, un tribauso, is elicottero su e in moi sa campagna contra su vogo, può ripartire in maniera ufficiale, ci vuole un elicottero vitticu, che è già traballendo su mese a maio, e finza uno super puma. Este è un elicottero di importo, come dice Michele Chessa, suo comandante del suo corpo forestali de Aristanisi. Lo scattotto poi riportai personali qualificati, un mera posturei sfogus a terra. Su corpo forestali arriva il video postazione, si può controllare il suo territorio, antessi 14, non vorrei funzionare 24 ore se donne a divuità. A mancare su personali. Se lo sapettendi, guardia Sanoa, se andare ancora Michele Chessa, e voi sedati del mese del suo personale, esti Artia Meda, e non tutti i forestali, si, punti preparati, sono di Formaus, poi vai su traballo. E in stasera che entra, sarà vai un esercitamento, mano in su Monte Arci, un'iniziativa internazionale, su da c'è noi, ce n'è ci avresti un attopio, un sindico su, del suo territorio, lo condividi, esi strategia.
de custa iniziativa. In Porto Pino, vunti torraras e barcas su canali navigabili, estoverto torra, vunti spaciato, si straballoso, podduri con le feccai. Este lo primo intervento scettico, e tinara su sindico de Arresi, Paolo Dessi. Se ostonendi legalità e ordini, agini traballara, duncasa, in su settori de Savisca. Moi, spiscaroresi, tentro costo in noi ore di vonni sbarcasa, non c'è reciproso anarchia, naraso 10, e se vonni finze su una vigilanza. Ancora su sindico. S'amministrazione comunale esti pronta a interveni, s'attongiu vo cumpretai sa riqualificazione de tutto s'area portuali. Sa prima parte de osfata in su menidore c'è resi spazio a su manco 100 barcas, nara ancora su sindico. L'intervento in porto vo a fortiai su settore de Savisca e de su turismo puro, come ti nara a s'ultimo su sindico de Arresi. Cincantanosu e oi in Genova su bocimento de su giugi Francesco Cocco de Terraba e de tutto si scorta un bocidrogio firmau Brigate Rosse, uno dei carabinieri si bocciò via de Ardauli, Antioco de Iani. In Ardauli c'è stata una cerimonia può da ricordare, sa sindica Costantina Fadda noga finsa sa grazia se su sacrificio de Iana in Sitalia ha ribinto sull'ultimo sa democrazia viera sotto le somme dell'Ampras de su 1978. Sbrigatista sa chiata morto su Francesco Cocco,

persone oneste e bone. In Casteddu est partidu su serviziu de autobus de su CTM ca viaggiant in su notti. Vontis autobus ca partint de sa prazza Matteotti e passendi po su Poetto arribant finza se Pirri, unu serviziu apprezziau mera de Viciocas e Picciocusu ca dieci non depint in preae sa macchina po andessi spassiai in localisi de sa playa. Su serviziu ara funzionai por otus istadi finza se su 15 de su mese e capodanni de su mesu notti a istresi de su mangiano. Preciau mera Fabrizio Rodini ca esti su presidente de su CTM est un serviziu bonfiu e finanziau auguru de sa amministrazioni comunali de Casteddu. Is autobus antapassai por otus appendizios de sa cittadi non si pagara su billetto, est rotto a gratis e a intro d'ogna autobus c'è resa una guardia privara, narra ancora su presidente del suo CTM, est un elemento che donara garanzias de sicurezza. Su servizio funzionerà donna di duncasa e non scendi su sabato e su domenico. Una dipo gozai de su bino prosfamau de Uriana su Nepente, questo bino come tenara Gianfranca Salis de su presidio turistico Galaveras de Uriana contra sa storia nostra, sa cultura, sa identità de su territorio nostro. E Nepente in Uriana, Uriana e finza sa condivisione e ospitalità. Poi questa regione esti nasce sa manifestazione Nepente, se poi fa conosci a tutto sa esperienza de su bino contau finza sa de su voetta d'annunzio. Est un bino bono di Areroso, come ti narra Fabrizio Piga, operatori de su settori, un bino frisco, delicato, equilibrato duro. E in Uliana, punteri bauso, turistas, visitarorisi, totu pregiauso, vassillendi in isarrugasa e buffendi su Nepente. E su comune Oliri a Fortiai, iniziativa sa de gusto ripo, a Capiauso e su chinanta turismo esperienziale. Oleso che privauso duro, vos santa partecipai, come ti narra su sindico de Sabidda, Bastiano Congiu, che vos santa bivi, se esperienzia de gozai, se cosa pappai, de se cosa buffai de su territorio nostro. Bino che esti sempre mellus, sempre brubonu, narra sa sommelier Paola Spano, ita in civunti enologus donendo una giura un manno a esa azienda sa cadu produsinti 10 is fuedu su dessa sommelier. Spettacolo su gente in mare in Calaseda, vostra prima edizione de su Calasetta Music Festival a Pariciao dessa amministrazione comunale, uno festival caro erto sa stagioni istadiali in sa Bidiced de su Sulcis. Su protagonista prosi importante stesso su batterista Christian Meyer, su batterista de su gruppo Elio e le storie tese. Meyer ha regalato un spettacolo apprezziato mera de su ubrico, sonus e contus. Su conto dessa pipi esauru de Meyer, babbo e mamma in sistadi mi portanta in sa Costa Smeralda, ricontavo su batterista e dove ti ricordo bene si scolisu sperdasa sarena e sa bellezza de su mari. Impari con Christian Meyer ci verrà vinzasa su batterista sardo Andrea Tuveri che ristudia in Milano proprio con Meyer su biso vera de dubiri in noi in Calaseda nau Tuveri ci sa sarrenescioso un iscommissa e gusta de su festival che ribinto sa amministrazioni comunali e ha scominciato bene sa stagione come tenara Fabrizio Schiro consiglieri comunale de Calaseda a ressi un istadi istravanara naraisu. Un montone atleta santi partecipano in Salighere si eventu Iron Man, vianta 3000 del 91 Nazionesi. Sì. Arribito su Belga, Joran Driesen, su Dempus, Estetio, De Vrimau, 3 horas e 38 minutos. A Palasa, sa atleta dessa Svizzera Westermann e su francese Dupuy. Sa prova viera de 2 km su Narendi, 90 km de ciclismo e 21 km su Currendi. In duro territorio stravana, commenti Salighera, su mari de su Lido, sa camminera de Capocaccia e sa rugasa de su centro storico de sa cittadi. Preciò mera su sindico Raimondo Cacciotto, Gariboffio Torrai Grazia, a esatto su comune, su canti collaboravo, sa sicurezza, brusche tutto. È stato un evento che riporta in tutto su mondo, si immagini de Salighera ma de sa Sardigna in trea. Su 51% de sa trete sa viera istrangiu, su 20%
fiant feminas s'edadi de mesu, fiat 41 annos, s'atleta Brubeccia, invece, una femmina inglesa, Daphne Belt, de 86 annos.

Pregio Omera, finzas, Sandro Salerno, che è il suo responsabile di questa manifestazione, s'adappa de Saligher, stettia perfetta, d'ogni logo stravanao, a no Salerno, in moi, Zeus, Geven Sandy e sedizioni de Sano Gibberi, dunque, Iron Man 2027. Esacabau, poi questa edizione buru, e si torno grazie a vostra attenzione, si intende su Sibi e su a edizioni Gibberi, un saluto a tutti.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità, una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: giugno il comfort firmato Divasalotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Divasalotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture e decorativi rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radio Linea,

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix.
2: Radiolina DJ on the mix.

La Strambata. Cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Massimiliano Reis, su Radio Lina.
4: Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina. DJ, DJ, on the mix, on the mix, on the mix, on the mix.
2: Radio Lina DJ on the mix.

0: Sara di Oluina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
1: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Cerca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
6: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix.
7: Radiolina DJ on the mix.
8: Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Saluda a tutti de Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:04 di a mengianu, a 4:04 di a postibrangiu e a 10:04 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: Radiolina, radiolina, radiolina, radiolina, radiolina. DJ, DJ, on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: È mezzanotte e 35 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
6: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Hoyos de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizulugente.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

Un saluto a tutti, ben agattaus, ben torraus a su dalle giornali de Sardegna 1, edizioni che può avere questa edizione fuori da uso de sa politica, e stetti a sa gira de su voto amministrativo in Sardegna, e te succedi in 148 comuni su antivotao, antivento proschettotto sindico su quanti già governao, e ha ribinto finse sa sappello e sa continuità, dunque se non ci arresi a bisogno de su ballottaggio in quarto, poi tutto il sesto, su ballottaggio sarà in tempi oscetti. De sicuro, sindico su confirmauso, antivento beni, meda, Graziano Melina in quarto, arrivano un montone voto su impruso de si sfidanti Marco Porco de successo centrodestra. Arrivato ancora a Mello su Alberto Urpi in Seddori, che ha vinto con su 73,4%. E in Polto d'Orra Massimo Mulas, che ha ricorangiato su 62,7% dei svoti, in sesto. Esti Torrao invece a Michele Cossa, Sarima Borte, via Stetti Origiu, sindico 27 anni su Aioi. In tempio invece a su sindico Aresi 1, intra Gianni Addis e Gianna Maso, su ballottaggio sarà vai su 21 e su 22 su questo mese. E sull'ultimo, analisi politica, gaiti esempi, ha rimbinto sul fenomeno dell'ista sa civica, sa massa percentuale di vaccinosa, esti bascia meta. Fuori da uso dei disagi che aver toccato su traffico di macchine tra Castello e Pula da Navarre che disse in ci punti disagi su manso o che ne depperi viaggiai o andai in vacanza o andai a traballai in su mangiano e in su notti proschettotto sa situazione esti difficili mera fila longa de macchine in sarruga accanto a sa salina conti vecchi sa automobilista sa tepitipicai a Marolla e gusta ruga voi te sa 125 de mercoledì de questa gira punti vendi il traballo su Poddamoni in sicurezza o da riqualificare via Stetti a Sciusciara de su cicloni R insomma se friaggio de Occanno su traffico dunque e si straviamo in Sarruga che passano in sta zona industriale di Macchiaredo e non manca da problema di sicurezza di nia passano non c'è come camion i automobilisti si protestano nata che Sarruga è strinta mera che c'è sti a bisogno non c'è nemmeno così spazio poi passare una ambulanza. Il straballo su in sa 195 a Naussana Santa Spacciale su 31 de su mese e Argiolas. Isdica de sa Sardigna meridionale Ponti Brenna sa masta a stagione de acquai gli eraboristi a rischio sa nuova legge a ribera de su presidenti de su consorzio de bonifica de sa Sardigna meridionale e fisioperra su problema sta capiare straballo su che effendi senas può arrangiare può riqualificare totus arrezza e scanalisi e s'acqua dunque sa non arribara come ti via previdio e sta arrivando a meda su presidente del suo consorzio de bonifica senas e fendi traballo su grazie ai suddinai del suo PNRR nar fiso per traballo su canta spaccia e singhizzo del suo mese argiolas scetti e su informare smessaio su sa distribuzione de s'acqua e stia a rischio de sicuro non si vuole confirmare sa programmazione posa stazioni de acquai e spiegherà ancora per una situazione difficile a posto si dette due anni su compri caos mera andare ancora su presidente del suo consorzio in su 2024 e su 2025 e ho spero di proste 8.000 ettaros de superfici con frutta, verduras e altro ancora. Is aziendas nara per i moi tenenti a bisogno de certezas. In sa base de Venosu, un tribauso, is elicottero su e in moi sa campagna contra su vogo, può ripartire in maniera ufficiale, ci vuole un elicottero vitticu, che è già traballendere su mese a maio, e finza un super puma. Este è un elicottero di importo, come dinara Michele Chessa, suo comandante del suo corpo forestale di Aristanisi. Rusca tutto, poi riportai personali qualificati, un mera posturai sfogo su a terra. Su corpo forestale arriva il video postazione, si può controllare il suo territorio, antessi 14, non vorrei funzionare 24 ore a donna di vita. A mancare su personali. Se si attende guardia sanoa, se andare ancora Michele Chessa, voi sedati del mese del suo personale esti artia meda e non tutti i forestali si punti preparati, sono di formaus, poi vai su traballo. E in stasera che entra sarà vai un esercitamento, mano in su Monte Arci, un'iniziativa internazionale, su da c'è noi, c'è una paracciaressi un attopio, un sindico su del suo territorio, condividi esi strategie.
de custa iniziativa. In Porto Pino, vunti torraras e barcas, su canali navigabili, estoverto torra, vunti spacciato, strabalos, podduri con le feccai. Estero primo intervento scettico, e tinara su sindico, de Arresi, Paolo, Dessi, se ostonendi legalità e ordini, aghini traballara, duncasa, in su settori de Savisca. Moi, spiscarorisi, tentru costo in noi oritivoni sbarcasa, non c'è reciproso anarchia, naraso dieci, e se voni finze su una vigilanza. Narra ancora su sindico. S'amministrazione comunale esti pronta a interveni, s'attongiu vuol completare sa riqualificazione de tutto s'area portuali. Sa prima parte de osfata in sommenidore c'è resi spazio a su manco 100 barcas, narra ancora su sindico. L'intervento in porto vuol affortiai su settore de Savisca e de su turismo puro, come ti narra a s'ultimo su sindico de Arresi. Cincantanosu e oi in Genova su bocimento de su giugi Francesco Cocco de Terraba e de tutto si scorta un bocidrogio firmau Brigate Rosse, uno dei carabinieri si bocciò via de Ardauli, Antioco Deiano. In Ardauli c'è stata una cerimonia, può da ricordare, sa sindica Costantina Fadda, a Noga Finza, sa grazia, sa su sacrificio de Deiano, in Sitalia, a Ribintu, a s'ultimo sa democrazia, via era sotto le somme dell'Ampras, de su 1978. Sbrigatista sa chiata morto su Francesco Cocco, Massi, Antioco Deiano e Finza sa su brigadiere de sa polizia Giovanni Saponara. In Ardauli, aumentai sa morte di Deiano, ci vera su comandante provinciale dei carabinieri di Aristanis, Steven Chenet. Grazie a carabinieri, su commenti Deiano, sa società di nostra vorri essi sempre in mello, a nostro comandante. Una cerimonia va aumentai Cocco, se ti fate in Genova Vuru, ci vera su sindico de Terraba, Sandro Pili. Momento su dunque, sa canti con muovio rotto, su proschettotto su villo de Antioco Deiano, Massimo Deiano, che è stato buccio quando su babbo. Quando è stato buccio su babbo, io tenera 8 anni su scetti, mi dare molto bene, ma a Dolumanno non mi doseo gozao commenti olemma nao deiana, posso una cosa scetti, babbo mio, vera una persona onesta e buona. In Castedu è stato su servizio de autobus de su CTM che viaggianta in su notti, punti su autobus che partiti de sa brazza Matteotti e passendi. Su poetto, arribanta finza se pirri, un servizio apprezziato mera de Viciocasa e Picciocosu, che a 10 non depinti in prea e san macchina, può andarsi spassiai in localisi de Sablaia. Su servizio ara funzionai porotu si stadi, finza se su 15 de su mese e capodanni, de su mesu notti, a istresi de su mangiano. Preciao mera Fabrizio Rodini, che è su presidente de su CTM, estero un servizio bonfio e finanzio auro de sta amministrazioni comunali de Casteddu. Is autobus antavassai porotu is appendizio su de sa cittadi, non si vagra su billetto, estirotto a gratis, e a intro d'ogna autobus ci arresta una guardia privara, narra ancora su presidente del suo CTM, est un elemento che addona la garanzia de sicurezza. Su servizio funziona la donna di Duncasa e non scendi su sabato e su domenico. Una dipo gozai de su bino prosfamau de Uliana su Nepente, questo bino come ti narra Gianfranca Salis de su presidio turistico Galaveras de Uliana contra sa storia nostra, sa cultura, sa identità de su territorio nostro. E Nepente in Uliana, Uliana e finse sa condivisionisi, Uliana e finse sa condivisionisi ospitalità. Poi questa regione esti nasce sa manifestazione Nepente, se poi fa conosci a tutto sa esperienza de su bino contau finse sa de su voetta d'annunzio. Esti un bino bono di Areroso, come ti narra Fabrizio Piga, operatori de su settori, un bino frisco, delicato, equilibrato duro. E in Uliana, punteri bauso turistas, visitatori, tutto pregiauso, vassillendi in isarrugasa e buffendi su Nepente. E su comune Oliri a Fortiai, iniziativa sa de gusto ripo, a Capiauso e su chinanta turismo esperienziale. Oleso che privauso duro, vostra anta partecipai, come ti narra su sindico de Sabida, Bastiano Congiu, che vostra anta bivi, se esperienzia de gozai, se cosa pappai, de se cosa buffai, de su territorio nostro. Bino che esti sempre melloso, sempre brubono, narra sa sommelier Paola Spano,
ci sunt enologos donende un aggiuro umano a sa azienda che ha dovuto sentire 10 sfuedos de sa sommelier. Spettacolo su gente in mare in Calaseda, la prima edizione di su Calasetta Music Festival a Parigi, dessa amministrazione comunale, un festival caro Ertu, sa stagioni stadiali in sa Bidice, adesso Sulcis. Su protagonista, però, importante, stesso batterista Christian Meyer, su batterista del suo gruppo Elio e le storie tese. Meyer ha regalato un spettacolo apprezzato a merese su ubrico, sonus e contus. Su conto, dessa pipi esauro de Meyer, babbo e mamma insistati mi portanta in sa cosa smeralda, ricontavo su batterista, e dove ti ricordo bene si scolso sperdasa sarena e sa bellezza de su mari. Impari con Christian Meyer ci verrà vinza su batterista sardo Andrea Tuveri che ristudia in Milano proprio con Meyer su biso vera de dubiri in noi in Calaseda nau Tuveri ci sa sarrenescioso un scommessa e gusta de su festival che ribinto sa amministrazioni comunali e ha scominciato bene sa stagione come tenare a Fabrizio Oschiro consiglieri comunali de Calaseda a ressi un istadi istravanara naraisso. Un montone a tretta santiva partecipato in Salighera e si è vento Iron Man, vianta 3.000 del 91 Nazionesi. Sì. Arribito su Belga, Joran Driesen, su Dempus, Stettio, Devrimau, 3 horas e 38 minuti. A Palasa, sa tretta dessa Svizzera Westermann e su francese Dupuy. Sa prova viera de 2 km su Narendi, 90 km su de ciclismo e 21 km su Currendi. In duro territorio stravana, commenti Salighera, su mari de su Lido, sa camminera de Capocaccia e sa rugasa de su centro storico de sa cittadi. Preciomera su sindico Raimondo Cacciotto, Gariboffio Torrai Grazia, ai satros comunus canti collaboravo sa sicurezza, avrò schettotto. È stato un evento che riportava in tutto su mondo, si immagini de Salighera ma de sa Sardigna in trea. Su 51% de sa tretta sa viera Istrangiu, su 20% vianta femmina, sa sedadi de mesu, viera 41 anni, sa tretta brubeccia, invece sa una femmina ingresa, Daphne Belt, de 86 anni. Pregia Omera, finza sa Sandro Salerno, che è il responsabile de sa manifestazione, sa tappa de Salighera, stettia perfetta, d'ogna logo stravanao, anno Salerno, in moi, Zeus, Geven Sandy, e sedizioni de Sano Ghiberi, dunque sa Iron Man.

0: 2027. Isacca Baudo, poi Gusta Edizione Buru, e si torno grazie a vostra attenzione, si intende a Sibi e a Sibi, a Edizione Ghibedri, un saluto a tutti.
1: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra, tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Sicuramente la volontà di andare fuori dalla nostra a terra c'è, sicuramente.
1: L'idea nasce dalla volontà di Etto di voler scoprire la Grande Mela e dalla mia idea in quel momento di associare questo viaggio per turismo a un evento come quello della maratona, che è probabilmente uno dei più sentiti a livello mondiale, perché si corre con oltre 1 milione di persone lungo 42 chilometri. È una sensazione veramente unica, a prescindere dal fatto che si sia dei professionisti o dei dilettanti come noi. E quindi unire la corsa di Etto a New York, mi è venuta questa cosa del progetto, il nome è corretto. Credevo che fosse importante sia per il significato della parola, quindi pensiamo a un progetto che debba essere visto proprio come giusto e corretto, e come ha detto lui, speriamo che sia un primo progetto che porti tante altre persone a seguirci e, perché no, a noi, ad arrivare a questo bel sogno.
0: Questo messaggio, un messaggio che vogliamo portare noi, che comunque, cioè, non bisogna guardare più che altro alle difficoltà, e mi sento di dire anche l'apparenza nelle cose che si vogliono fare, perché comunque se c'è la volontà e se c'è la forza per raggiungere un obiettivo, tutto si può fare.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Sala prove. Sala prove. Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati, nuovissimo appuntamento con Sala Prove. Io sono Rudo e questo è appunto il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi un altro artista da presentarvi che arriva dal nord Sardegna, esattamente dal nord-ovest della Sardegna, ovvero da Alghero. Benvenuto, Piccola Barsa.
5: Grazie, grazie Fabio.
4: Come stai Luigi?
5: Sto bene, grazie. Perché? Spossato da
4: vabbè, ci sta. Dai, ci sta. Per chi non ti conoscesse, Luigi Loi, classe 2002, arrivi da Alghero e io parto sempre tutte quante le interviste di Sala Prove con una domanda, più che domanda è un piccolo flashback legato all'arte, non per forza alla musica o al rap, insomma quello che portandoti indietro nel tempo ti ricordi che ti ha fatto quella cosa che ti ricordi, ti ha fatto pensare io voglio creare. C'è qualcosa davvero da piccolo che tu hai visto e sei rimasto un po' così flashato, come si dice, e ti ha fatto porre questa domanda?
5: Allora ti dico, da piccolo quando mi sono approcciato al mondo del rap sentendo le prime canzoni, ma in realtà non c'è stato un qualcosa che mi ha detto io vorrei fare questo, semplicemente mi piaceva, probabilmente mi sentivo anche un po' togo sentendo le parolacce,
4: queste cose.
5: Comunque ho iniziato ad ascoltare rap intorno all'età di 9 anni.
4: A 9 anni.
5: Non capivo niente dei testi, quello che dicevano.
4: Quindi stiamo parlando intorno al 2011-2012, quindi sì, l'era dei Club Dogo, Marrakesh e tutti gli altri, appunto, sì, e Mischilla.
5: Poi comunque ho iniziato in quegli anni, ho ascoltato le robe uscite gli anni prima, non proprio quelle uscite durante quegli anni, quindi ancora più rap di quello che era già ai tempi.
4: Comunque se ti sei appassionato, poi hai voluto anche cercare dietro che cosa è successo negli anni precedenti.
5: Negli anni successivi poi è sempre stato uno sfogo, una passione. E comunque mi capitava spesso di dire tra amici, ragazzi, quanto sarebbe figo se facessimo un progetto utilizzando lo slang, gli intercalari del nostro posto. Tutti ovviamente mi hanno sempre detto, ma che stai dicendo, siamo ad Alghero. Però io ho sempre detto, ma perché se lo possono fare quello di Milano,
4: certo,
5: di Napoli, di posti vari, perché non posso farlo io, nessuno me lo vieta.
4: Assolutamente, infatti tu sei qui anche oggi anche per questo, perché comunque seguendoti e controllando un po' quello che facevi nei vari canali social, la cosa che mi ha colpito di più appunto è il fatto che utilizzi la lingua catalana, quella lingua che parlate ad Alghero in molti intercalari dei tuoi brani, che poi sentiremo chiaramente live. Qui a Radiolina diamo anche la possibilità a tutti gli artisti che vengono a trovarci di farci un po' conoscere quelle che sono le proprie ispirazioni o semplicemente la musica che ti piace ascoltare. Tu hai portato 4 brani, chiaramente del tuo genere, e ti farei partire dal primo, annunciare il primo gruppo, che poi è un gruppo, si chiamano Duplici, è un gruppo rap che ti faccio annunciare, in questo caso diventi Piccola Barsa speaker di Radiolina e mi annunci e mi dici perché hai scelto in due parole questo brano che si chiama 21 grammi.
5: Allora io ho scelto questa canzone perché per me semplicemente è un po' racchiude quello che è il cerchio della vita, no?
4: Ok.
5: Per chi più, per chi meno, è un testo molto profondo e secondo me, specialmente in questi anni nel quale il rap sta diventando un parlare di spaccio, armi, cose che comunque non ci vado a braccetto, per fortuna. Ho voluto scegliere questa canzone per dire il rap dovrebbe essere questo e non parlare di, cioè, per carità, chi ha avuto le sue sfortune ovviamente mi dispiace, è libero di parlarne, però vedo molti ragazzi che magari lo fanno come per fare i toghi, capito?
4: Per, insomma, utilizziamolo grandi, certo, per il potere che ha appunto la parola, e facciamoci capire. Il brano che ci ha portato si chiama
5: 21 grammi di due.

0: prove.
1: 21 grammi duplici su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Piccola Barsa. Allora, ha iniziato presto, come abbiamo detto. Comunque diciamo che a 15 anni inizi anche a mettere un po' nero su bianco quello che erano i tuoi pensieri. Com'è dare sfogo a 15 anni alle proprie idee? Perché comunque tu sei partito già con le idee, diciamo, chiare, che volevi comunque rappresentare un certo suono e una certa cultura.
2: Ma diciamo che tutto è partito non tanto dal fatto di dover dire qualcosa. Semplicemente un mio compagno di classe, un giorno, io già ero appassionato al rap, lui un giorno si gira e mi dice: guarda, io scrivo canzoni, io dico: vai, fammi sentire. Ed era molto bravo, tuttora è molto bravo. E niente, io lì ho detto, cioè, se l'ha fatto un ragazzo della mia città in classe mia, un mio conoscente, lo si può fare
1: perché
2: tranquillamente.
1: Perché non farlo?
2: Prima magari avevo l'idea, vabbè, siamo ad Alghero in Sardegna, cioè chi ci ascolterà mai?
1: Invece dalla anni. Nostra bella isola sono uscite un bel po' di persone, quindi è giusto crederci, è giusto portare il nome dell'isola fuori anche dalla nostra bellissima, bellissima terra. Siamo pronti? Però adesso, perché ti vogliamo chiaramente sentire anche performare qui negli studi di Piazza Unione Sarda, con il primo brano, che lo leggo bene perché me l'hai spiegato prima, si dice Luz Bagnanz, giusto? Sì, che sì. Chi sono i Luz Bagnanz? Sono i turisti,
2: bagnanti,
1: no?
2: Turisti,
1: i bagnanti.
2: Quelli che vengono a fare il bagno.
1: Quelli che vengono a fare il bagno nella nostra bella terra e che magari non la rispettano come dovrebbero, ecco.
2: Però dai, ci danno da mangiare.
1: Assolutamente, quindi benvenuti, però comportatevi bene sempre, assolutamente. Allora, iniziamo questa nuova puntata di Sala Prove, appunto oggi con l'ospite di questa puntata che si chiama Piccola Barsa.

0: prenderci gusto, io odio lo sbagnanzi, l'overtourism, veder la città morta per degli interessi altrui. Sono la voce di chi ama il nostro panorama e la lingua catalana. Io odio lo sbagnanzi, l'overtourism, veder la città morta per degli interessi altrui. Sono la voce di chi ama il nostro panorama e la lingua catalana. Io amo lo sbagnanzi, l'overtourism, ci danno già a mangiare anche con gli interessi altrui. Sono la voce di chi ama il nostro panorama e la lingua catalana.
1: Sala prove. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. Sala prove.
2: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione, vi spiego come fare. È molto semplice: inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o, se preferite, scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Allegate una breve biografia, un link alle vostre esibizioni live, questo è molto importante per selezionarvi chiaramente e portarvi qui negli studi di Piazzolino e Sardo, e magari anche qualche link ai vostri lavori già pubblicati nei vari canali social, su Instagram, su Spotify, su YouTube. Insomma, fatevi conoscere, fatevi sentire, poi la nostra redazione sarà ben felice di ospitarvi qui in trasmissione, qui a Cagliari, negli studi di Piazza Unione Sarda. Oggi è venuto a trovarci Luigi Lo, in arte Piccola Barsa. Arriva da Alghero. La sua particolarità, appunto, è che non ci sono tanti rapper ad Alghero che cantano in algherese.
3: Ma qualcun altro c'è?
2: C'è qualcun altro?
3: Anche molto più bravo di me, sinceramente.
2: Ah, ok.
3: Per esempio Black Cat, sicuramente chi di Alghero mi sta ascoltando, okay, lo conosce ed è molto forte. So che probabilmente, non so se lui vuole dirlo, ma io lo dico perché siamo qua, sta collaborando anche con dei ragazzi catalani tramite Pose.
2: Bene,
3: che è un ragazzo
2: bene, bene.
3: Alghero.
2: È una bella connessione questa che si crea anche tra gli artisti di diverse culture. A settembre del 2023, se non sbaglio, hai pubblicato il secondo volume di Centro Città. Centro Città perché? C'era anche un primo volume, Centro Città, che era semplicemente un mixtape dove era chiuso le tue canzoni.
3: Allora, diciamo, il primo volume è stato più personale, capito?
2: Ok.
3: Più uno sfogo. Il secondo volume già non sentivo il bisogno di sfogarmi, era più un bisogno di rappresentare un qualcosa, quindi... Per quanto abbiano lo stesso nome, sono completamente diversi. Centro Città semplicemente perché alla fine tutte le storie che racconto nelle canzoni sono racchiuse in quella cittadina.
2: In quella cittadina, certo, assolutamente. Ci ho fatto, tra l'altro, adesso nota proprio veloce, ci ho fatto un'estate che mi ricorderò sempre. Una forse delle mie prime vacanze con gli amici è stata proprio ad Alghero. E l'atmosfera che si respira appunto lì nel viale, dove c'è anche il mare, il lungomare, comunque è qualcosa di incredibile. Tu sei molto legato al Alghero, a partire dal nome che hai scelto.
3: Esattamente.
2: Allora, ci ascoltiamo un altro brano, sempre delle tue scelte musicali, di un artista che è sempre attivo e sta sfornando hit su hit. Stiamo parlando di Amy Skilla, però ci fai sentire un brano abbastanza vecchio. Come mai hai scelto La mia provincia?
3: Allora, io ho scelto questa canzone innanzitutto perché è stata una delle prime che ho ascoltato quando ero piccolino, che mi stavo approcciando alla musica rap. Poi riascoltandola negli anni, comunque il suo storytelling di provincia mi riportava, nonostante sia una provincia diversa, comunque Milano, Sardegna è un
2: certo
3: abisso proprio. Il modo in cui la raccontava mi riportava comunque alla mia routine, mi ci sono sempre trovato tanto.

0: la prove.
1: E Mischilla su Radiolina sotto scelta del nostro ospite di questo nuovo appuntamento di Sala Prove, ovvero Piccola Barça. Allora Luigi, come nasce un brano di Piccola Barça? C'è un luogo magico che tu magari ami utilizzare praticamente sempre per scrivere le tue barre, oppure ti parte magari da un'idea musicale, da un'immagine, da una figura? Raccontaci un po' come, qual è la tua, diciamo, il tuo mondo perfetto per creare.
2: Ma allora generalmente diciamo lo faccio senza impegno, capito? Non mi metto in testa devo fare il progetto, devo fare quello. Quando mi sale un
1: sensazione,
2: posso essere in qualsiasi punto, niente, prendo il telefono, magari mi appunto due barre, poi vanno estese. E poi una volta che magari ho trovato un beat che mi piace o ho adattato il tutto, quando ho tempo scendo nel mio garage dove è il mio spazietto, mi registro da solo, provo ad arrangiarmi con mix e master. E niente, quello che è venuto fuori fino ad oggi è un po' il risultato
1: è di arrivato, è arrivato così. Va bene, perché comunque c'è anche della qualità in questo, ascoltando chiaramente tutti quanti i tuoi brani. Bene, siamo pronti per sentirti anche con un altro brano. In questo caso, se non sbaglio, abbiamo in scaletta Stupid, giusto? Che fa parte sempre di questo di questa raccolta, che possiamo trovare anche sui vari canali Spotify,
2: Apple Music, YouTube.
1: Ok, come possono cercarti?
2: Piccola Barça.
1: Piccola Barça, semplicemente Piccola Barça, quindi sia su Instagram che su Spotify, nei vari canali TikTok,
2: sì, anche.
1: Tutti quanti, quindi andate a cercarlo, supportiamo sempre la musica made in Sardegna, questo lo dico ogni volta, non mi stancherò mai di ricordarlo, oltre ad andare a streamare, condividere tutti quanti i brani degli artisti che vengono a trovarci, a volte fa anche piacere acquistare i brani degli artisti per sostenere, perché comunque fare l'artista, tu lavori, questo lo diciamo, serve anche per sostenersi, avere anche qualche ingresso che arriva dalla musica fa ancora più piacere, quindi sostenete, ascoltate, streamate e comprate anche i brani di Piccola Barça. Vi lascio appunto con l'esibizione di questo nuovo brano che si chiama Stupid.
0: Sala Prove.
2: Trauma alcolico. Wow.

0: Devo andare a lavorare, sono in stagione.
1: Però mi raccomando,
0: non fare le magagne, per favore.
2: Voglio andare a Dalghero magagnare lo straniero. Voglio andare a Dalghero magagnare lo straniero. Voglio andare a Dalghero magagnare lo straniero. Magagnare lo straniero.
0: Magagnare lo straniero.

0: È l'una e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.